0: mamma mia. Che disco, ragazzi. Carly Simon, mi stavo chiedendo quanti anni ha Carly Simon oggi. Ha 81 anni. Cioè, ti rendi conto? Pazzesco. Un'artista straordinaria. 81 anni è del 25 giugno 1945.
1: C'è un mio amico che dice: oh, non li dimostri per niente.
0: Esatto, non li dimostra per niente. Grande Carly Simon, l'abbiamo ascoltata con uno dei suoi più grandi classici. Sono due le canzoni che amo davvero, una è You're So Vain e l'altra è quella che abbiamo appena sentito, Why. Anche a Villa Falletto, in provincia di Cuneo, le due un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, apprezzamento da parte del governo. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sui divieti di burka e niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece il riferimento alle ragioni di sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe chiesto a quello ucraino Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Vladimir Putin nell'incontro a margine dell'Assemblea dell'ONU. Secondo fonti, Zelensky avrebbe respinto la proposta. Kiev intanto ha smentito la notizia. Siamo al calcio con la sconfitta casalinga dell'Italia battuta dal Belgio 2-0 nella partita d'esordio degli azzurri in Nations League. Lunedì 28 settembre la squadra di Mancini affronterà la Turchia in trasferta. Ora parliamo di vela. Luna Rossa Senior domina e vince la seconda regata di flotta dell'America's Cup che si sta disputando nel Golfo di Napoli. Al secondo posto gli svizzeri di Alinghi. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Inoltre nella stessa direzione, sempre sulla 7 fino alle 6, è chiuso il tratto tra il bivio per la A12 Genova Sesti Levante e Bolzaneto. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Non so perché miau. No, stavo pensando a una cosa. Al fatto che veniamo da una settimana la Fashion Week, capito? A Milano era pieno di...
1: Ho notato.
0: Di gente che era alla ricerca delle nuove tendenze.
1: Poi c'era anche questo profumino nell'aria.
0: Questo profumino nell'aria, perché tra l'altro nei giorni scorsi c'è stata anche la Beauty Week. La Beauty Week, tra l'altro ho visto, cioè, io non capisco veramente, gente che si mette in coda per ore e ore per avere un campioncino.
1: L'ho visto anch'io.
0: L'hai visto? Pazzesco.
1: Io già impazzisco per fare la coda alle casse.
0: Esatto, beh, no, già la coda alle casse quando ho quattro carrelli davanti già mi girano è vero. Allora, qualcuno è riuscito poi ad averlo questo campioncino? Ci raccontate com'è? Ne valsa la pena farsi tutta quella,
1: Mamma mia.
0: Pensa se la fanno ad agosto con le temperature che c'erano.
1: Ti sciogli nel frattempo.
0: Esatto. Va bene, dai, ripartiamo con un bel Power 8.

0: Payphone, Maroon 5 con Wiz Khalifa. Forte Wiz Khalifa, eh. Ma che fine ha fatto?
1: Tutta sta gente c'era? Eh? In questo progetto?
0: Sì, 142. Io no. Già sono 5 in Maroon. Poi c'era Wiz Khalifa, che tra l'altro rappa di brutto, brutto, brutto. Va molto bene, bravo. Andiamo a Roma, dove c'è Doriano. Ciao Doriano.
2: Ciao Andrea, come
0: ciao.
2: Stai?
0: Io bene.
2: RTL, dei normal people.
0: Senti, che stai facendo a Roma a quest'ora della notte?
2: Ma guarda, a Roma abbiamo fatto toccata e fuga, un'ora di giri per la città con la macchinina, quella elettrica.
0: Sì.
2: Elettrica rispettosi delle ZCL.
0: Ma aspetta un attimo. Aspetta un attimo, non sto capendo niente. Allora, se hai fatto un giro per Roma con la macchina elettrica, ma hai detto la macchinina, cioè quindi la quella è una macchina elettrica qualsiasi, oppure quelle macchinine che si possono guidare anche senza patente?
2: Posso fare pubblicità?
0: No,
2: no, anche no.
0: No, ma facci intuire. No. No, dillo con una facci intendere, senza.
1: La macchinina quella piccola, scusami, o la macchina elettrica normale?
0: Cin, cin, cin, cin, cin, cin.
1: Ah sì, che colpo grosso.
0: Il colpo grosso quello lì.
2: Poi siamo rientrati su Latina, dove c'era la settimana internazionale dello sport.
0: Sì.
2: E abbiamo fatto un giro dei locali, chiudendo al quarto lato a Latina, in piazza del Quadrato, locale
0: chic.
2: Pieno di fricchettoni.
0: Oh. Ma stavo pensando, ma non è che tu conosci Vincenzo di Roma? Perché secondo me.
2: Ce n'è
0: Vincenzi, ha voglia, c'è secchiate di Vincenzo a Roma, ma vabbè, senti, ma io mi stavo chiedendo, ma quelle macchinine elettriche, mi hai fatto venire in mente questa roba qua, sai quando ti ritirano la patente che poi molti dicono vabbè, come faccio ad andare a lavorare, noleggio quelle macchine, quelle che si possono guidare senza patente, ma che
2: ma
0: senso?
2: Io non ho di questi problemi,
0: no,
2: Andrea.
0: No, però stavo dicendo, com'è possibile che una persona al quale hanno ritirato la patente, che cioè, non so, io vado in giro in moto, devo avere il casco, devo avere. Poi uno può guidare senza patente una macchina a quattro ruote su strada. Cioè, la trovo una roba.
2: Ma è inaudito, io non ho mai sentito una cosa del genere.
0: No, non lo sai che. Ma le ho sognate io.
2: Adesso facciamo una ricerca delle ultime notizie di cronaca.
0: No, ma è una roba che c'è da un sacco di tempo. Vabbè, Doriano, ma adesso che fai? Non dormi? O vai in giro?
2: No,
0: ancora?
2: No, vado avanti fino alle 6 della mattina, poi alle 8 vado a lavorare perché lavoro anche di sabato.
0: E quando dormi?
2: Andrea, di sabato! Si lavora!
0: Di sabato! Mi hai ricordato Totò? Di sabato! C'era un film dove lui faceva il commissario e c'era l'appuntato lì, di sabato! Tommaso Paradiso!

0: Wonder, attacca!
1: Skunk Nancy, RTL 102.5, in ottamboli 2.21. Allora, qualcuno scrive: la conosco, è una monoposto, va bene nel traffico urbano, si può guidare in tutta Italia, un clima, radio, cambio, variazione continua. Insomma, le macchinine elettriche esistono, però io ho scoperto che praticamente si possono guidare senza una patente B, cioè basta la patente dei ciclomotori per poter guidare queste queste piccole macchine. Però io so che alcuni lo fanno, ma non si può. Cioè, se ti ritirano la patente perché hai bevuto, perché per qualsiasi motivo, non puoi in realtà noleggiare quella macchina. Qualcuno lo fa, ma sei fuori legge.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Super Mario. Senti, Super Mario. Super Mario. Non riesco a pronunciarlo io bene perché c'è quell'H lì che è Mahmoud, una roba del genere. Bario, Bario su RTL 102.5, le 2.31 in Ottamboli Belli. Allora, abbiamo ancora carne al fuoco per quanto riguarda le macchinine elettriche. Sentiamo.
1: Allora, se la patente è stata ritirata, sì, non si può guidare alcun mezzo motorizzato, giusto, da due o più ruote. Giusto. Faccio una battuta anche in cabrio, ovviamente, quindi scooter, moto, auto, eccetera. E solo le biciclette, anche elettriche, ovviamente, quella non viene considerata, insomma. Però ricordo una cosa che molti non sanno, che la patente, se uno per esempio fa una serata che diciamo alza il gomito, sì, può essere ritirata anche se viene trovato, diciamo, positivo all'alcol test, sì, alla guida di una semplice bicicletta.
0: Ah, quindi ti stracciano lì, ti stracciano la bicicletta.
2: Proprio così, stracciano. Niente. Quindi, a piedi.
0: A piedi. A piedi. Quindi vale anche, cioè non vale nemmeno quei cacchio di monopattini che vanno a una velocità pazzesca, spesso vestiti di nero, al buio, senza luci, contromano. No, veramente, sai quante volte mi capita del rischio di tirarli sotto? Cioè, fate attenzione, la vita è una, mi raccomando, e non solo la vostra vita è una, ma anche la nostra è una, quindi andate piano. Salutiamo anche Lovely, anche lei guida la macchina che si usa senza patente, però dice che ha ancora la sua valida, è sempre prudente perché comunque è sempre un quattro ruote.

0: A do Dance Little Sister. Tennis and Derby, RTL 105, le 2.40 in ottambuli belli. Andiamo velocissimi da Matteo, un altro dei nostri eroi della notte. Senti qua cosa fa Matteo. Ciao Matteo.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Ciao, Leo mi ha raccontato che tu stai facendo una cosa pazzesca. Raccontaci.
1: No, io mi sono svegliato un'oretta e mezza fa. E...

0: E ora sono in partenza per la mia corsa, sono arrivato in montagna ora.
1: Sì.
0: E devo solo uscire dalla macchina e iniziare a correre con la mia torcia frontale.
1: Allora, praticamente tu parti da dove? Da?
0: Io parto da Arequaro 1000.
1: No, ok.
0: 1000 metri sul livello del mare.
1: E quindi arrivi, sei sulle Dolomiti, giusto?
0: Piccole Dolomiti.
1: Ok, piccole Dolomiti. Quindi hai messo la tua luce per farti, perché ovviamente è ancora buio, immagino, no?
0: Esatto, sì.
1: E quindi ti metti a correre così, sei un runner. E bella questa cosa, pazzesca, ma tutto da solo.
0: Da solo, perché non sono tante le persone che vengono a quest'ora, e siccome questa sera ho una festa di laurea, dovevo incastrare un allenamento e l'unico orario disponibile era questo.
1: Pazzesco.
0: Infatti, ieri sera alle 8 ero a letto.
1: Guarda, io ti stimo tantissimo, anche se odio correre. Invece Leo Di Mauro è un runner.
2: Ma sì, ma è un runner, un parolone.
1: No, però sei uno che va a correre, sì. Spesso. Io odio correre proprio. Se mi metti a camminare in montagna, io cammino con estremo piacere. Ma correre non mi è mai piaciuto.
2: Quanti chilometri fai, Matteo?
0: Oggi previsti sono 65. Però chiaramente c'è anche il dislivello.
1: Ecco.
2: 65 a rate oppure? Cioè...
1: 65 chilometri
2: in macchina, dicevi.
1: Col dislivello, cioè no, non in pianura.
0: Macchina, per arrivare ne ho fatti 40 in macchina, quindi oggi ne faccio più di corsa che in macchina.
1: Porca miseria, veramente. Complimenti, sei un eroe, anche tu un eroe della notte.
2: Allora noi ti carichiamo ancora di più.
1: Esatto.
0: Grazie.
2: Vai, non fa male, non fa male.
1: Ce la fai fare. Vai, Matteo.
0: Ecco.
1: Vai.
2: Appunto, ma che musica ascolti? Ascolti musica?
1: Cioè, metti le musica nelle cuffiette, sì?
0: Sì, ascolto musica, chiaramente a rate, perché le cuffiette devo anche caricarle, perché si scaricano nel corso di 12-13 ore di corsa. Però sì.
1: Ma scusa,
0: magari in qualche punto la stacco anche per sentire i rumori.
1: Oppure metti gli auricolari, senti RTL e vai alla grandissima.
0: Esatto.
1: Grazie Matteo, ti vogliamo bene.
0: Grazie, ciao. Ragazzi, buon lavoro.
1: Grande. Ti stimiamo tantissimo, veramente. Oh, 65.
0: Ciao ragazzi.
1: Cioè, io adesso non avrei voglia di fare 65 km manco in macchina, figurati a piedi.
2: No, quando ha detto 65 km, no, beh,
1: tu quanti ne fai di solito?
2: Ma che? Io faccio ridere.
1: Lui fa 7 e dice: oh,
2: 5.
1: Oggi abbiamo spaccato.
2: 5 con l'ambulanza che mi segue dietro.
1: E dove tiri fuori praticamente anche l'acqua del battesimo, giusto?
2: Certo,
1: quello lì è il momento. Giusto. State con noi, c'è un disco che arriva grosso così.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia!
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.700.

€733, 33 rate mensili da €99, TAN 799, TAG 1181, rata finale €9.705, salva approvazione Stellantis Financial Services, info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.450.

883 che fa rima con industria di caffè, hanno ucciso l'uomo ragno, erano gli anni 90, giovanissimo Max Vezzali, Mauro Repetto, c'era un giovanissimo Giovanotti, c'era Pierpaolo Peroni, c'era Saturnino, hai visto quanto erano giovani? Sono stati giovani anche loro, è una notizia. Intanto Sergio ci ha mandato le foto che ha detto, e ci ha mandato anche un messaggio vocale dove dice che le pizzette e i cornetti sono pronti. Ma devi spedirceli, devi portarceli qui.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

Chiudiamo con un capolavoro che ci fa come sempre venire la pelle d'oca, è un pezzo scritto nel 1970, portato a successo prima dai Jackson 5 e poi qualche anno più tardi, ma non molti anni più tardi, nel 74, proprio in piena era disco, l'inizio della disco, da Gloria Gaynor.

0: una delle regine della disco music, parte Donna Summer, ma prima ancora di Donna Summer c'era lei, Gloria Gaynor, indiscussa regina delle piste da ballo degli anni 70. Gloria Gaynor con questo grande classico intitolato Never Can Say Goodbye, dove la musica era suonata, hai capito, il Rhodes, c'era il Rhodes, c'era il quartetto d'archi, i violini veri, non come adesso che invece è tutto plugin, cose, intelligenza artificiale e quant'altro. Va bene, insomma, però queste sono le canzoni del millennium che noi non dimenticheremo mai, e ogni tanto ce le ascoltiamo qui su RTL 102.5. Io torno domani a mezzanotte con la discoteca nazionale, grazie a Leo Di Mauro, tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No, ciao!
1: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Grassano, in provincia di Matera, le 3.
2: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Apertura dedicata al calcio e alla sconfitta della nazionale nella partita d'esordio della Nations League. Il Belgio ha vinto 2-0 all'Olimpico. Fischi dei tifosi. Lunedì gli azzurri affronteranno la Turchia in trasferta. Eni fissa un tetto al carburante di 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Entrerà in vigore lunedì 28 febbraio e lo sarà per 30 giorni, ma potrebbe essere esteso fino a fine anno. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo quanto riporta la France Press, avrebbe offerto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Se le condizioni necessarie saranno soddisfatte, lo stretto potrà essere riaperto e il normale passaggio marittimo ripristinato entro 7 giorni, ha dichiarato alle Nazioni Unite. La scelta ora spetta agli Stati Uniti. Moody's prevede un deficit per l'Italia al 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027, in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025, lo afferma l'agenzia di rating in una nota. Due virus che sovrapposti l'hanno profondamente debilitata e costretta a fermarsi per curarsi. Sofia Goggia rompe il silenzio sul suo rientro anticipato dal ritiro in Argentina. L'azzurra ora sta meglio ed ha già iniziato il percorso di recupero. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano, sulla 7 Serravalle-Genova verso Milano, il tratto tra il bivio con la A12 Genova-Sestri-Levante e Bolzaneto ed anche il tratto tra Vignole e Borbera e Serravalle-Scrivia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5.
6: Mi distruggi così.
5: Per vari motivi direi di sì, ma. Ma c'è, ma quello, ma figurati. Yes.

0: Buonanotte amici, buonanotte Italia, 3.03 di sabato 26 di settembre. Questo è Malanotte No, il programma che vi accompagna fino al giorno successivo. In realtà ci siamo già. E infatti, di solito, mi piace ricordare che questo è il programma a cavallo. Questo è un ronzino con la febbre, come il sottoscritto. Questo invece? Questo sta galoppando, questo già galoppa.
1: Però io lo farei fare alla ragazza.
0: Dai, prego. Vai. Programma a cavallo. Programma
1: okay.
0: A cavallo.
1: Siamo noi. Vai pure.
0: Prego.
2: Ma la notte no. Il programma a cavallo.
0: Esatto. A cavallo tra un giorno e l'altro, la colonna sonora del weekend italiano. Nella notte. Sta ancora andando. Fermalo. Tira. Tirale. Manu. Grazie.
3: Mi era appiccicato.
0: Non preoccuparti. Sì, questo programma. Siamo sempre noi. Andrea Tuzzo al microfono. Buonanotte a Leo Di Mauro.
1: Buonanotte.
0: E buonanotte anche a Manuel Bella.
3: Buonanotte. Devo solo sistemare un attimino il movimento dell'inquadratura che taglia il logo, la testa a Leo. Così sono le informazioni tecniche. Che
0: grazie di avercelo.
3: Non gliene frega niente a nessuno, ma infatti, noi le diamo.
1: Non ho capito, mi deve tagliare la testa.
3: Al momento c'è il logo che nell'automazione ti taglia la testa. E quindi non va bene, lo dobbiamo sistemare.
0: Avete finito?
3: Sì.
0: Meno male, grazie. Bene amici, lo sapete, il programma lo fate voi. 378-378-1025. Stanno già arrivando i vocali che preferiamo, lo sapete. Oppure 02-25-15-15. Leo!
1: Sì, Leo! Ci sono.
0: Io direi Power It.
1: Ma sì,
0: Power It.

0: All This Time, Sting alle 3:12 minuti su RTL 102.5, ma già ci sono dei vocali, come dicevamo poc'anzi, me lo confermi Leo?
1: Confermo, confermo.
0: Vada, vada, agevoli.
2: Andrea Tozzo, la settimana che ti aspetto, Andrea Tozzo. Gioacchino, sono da Palermo, sto andando a ballo a lavorare.
0: Cioè, bene. Bene.
2: Ciao Andrea,
3: una settimana che ti aspetto.
2: Che ci sei tu. Ciao Andrea,
0: grazie.
3: È una minaccia.
0: Esatto. Assomiglia a una minaccia. Chiaramente poi si sente che il messaggio va da un'altra parte, cioè piega verso un'altra considerazione nei miei confronti.
1: È un mio amico, lui ti vuole fare la festa.
0: Ah,
3: aspetta, non è neanche bella la cosa.
0: No, no. In però posso dire una cosa. Stanotte piano, perché purtroppo non sono molto in forma. Spero non si senta la voce. Io sento una differenza, ragazzi. Raffreddore, malissimo.
1: Andrea Tuzio.
0: Ma vai, ma io sono qua indefesso.
1: Vieni.
0: Sono indefesso.
1: Vieni qua che ti faccio la festa.
0: Ecco, appunto. Ne abbiamo un altro, per favore.
4: Cosa pretendi, Leo? Arriva il piccolo trotto.
0: A proposito di cavalli, sì. Leo, tu arrivi al piccolo trotto.
1: Io posso fare l'asinello.
0: No, questo è, no, questo è un trotto velocissimo.
1: L'asinello, l'asinello.
0: Fai il piccolo trotto, più piccolo.
1: No, più lento.
0: Certo. Esatto, questa è la velocità di Leo. Bene, e abbiamo un altro vocale.
5: Ammazza, raga. Oltre ad essere dei rumor, siete anche rumoristi.
0: Sì.
5: Quanto siete bravi.
0: Ma grazie.
3: Questo mi viene bene. Questo mi viene benissimo.
0: Amici, questi siamo, lo sapete.
1: Ma che hai fatto? L'imitazione della sua amica dell'altra sera.
0: Sì, fai bravo, sei matto. Intanto arriva Napoleone. Questa è Cucù Marie.

0: Locked out of heaven, chiusi fuori dal paradiso. Bruno Mars, forse si riferisce alla nazionale di calcio.
1: Oh mamma mia.
0: No? Vabbè, ma ne parleremo molto probabilmente.
1: Ma i ragazzi si stanno impegnando. No, dico, dai, bisogna dargli
0: Leo,
1: fiducia.
0: Bella pubblicità, bravo. Sentiamo un vocale al volo, dai.
2: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Alfonso da Bergamo.
0: Ciao Alfonso.
2: Ultimo giorno di lavoro e poi si parte per le ferie.
0: Che bello.
2: Già lì ragazzi, con il culetto nell'acqua. Buona giornata a tutti. Ciao Andrea. Sveglia.
0: Ciao, ciao, ciao. Che goduria però.
1: Divertiti Alfonso.
0: Vacanze al mare fine settembre, inizio ottobre. E chi c'è? Nessuno.
1: Alla faccia nostra Alfonso.
0: Mamma mia, ma davvero. Amici, torniamo.

0: RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 13, Gran Premio in Azerbaigian. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
4: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Woman, Peggy Goo e Ira Star, 27 minuti dopo le 3 del mattino. L'avete vista Peggy Goo settimana scorsa in macchina con Kimi Antonelli a Monza? Se l'è vista nera. Molto divertente, però andate a trovare il video, lo trovate facilmente sul web. C'è ancora un vocale, se non sbaglio, Leo.
1: Andrea, eccoci. Leo, buongiorno. Antonio Pasticcino d'Aversa. Ma secondo voi, la nazionale, secondo me è mancato qualcuno che potesse fare la differenza. Un centravanti, per esempio. No? Sì, io l'avrei portato a Lucca.
0: Ecco
1: a Lucca io l'avrei portato. Che dice?
0: Sì, come no? Per fare il funerale definitivo, immagino poteva essere una soluzione. No, ma guarda, sulla partita che si è giocata ieri, per chi non lo sapesse, molti, lo ricordiamo, molti che seguono i programmi di notte, di solito di giorno dormono, oppure verso la sera per poi svegliarsi e lavorare. E non riescono a seguire le cose, chiedono a noi come sono andate le cose, che cosa ne pensiamo. Credo che sia normale, anche perché RTL 105 è sempre sul pezzo. E infatti c'è stata la partita, c'è stata per la Nations League Italia-Belgio.
2: Esatto.
0: Leo, abbassa un po'. Una tragedia senza limite, continua, è come se il fondo non avesse un fondo e noi stessimo continuando a scavare.
2: E lì
0: una roba tragica, ma poi ho sentito un nuovo inizio. Mancini c'era già, non so se ve lo ricordate, è quello che ci ha fatto vincere l'Europeo giocando meravigliosamente, ma è lo stesso che è scappato per soldi. Per soldi, è andato all'Arabia, ce lo ricordiamo tutti. Non voglio fare demagogia, però che brutto atteggiamento che ebbe all'epoca. Ci lasciò un po' in braghe di tela. Ma comunque, a prescindere,
2: ragazzi,
0: da questo, tifiamo la nazionale.
2: Certo.
0: L'avete vista la partita?
2: A sprazzi sì, ma...
0: Mannaggia, guarda,
2: ragazzi,
0: vedere.
2: Ragazzi, dovete sapere che dopo la partita Andrea Tuzio è stato male.
3: Ma quindi
2: ragazzi, gli è venuto improvvisamente l'influenza.
3: Quindi finora avete parlato della nazionale?
0: No.
3: Quindi non parlare di calcio.
0: No, ti sbagli. Silenzio, quindi. Stai zitto.
3: Ok.
0: Perfetto. Poi vedi, possiamo andare
3: avanti. Di cosa parlavate?
0: Fatti tuoi. Dicevamo. Fai fatti tuoi.
3: Va bene, non volevo dire.
0: Grazie. Dicevo che vedere Kevin De Bruyne con una spallata lancia via nell'iperspazio Tonali, ragazzi, c'è un problema. Esatto, bravo, vedi? Ci hai preso. È bellissimo, è una roba veramente splendida. Ma vabbè, lasciamo perdere.
2: Finalmente sta usando il fisico. No.
0: Il nostro Kevin, non fa niente.
3: Einstein,
0: sì, esatto, lui. Tu continua a parlare nel nulla per noi.
3: No, però mi piace la fantascienza.
0: Vai, divertiti. Puoi fare dei monologhi meravigliosi. Una tragedia, amici miei. Non ne parliamo più, ci fermiamo, dai. Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever, su RTL 102.5.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Per me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

penso nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: New Hit, lontano, sfera e basta. Se ci state seguendo sul canale 36 del Digitale Terrestre avete potuto vedere il video, il video del disco nuovo di Sfera, appunto Lontano, il nostro New Hit. È il primo artista in assoluto a poter girare il video davanti all'ultima cena, al museo del Cenacolo Vinciano a Milano, con in braccio suo figlio Gabriel. È un'immagine bellissima, molto molto poetica ed estetica allo stesso tempo. Complimenti, perché secondo me il video è straordinario, oltre alla canzone, insomma. Sfera, beh, è tornato dopo un bel po'.
2: Tra l'altro si vede un puledro, cioè scusa, un cavallo, e anche
1: un'automobile
2: col cavallino,
1: una F40 straordinaria, quindi, forse la macchina più bella di tutti i tempi, a mio modesto parere.
2: Credo che fare un video brutto con quella macchina lì
1: è facile, si può fare.
2: C'è chi lo fa.
1: A voglia. Sfera invece no, oltre ad aver fatto una bella canzone, ad essere tornato, il video è straordinario. Soprattutto gli hanno dato la possibilità di girare davanti all'ultima cena di Leonardo, amici, che se non avete mai visto e siete a Milano, beh, io vi consiglio di andare al museo del Cenacolo Vinciano, perché è un, secondo me, per esempio, ecco, se la partita dell'Italia di ieri sera ci ha tolto proprio la voglia di vivere, no? Il andare a vedere l'ultima cena di Leonardo ce la restituisce.
2: Un pochettino di...
1: Esatto.
2: Ma l'Italia quindi ha perso?
1: 378-378-1025, aspettiamo i vostri vocali che preferiamo,
3: Sapete. Ma è serio?
1: Non lo so e soprattutto non voglio saperlo.

0: Justin Bieber, 42 minuti dopo le 3 del mattino. Buon sabato ancora a tutti. Noi abbiamo Domenico. Ciao Domenico, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte a voi.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Prima di tutto, come stai e geolocalizzati? Dove sei?
1: Sto bene, grazie. Sono in Valle Camonica, sto lavorando, sto consegnando brioche ai bar, diciamo.
0: Benissimo.
1: E quindi sono al lavoro.
0: Sì. Come si sta in Valle Camonica? Una Pasqua.
1: Bene, bene, io sì, direi molto bene, tranquilli. Tutto bene.
0: Esatto.
1: Posti bellissimi, quindi si sta molto bene.
0: È vero, hai ragione Domenico. Domenico, tu volevi dirci la tua sulla questione, anzi ci hai mandato un vocale, ma noi preferiamo sentirti al telefono, sulla questione Mancini e Nazionale.
1: Sì.
0: Oltre abbiamo... No, prego, prego, io capisco che perdere fiducia nell'esistenza umana dopo aver visto quella partita è abbastanza facile, ma tu che cosa volevi dire a proposito di Mancini, del nostro CT?
1: Tra l'altro non l'ho vista la partita, quindi ho visto il risultato stanotte nell'alzarmi.
0: Meglio così, posso dirti? Meglio così,
1: immagino. Io sul discorso Mancini sono veramente deluso, cioè deluso da lui per quello che aveva fatto.
0: Certo.
1: Nel lasciare la nazionale per andare in Arabia a allenare, solo per soldi esclusivamente.
0: No, ma è vero, è per quel motivo.
1: Può dire solo quello.
0: Sì, beh,
1: secondo me, a partire da chi l'ha scelto e lui che accetta di ritornare, veramente lo trovo deludente e scandaloso.
0: Questo è vero,
1: secondo me.
0: Questo è vero, però io volevo riallacciarmi a una parte del tuo messaggio. Dicevi, io vorrei non seguirla più. Non la seguo più a causa di questa cosa, giusto? Mi sbaglio?
1: Sì, mi è passata la voglia. Sì,
0: esatto,
1: sì,
0: io però voglio consigliare una cosa a te, Domenico, e a tutti quelli che giustamente da un lato hanno una sensazione negativa. Ragazzi, tifiamo la squadra. Freghiamocene. C'è Mancini? Teniamoci Mancini. Tutto quello che ha combinato lo sappiamo, va bene tutto, vabbè. Però proviamo a tifare la nazionale. In questo momento credo che l'unica cosa che possiamo fare è tifare la nostra nazionale. Siamo nel momento più basso della nostra storia calcistica. Proviamo almeno a dire è forza azzurri e poi il resto vediamo.
1: Ecco, poi una cosa che volevo dire, ho ascoltato un po' i commenti appunto questa notte,
0: certo,
1: mentre mi ho sentito che hanno un po' fischiato il ragazzo di 20 anni romano. Adesso non
0: vabbè, ma è facile perché si trova sempre il capo espiatorio.
1: Però
0: ma non...
1: vogliamo i giovani e poi dopo appena sbagliano
0: bravissimo. Ma si può mai giudicare un giocatore dopo 45 minuti e soprattutto in un contesto
1: errore
0: completamente diverso? È stato catapultato in una nazionale dopo 5 partite in Serie A. Ragazzi, quello io consiglio sempre piano, perché Mancini prima di farci vincere l'Europeo, ricordiamo tutto come dominando da un punto di vista del gioco, quindi una roba meravigliosa, la prima partita la perse.
1: Sì, è vero.
0: Noi ce lo dimentichiamo.
1: Speriamo che sia di buon
0: auspicio. Esatto.
1: Speriamo,
0: grazie mille Domenico, buon
1: grazie
0: lavoro, grazie.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Ciao.
2: Buonanotte e buona fortuna.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia su RTL 102.5, 10 minuti alle 4 del mattino. A proposito della questione Mancini, vi leggo un messaggio perché c'è anche questa parte. Ciao, sono Francesco da Bergamo. Riguardo Mancini, sinceramente, chi è che non avrebbe fatto una cosa del genere per 25 milioni di euro? È vero, ma poi non tornare però. Vabbè, comunque, speriamo di tornare the best, come canta Tina Turner su RTL.

0: Olivia Dean. Baby Steps su RTL. Sì, i primi passi, questi sarebbero i baby steps. Un po' quelli che ha fatto la nazionale italiana nella serata di ieri, la nuova Italia di Roberto Mancini, e diciamo che i primi passi siamo andati a faccia per terra, per capirci.
1: Io però sento parlare dei Mancini,
0: no,
1: perché ce l'avete con i Mancini?
0: No,
1: cioè,
0: e stiamo capendo se esistono come nei Simpson i negozi solo per Mancini. Non preoccuparti.
1: Esatto, io sono Mancini, per Mancini.
0: Perfetto, fantastico. Bene. Leo, sì, abbiamo dei vocali se non sbaglio.
2: Raga, non so voi, ma io avrei tenuto Baldini tutta la vita.
0: No, invece no.

0: giusto che Baldini alleni l'Under 21. Tra l'altro si sta giocando la qualificazione all'Europeo che qualificherebbe l'Italia Under 21 e quindi l'Italia in assoluto alle prossime Olimpiadi. Direi che è il caso di andare alle Olimpiadi.
1: Esatto, perché poi se lo togli da lì, ci metti?
0: No, lascia sta, meglio così.
1: Anziché rovinare due squadre.
0: Almeno una, lasciamola, ecco.
2: Esatto. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Stefano Albenga, scusatemi la domanda, sì. La mia ignoranza è più grande forse della vostra intelligenza.
0: Sì.
2: Ma perché ha giocato l'Italia ieri sera? No, così fatemelo sapere, allora, perché non ho sentito in giro infatti nessuno che suonava clacson, trombette.
0: No, ormai quello non lo sentiamo da un po'.
2: Niente di niente proprio.
3: Quindi non sono l'unico che ha il dubbio.
0: No, ma infatti tu stai tranquillo. Il primo tempo infatti non l'ha giocato. Beh, è abbastanza evidente. Cioè, il primo niente, il secondo, un pochino. Simon & Garfunkel, The Boxer.

0: Simon & Garfunkel, The Boxer. Abbiamo finito? Abbiamo finito?
1: La prima ora?
0: Sì, certo, certo, certo. Va bene, allora a tra poco. Anche a Maretto, in provincia di Asti, sono le 4 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Quattro militari italiani della NATO.

0: Sono rimasti feriti nel corso di un incidente avvenuto durante un addestramento in Lettonia. Uno dei quattro soldati presenta condizioni più serie, nessuno risulta al momento in pericolo di vita. Eni ha deciso di fissare un limite massimo al prezzo dei carburanti. Il gasolio sarà venduto a 2,19 euro, mentre la benzina a 1,99 euro. Lo sconto sarà applicato dal 28 settembre per 30 giorni, ma è prorogabile fino a fine anno in funzione all'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Lodevole atto di attenzione all'Italia, ha sottolineato il governo. Zelensky conferma il via libera avuto da Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Il ripensamento annunciato nell'ultimo incontro, una decisione definitiva. Avremo le licenze, ha garantito il presidente ucraino. La diplomazia lavora ad un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma. Calcio, esordio amaro dell'Italia del nuovo CT Mancini in Nations League. All'Olimpico il Belgio ha battuto gli azzurri 2-0. La nazionale tornerà in campo lunedì in casa della Turchia. Formula 1, George Russell partirà dalla pole nel Gran Premio dell'Azerbaigian che si disputa oggi. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton. A muro nella Q1 Kimi Antonelli, il leader della classifica, partirà dalla 16ª posizione in griglia. È tutto traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, sulla 8 Milano-Varese, il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese ed anche quello tra Castellanza ed il bivio con la 9 Leinate e Chiasso in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ciao amici, questa è RTL 102.5, malanotte no, Andrea Tuzzo microfono, il buon Leo Di Mauro che si occupa della regia radio. Ciao Leo, ancora buonanotte.
4: Buonanotte.
3: Buonanotte anche a Manuel. Manuel.
5: Buongiorno.
3: Perché buongiorno?
5: Perché
3: alle sole 4? Eh no, buongiorno diciamo alle 5.
5: Ah ok, dai, no, perché per dai, me buongiorno sarà al solito da mezzanotte perché mi sveglio alle 23.50, quindi io apro gli occhi, li faccio colazione.
3: Ci
5: però
3: mancherebbe.
5: Vabbè, ci sta.
3: Anche
5: alle 5.
3: Io.
5: Eravamo a cavallo.
3: Esatto, figurati se non siamo a cavallo alle 4. Amici, salite a cavallo anche voi. 378-378-1025. Preferiamo i vocali, lo sapete. Preferiamo in assoluto ascoltare la vostra voce anche allo 02 25 15 15. Power it!

0: New Radicals, you get what you give. 12 minuti dopo le 4 del mattino, buon sabato ancora a tutti al 378-378-1025. Leo, tu mi confermi che c'è un vocale?
1: Giusto?
0: Vai.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Guarda, per me la macchina più bella del mondo è la Pagani Huayra, però l'F40 ha il merito di essere stata la prima supercar appesa nella mia cameretta.
0: Ci credo.
2: Il primo modellino che ho costruito
0: fantastico
2: era l'F40.
0: Forza. Ragazzi, l'abbiamo vista prima nel video lontano, il disco nuovo di Sfera Ebbasta. L'F40 è straordinaria, una macchina pazzesca. Voi ce l'avete la macchina preferita nella vita?
1: Beh,
0: non lo so.
1: Io a me da piccolo piaceva la Lancia Stratus.
0: Ah, la Lancia Stratos.
1: Stratos.
0: Che ha dominato Stratos per anni anche il rally, il mondo del rally.
1: Poi,
0: tu ce l'avevi?
3: Io diciamo sì, al momento ce l'avrei, nel senso sì, la Bugatti.
0: Ma in generale, non una Bugatti in generale, le Bugatti.
3: No, la Bugatti, quella il modello, quella era la Vivi.
0: No, non lo so, non lo so.
3: Era un modello,
0: un modello Bugatti,
3: una
0: un modello Bugatti
3: del futuro.
0: F40 comunque... sicuro, ma io ho Lamborghini Contact degli anni 80.
3: E dobbiamo dire che è una cosa proprio come simpatia la DeLorean, quella lì.
0: Di Ritorno al Futuro,
3: la Bugatti.
0: Signori e signori, abbiamo finito il gioco perché la macchina più bella del mondo è di certo la DeLorean, quella, per capirci, di Ritorno al Futuro. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

letto, ma il tuo ricordo me lo tengo stretto, come un cuscino che tieni sul petto, quando la notte si stringe un po' tra quello che siamo.

0: Chris Cabal, Liar Liar, su RTL 102.5 alle 4 e 20 minuti.
1: Dito, comunicato a tutti gli sportivi,
0: sì.
1: Ricordo che il Gran Premio di Baku dell'Azerbaigian scatterà oggi alle ore 13. Andrea Pasticcio, Rio di Venezia, sempre Forza Ferrari.
0: Sempre Forza Ferrari, sì, esatto, a Luna si correrà eccezionalmente di sabato. Ci sono state le qualifiche nella giornata di ieri, nel pomeriggio di ieri, la pole position di Russell, in prima fila ci sarà una Ferrari, quella di Charles Leclerc, mentre Hamilton è un po' attardato in sesta posizione. Naturalmente, come sempre, la voce del capitano Carlo Vanzini sui motori la sentiremo ovviamente in concomitanza della partenza qui su RTL 105, come facciamo sempre. Forza Ferrari, speriamo che qualcosa di buono arrivi anche dall'Azerbaigian, perché la Ferrari è la nazionale dei motori, la nazionale italiana dei motori. Speriamo che le cose, insomma, ritornino a girare. Non vinciamo niente dal 2000 mai, però. Esatto. E voi la seguirete? Voi seguite la Formula 1? Meno del calcio, tu, Leo.
2: Io.
0: Male.
2: No, io no.
0: Male, metti RTL, senti la partenza.
3: Come... Io ogni tanto ci gareggio con la mia punto del 2007.
0: Come?
3: Non io ho vado sentito. Dietro le automobili di Formula 1 con la mia punto del 2007. Lì sto dietro comunque.
0: Ne sono sicuro, l'hai truccata.
3: Ah, decisamente, sì.
0: Bene,
3: sì,
0: allora
3: sì.
0: Diciamo alle forze dell'ordine la targa della tua automobile. Così
3: finisce
0: possono...
3: con DJ, per l'inizio non me lo ricordo.
0: Vabbè, giustamente. 378 378 1025.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.

0: 1450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente Giulie e Bresh, 27 minuti dopo le 4 del mattino qui su RTL 102.5. Allora io vorrei chiedere a Manu, io ti ho inviato una foto, giusto?
1: Sì, ce l'abbiamo.
0: Ok, allora per chi ci stesse guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, adesso apparirà una fotografia che ci ha inviato un nostro meraviglioso Very Normal People.
1: Non è una,
0: giusto?
1: DeLorean, ma siamo su quella strada lì.
0: È la sua macchina preferita, ok? Adesso ce lo dice col vocale qual è.
2: Ragazzi, io sono stato fortunato, la macchina dei miei sogni l'ho avuta e credetemi, era fantastica. Sto parlando dell'unica inimitabile Lancia Delta Integrale. Avevo il deltone bianco, stupendo ragazzi, un sogno veramente. Sì. Mamma mia, mi vengono i brividi. Un abbraccio a tutti e buon weekend a tutti.
0: Grazie.
2: Gabriele e Savona.
0: Gabriele ha realizzato il proprio sogno. Tanti anni fa comprò quella che a mio modesto parere è la macchina sportiva più incredibile mai realizzata, di quelle comprabili all'epoca.
1: Ma poi progetti del genere non ne sono stati più fatti.
0: Anche mio papà aveva questa automobile, ricordo, grigia. E la, nel suo caso stiamo parlando della Lancia Delta HF Integrale, che è l'automobile che ha vinto più rally in assoluto, mi pare, insieme alla Toyota Celica. Ora sto andando a memoria, naturalmente, ma ha scritto la storia del motorsport mondiale. Forse la più incredibile macchina da rally mai realizzata, la Lancia Delta HF Integrale. Mi vengono i brividi.
1: Orgoglio italiano, come direbbe.
0: Ragazzi, è davvero un orgoglio italiano, è davvero. E se il nostro Gabriele, non so se dirglielo o meno, ma immagino lui lo sappia se è appassionato,
1: è un patrimonio.
0: Oggi una macchina del genere, stiamo parlando di una valutazione oltre centinaia di migliaia di euro.
1: Tra l'altro sono
0: oltre i 150.000 euro,
1: credo,
0: ma
1: siano,
0: anche di più, si, anche 200, credo.
1: Automobili che hanno dei motori che si possono aggiustare a vita.
0: No, cioè, ragazzi, qua stiamo parlando del top assoluto, davvero. Grazie mille Gabriele per aver condiviso il tuo ricordo, la fotografia che abbiamo anche messo qui dietro di noi, così tutti la possono vedere. Amici, continuate pure, 378 378 1025, i vostri vocali che vi preferiamo ascoltati, cioè nel senso vi preferiamo sentiti, hai capito? E già lo sono stati e lo ridiventano. Amici, oppure 02 25 15 15. Uprising, i Muse alle 4:30 su RTL 102.5.

0: Spirituale, Biagio Antonacci insieme a Saif, New Hit su RTL 102.5, 35 minuti dopo le 4 del mattino e ci siete voi, giusto Leo?
1: Uè grandi! Qui si lavora, qui si è in pattuglia e si ascolta RTL.
0: Sempre.
1: Forza Napoli, sempre.
0: Sempre.
1: Grandi.
0: Sempre.
2: Ciao, volevo augurarvi un bel giorno.
0: Grazie.
2: Luca con la K.
0: Ciao Luca, ciao Luca. Leo, a proposito di Forza Napoli.
3: Io sono Leo con la L.
0: Certo.
4: Ma anche Luca inizia con la L.
0: Sì, sì, sì. Una domanda. Hai presente che il nostro Very Normal People, tifoso del Napoli, ha detto Forza Napoli sempre? Perché quando un tifoso del Napoli dice Forza Napoli, come si risponde?
3: Sempre.
0: Esatto.
3: Ivano.
0: Ciao, ciao Ivano. Io voglio essere il tuo sempre quando dici Forza Napoli.
3: Forza
0: cioè voglio
3: Napoli.
0: Essere sempre accanto a te,
4: come
0: Leo.
4: Dicevano i latini, semper.
0: Semper.
4: Certo.
0: Vabbè,
4: sempre.
0: Forza Napoli
4: sempre.
0: Visto? Ah, Forza Napoli sempre.
4: Cioè,
0: no,
4: sono
0: però
4: sono dotto, cioè, l'ho detto in latino, sono
0: sì,
4: dotto.
0: Sì, sì, sei acculturato, complimenti. Dopo facciamo un'interrogazione, eh. Io l'ho studiato in latino, occhio.
4: Io ho fatto un anno di liceo scientifico. Non

0: Cyrus, End of the World, la fine del mondo. Ah, mamma mia.
1: Come lei?
0: Eh beh, lei è fine del mondo, amici. Beh, sì, no?
1: Calpestami, Miley. Calpestami.
0: Adesso, alle 5:20 del mattino.
1: Sì, sì, no, lei può fare. E non mi piace il BDSM, non c'entra niente con me, non è, ma lei sì, può farlo.
0: Va bene, glielo faremo sapere. Glielo faremo sapere. Mandiamo una PEC? Possiamo mandare una PEC a Miley?
1: Mamma, fate come volete, glielo fate sapere. Dice, c'è male che si facciamo... mette a terra e si fa calpestare.
0: Va bene, grazie per questo. Leo, torniamo alle cose più.
2: Sì.
0: Da vicino nessuno è normale, quindi va bene. È più consone, prego.
3: Andrea, Leo, David. Notte quasi Manuel. Giorno, Valeria,
0: ciao Valeria.
3: Quando ero molto piccola, mio padre, mi ricordo, aveva la Giulia, era stata la sua prima macchina. A me piacciono le macchine piccole, infatti mi piaceva molto la Mini e adesso la Panda. Prima di questa ce l'avevo rossa e sopra ci avevo messo un adesivo che c'era scritto: da grande diventerò una Ferrari. Ciao, bellissima giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Valeria la Monastiera. Bacio.
0: Anche a te. Io avevo ho avuto una Mini British Open, però quella Mini vera.
2: Sì, sì.
0: La Mini British Open, dietro avevo anche io messo un adesivo. Avevo messo chi era? Ah, Gigen. Ve lo ricordate Lupin?
2: Sì, perché ai tempi si usavano gli adesivi.
0: Esatto. Io avevo Gigen
1: con la sigaretta storta in bocca, quello che spara.
0: Esatto, quello è Gigen. Esatto. Poi c'è Gaemon e poi c'è

0: Pen. Ok? Mentre sulla porta del garage avevo messo Zenigata. Giustamente controllava Zazà, se qualcuno.
1: Zazà se qualcuno.
0: Esatto.
1: Simbatico.
0: Abbiamo un altro vocale, se non sbaglio.
2: Visto che tutta la notte che vi ascolto,
0: sì.
2: Certo che passare da i cavalli quattrupedi ai cavalli di motori è un attimo.
0: Sì. Non abbiamo fatto niente noi, siete stati voi come al solito. Continuate pure 378 378 1025.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: tutto, ultimo un quarto d'ora alle 5 del mattino qui su RTL 102.5. E ci sono dei vocali ancora, Leo, ma quanti sono stanotte? Non riusciamo a tenerli. Ci vorrebbero i fermi dei cavalli per tenere i nostri veri normal people.
1: A proposito di cavalli,
0: sentiamo.
2: Ciao amici la notte, ricordatevi che c'è sempre e solo un unico cavallo. Quale? Ed è quello sullo sfondo giallo.
0: Forza Ferrari!
1: Ma con quello lo paghi il bollo?
0: Oppure? Quello lo paghi il bollo, amico sì, mio. Ma su quelle lì che vuoi non pagare il bollo sulla Ferrari? Se c'è la Ferrari, secondo me il bollo puoi permettere.
1: La Ferrari con l'impianto a gas non sarebbe male.
3: È quello che Zalone ci aveva pensato col Porsche.
0: Sì, sì, ma no. Cioè, non sono d'accordo, ovviamente, figurati, cioè, mamma mia, magari un giorno avere una macchina di questo tipo. Mamma mia. Ancora.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Sono tornato. Buon fine settimana. Ciao.
0: Grazie.
4: Da Giacomino, Juventino non è Turbino. A proposito, la ristrutturazione sta andando avanti.
0: Bene.
4: Prima o poi finirò. San Guaiato!
0: Evidentemente sta ristrutturando casa. Da solo. Ma voi fate. Di David lo so, di tuo fratello.

0: Fratello Manuel, lo so che lui è molto...
1: Anche io, ma anche lei è uno che si fa le cose. Dipende, non tutto, però alcune cose...
0: Mamma mia, io al massimo sono riuscito a mettere a posto la mia doccia che perdeva. E mi sono sentito... Ma proprio l'idraulico più famoso del mondo, Super Mario.
1: La differenza di chi ha studiato latino e di chi ha studiato tecnica.
0: Vero, verissimo. Confermo, cioè, suo, confermo, no? Più di una volta,
1: se
0: ognuno
1: devo,
0: è il
1: se
0: suo.
1: Se devo scrivere un qualcosa, te vieni da me. Correggere a te.
0: Esatto, perfetto, allora a posto. Allora ragazzi, la prossima volta che mi si scazza la doccia, posso chiamarvi?
1: Un briefing si può fare.
0: Perfetto, perfetto. E farei la cosa giusta chiamando voi, giusto? Ma guarda un po', sembra fatto apposta, no? In realtà non lo è, tutto ante capocchia, non è vero. La cosa giusta appunto, The Right Thing su RTL, i Simply Red.

0: Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Ascolto RTL 102.5.
1: Sì, anch'io, perché a casa mia c'è solo.
0: Vabbè, ci mancherebbe.
1: Adesso non voglio fare quello, cioè, che fa, sai,
0: l'aziendalista.
1: No, no, è la verità. Cioè...
0: Ah, io sono aziendalista, ci mancherebbe altro. Lavoro per un'azienda, voglio fare gli interessi della mia azienda.
1: No, nel senso che magari
2: ci conviene.
1: Potrei essere, tra virgolette, lecchino. No, perché no. È proprio così. Cioè, mia moglie ci guarda, ci segue, i miei figli anche, quindi...
0: Bene, e li salutiamo tutti, esatto. Giusto?
3: Buon sabato. Grazie. La mia prima macchina è stata una Fiat 500 del 60 con le porte controvento, non vi dico le risate, con un disegno davanti di Titti in giallo, comunque mitica, con i fondi che erano marci e ogni tanto il buco si vedeva l'asfalto.
0: Sì.
3: Ciao a tutti.
0: Sì, ciao.
2: Stiamo parlando di automobili storiche.
0: Sì, Lucio ci scrive, io avevo una Renault 4 dell'89.
2: Io a proposito di Renault 4, la mia prima automobile, quindi quando ho avuto la patente, è stata una Renault 5.
0: Come no?
2: Certo. 5, ma una Renault 5 non normale. Aveva
0: quella sportiva.
2: Il cambio come la Renault 4. Quindi è stato uno dei primi modelli, quindi il cambio quello...
0: Sì, quello in alto.
2: Ed era bellissimo.
1: Ne hanno fatto una e l'ha comprata
0: lui. Esatto. Io con i miei amici, quando ero ragazzo, insomma avrò avuto 20 anni, andavamo in giro con la mia Mini Minor British Chopper, quindi con il tettuccio apribile, e con la due cavalli del mio amico Nicola, che saluto. Quando uscivamo insieme, noi la compagnia, quindi con queste due macchine, raga... Non ce n'era per nessuno.
2: Spacca.
0: Mettici Ferrari, Lamborghini.
1: La due cavalli, che colore era?
0: Grigia e bordeaux. Ragazzi, stupendo.
2: Ragazzi, l'automobile più prestante che ho mai toccato era piccola, era la A112 della mia mamma.
0: Qua entriamo in situazioni diverse. Io parlo di estetica, io mi occupo di quella.
2: Mini
0: Cooper Cabrio. E due cavalli, mi dispiace, ma non
1: si batteva. Vi dico che con il mio scaldabagno c'erano quattro, cioè ho fatto dei quelle
0: andavi
1: cose.
0: Forte, eh? C'è credo che andavi
4: ragazzi,
0: forte.
4: Buongiorno, avete riportato indietro. Dicembre 89 ho comprato la mitica Opel Kadett GSI 2000 iniezione 16 valvole.
0: Vedi?
4: Rosso brillante col tettuccio apribile. Prendevo gli appalti col comune con quella macchina lì. C'è le bite per terra che era uno spettacolo. Ciao a tutti, buon weekend. Vincenzo da Sasso Maggiore.
0: Ciao Vincenzo, all'epoca le macchine sportive si potevano comprare. Oggi un po' meno. Io, Don't Break Me Down.

0: Don't Bring Me Down su RTL 102.5 gli ILO. Anche a Crespina Lorenzana in provincia di Pisa sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Esordio con una sconfitta per l'Italia nella Nations League di calcio all'Olimpico. Il Belgio batte gli azzurri 2-0. L'Italia è uscita dallo stadio tra i fischi. Lunedì la squadra di Mancini tornerà in campo in trasferta in Turchia. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, apprezzamento da parte del governo. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sui divieti di burka e niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece il riferimento alle ragioni di sicurezza. La Russia non sta pianificando alcuna azione militare contro l'Europa perché non vi sono né motivi né basi per farlo. Lo ha detto, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa, il presidente Vladimir Putin. Ed ora parliamo di vela. Luna Rossa Senior Domine vince la seconda regata di flotta dell'America's Cup che si sta disputando nel Golfo di Napoli. Al secondo posto gli svizzeri di Alinghi. È tutto per questa edizione. Ora gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 4 Milano-Brescia, il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, sulla 14 Bologna-Taranto, quello tra Marotta e Fano verso Bologna e sulla A23 Udine-Tarvisio, il tratto compreso tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio. Tarvisio, la riapertura è prevista sempre per le ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, sono le 5:03 minuti di sabato 26 di settembre. Oh, è weekend, eh? Leo, ormai è weekend, sì. È weekend.
4: Possiamo dirlo.
0: Cosa ti piace fare a te nel weekend, oltre a stare sul divano in pantaloncini e senza scarpe?
4: Mi
0: rispondi.
4: Mi ha sgamato.
0: Certo che ti ho sgamato.
4: Sì, allora. No,
0: cosa ti piace fare nel weekend?
4: Diciamo che cerco di rilassarmi.
0: Bravo. Con la famiglia.
4: L'alternativa è chiudermi nel mio studio, fare così un po' divertirmi un attimo. Se no, vado a correre un po'.
0: Bravo,
4: un'oretta, niente di che.
5: Beato te che poi io non posso più per un po'.
0: Lascia stare. Te che piace fare nel weekend?
6: Ma in questo periodo mi sto appassionando di agentistica e di intelligenza artificiale.
0: Come
6: è
0: al
6: un
0: solito.
6: Argomento che volevo imparare a usare. Però se no mi guardo Stranger Things, il cartone animato.
0: Ok, scusa un attimo. Quando poi dice Manuel dov'è? L'ha ucciso l'intelligenza artificiale.
6: Non gli ho ancora dato gli
0: amici atti. 378-378-1025 per i vostri vocali oppure 02 25 15 15. Ricominciamo con il nostro Power It.

0: Amazing George Michael, 12 minuti dopo le 5 del mattino. Ancora buongiorno da parte di RTL 102.5, buon sabato a tutti. Noi andiamo da Giorgia. Ciao Giorgia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai prima di tutto?
1: Bene, bene, okay. Bene. Pronti per andare a lavorare, dai.
0: Ecco, geolocalizzati, dove sei Giorgia?
1: Parma.
0: Ah, Parma, ciao, ciao da Parma. Una città meravigliosa, ci sono stato,
1: sì,
0: per 3-4 giorni, bellissima, poi vabbè.
1: È mai... poco, 3-4 giorni per guardare qua e dintorni è poco.
0: È vero, hai ragione.
1: Abbiamo delle cose spettacolari, veramente,
0: proverò,
1: Caravaggio compreso.
0: Dimmene una soltanto, che dovrei vedere.
1: Caravaggio, le chiese... Caravaggio, le stanze di San Paolo sono bellissime.
0: Grazie, almeno lo abbiamo.
1: Poi la Pilotta, il castello di Torre Chiara, Fontanellato, cioè una cosa veramente più bella dell'altra.
0: Vedi, abbiamo dato anche dei consigli per chi magari in questo weekend volesse fare una passeggiata a Parma.
2: E poi si mangia anche bene.
0: Ma la faccia del bicarbonato.
1: Ma che bene.
0: Esatto, si mangia molto bene. Quindi tu sei pronta ad andare a lavorare. Che lavoro fai, Giorgia?
1: Mercato.
0: Oh, in bocca al lupo allora, perché io sono uno che va al mercato. Quindi mi piace
1: allora
0: tantissimo, ma guarda quanto mi piace andare al mercato la mattina, non ne hai idea. E, Giorgia, tu ci volevi dire una cosa riguardo le automobili di un tempo,
1: sì,
0: o più che altro quelle che ci sono rimaste.
1: Ricordo.
0: Vai.
1: Mia madre è rimasta orfana, perdonami, è rimasta vedova con 3 bambini piccoli.
0: Okay.
1: Quindi non avendo la patente, ha dato la patente in età avanzata.
0: Bene.
1: Io mi ricordo minimo 3 volte, però forse c'è riuscita la quarta, non ne sono completamente sicura.
0: Ok, ok.
1: Però, e niente, la prima macchina è stata una AMI-8.
0: E che cos'è?
1: Era una AMI-8, io mi ricordo questa macchina qua che, non lo so, era un cassone, veramente.
2: Una vasca da bagno?
0: Ce l'ho, una Citroen AMI-8, è un'automobile peculiarissima.
2: Io le chiamo così, vasche da bagno.
0: Esatto, ma è bellissima. E con quella andavate in giro?
1: No, sì, cioè dovevamo per forza andare in giro.
0: Beh, certo.
1: Ma quella che mi ha rubato il cuore, e ti giuro che io adesso ho 60 anni, la sto cercando ancora su internet.
0: Quale?
1: Era una Mini Minor verde bosco, ma il fatto è che dentro era tutta perlinata di legno.
0: Certo, ti dico subito, era British Open? Cioè aveva il tettuccio apribile?
1: No, no.
0: Ok,
1: no.
0: Perché ti dico, la mia aveva il tettuccio apribile, scusami, e gli interni in legno e in radica, mentre...
1: No!
0: Esatto, anche
1: no,
0: la...
1: Non gli interni in radica, proprio la tappezzeria era tutta di legno.
0: La tappezzeria, cioè, fermi un attimo,
1: era,
0: mi si sta...
1: dove, sai dove di solito c'è la parte di plastica?
0: Certo!
1: Nelle portiere.
0: Ah, era completamente in legno, il rivestimento interno, naturalmente, non quello dei sedili, era in legno.
2: E forse anche il cruscotto.
0: Forse anche il cruscotto.
1: E mi sembrava a me tutte le volte di essere in una baita.
0: ha senso. Beh, posso dire... All'epoca si vedevano delle cose meravigliose. Anche vi ricordate le macchine? Ora non ricordo la marca, ma chi se ne frega. Negli Stati Uniti facevano le macchine, le Chevrolet. Adesso ne ho detto una perché mi è venuta in mente. In legno fuori. Erano rivestite in legno.
1: Quella no.
0: Certo, avevano le barre di legno sulle portiere, no? A metà automobile. Vabbè,
1: no,
0: Giorgia,
1: quello mi ricordo di dietro che c'era il sedile ancora di quello con le molle.
0: Beh, certo.
1: Con le mollone.
0: Indimenticabile.
1: Si rompeva una di quelle. Era pazzesco.
0: Eri fregato.
1: E questo rivestimento interno di legno.
0: Bellissimo, bellissimo, fantastico.
1: Con il doppio portellone dietro.
0: Splendido. Bella. Giorgia, fino a che ora si lavora oggi?
1: Fino alle 3:30.
0: Va bene, allora noi ti auguriamo un buon sabato, un buon mercato.
1: Anche a voi ragazzi, grazie per la compagnia che ci fate.
0: Ci
1: sempre.
0: Grazie.
1: Siete
0: a te.
1: Siete veramente fantastici.
0: Grazie, grazie Giorgia, un abbraccio.
1: Ciao, ragazzi,
0: salutaci Parma.
1: Buona giornata.
0: Ciao, salutaci Parma, ciao.
3: Ehi, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: tu mi confermi che ci sono ancora veri normal people che vogliono far sentire la loro voce, come capita sempre in questo programma?
1: Assolutamente.
0: Vai.
2: Buongiorno ragazzi, sono Massimo.
0: Ciao Massimo.
2: Ma parlando di cavalli, a voi che piacciono i film, febbre da cavallo, ragazzi, vabbè, che film.
0: Ecco. Ma qua però apri.
1: Tu hai la febbre da cavallo.
0: E io oggi ho la febbre. Sì, oggi ho la febbre da cavallo in tutti i sensi.
1: E stasera
0: purtroppo
1: ce la stasera diventerà febbre del sabato
0: sera. Certo, ma comunque esatto, ma comunque è sempre al mio posto resto, eh. Che fa? E che si resta a casa.
1: Perché sei un forte, sei uno forte.
0: No, perché mi piace quello che faccio, è molto facile.
1: Celentano dice sei rock.
0: Sono rock.
1: Sei forte.
0: Sono rock, eppure troppo. E abbiamo. No, facciamo una cosa, Leo. Teniamoceli gli altri. Che intanto ci ascoltiamo Che bella vita, Ariete con Angelina Mango. Ma quanto è piccolo.

0: che bella vita.
1: Che bella canzone, Ariete con Angelina Mango, che bella vita. Leo, vocale ancora, ma quanti siete? Vai!
2: Andrea, sono io, sono Gioacchino.
1: Oh, mamma mia.
2: Da Palermo.
1: Sì.
2: Ti volevo dire che sono entrato in un bar,
1: sì,
2: a Mazzara del Vallo,
1: okay,
2: e la gente vi guarda entusiasta.
1: Beh,
2: a te e a Leo. Ma che guardano?
1: Non
2: ma che
1: so.
2: Guardano a questi due? Ma che guardano? Ma siete bravi?
1: Non
2: io
1: lo so.
2: Non lo penso.
1: Non
2: lo so. Ciao.
1: Ciao. Sembra sempre che ci voglia minacciare il buon, come si chiama?
3: Scusami. Gioacchino.
1: Gioacchino, il buon Gioacchino. E noi ti vogliamo bene, Gioacchino. Ci mancherebbe altro.
3: Gioacchino, guarda, anzi, esageriamo. Non è che ti vogliamo bene, noi ti amiamo.
1: Ti amiamo, Gioacchino. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Cristina lei, Adela New Hit su RTL 102.5, 33 minuti dopo le 5 del mattino, ormai è mattinata inoltrata e noi diamo il buongiorno alla voce dei tassisti italiani, la nostra voce dei tassisti italiani, il polso del paese, il paese reale. Ciao Checcone, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Noi non ci siamo sentiti dopo l'1-1 tra la nostra disgraziata squadra di calcio, quella che tifiamo naturalmente, stiamo parlando del Napoli, quella mia e di Leo, e la tua Fiorentina. Io direi di soprassedere.
1: Sì, sopra,
0: non ti sentiamo bene, Checcone, scusami, non ti sentiamo bene oggi, strano, di solito ti sentiamo sempre molto chiaramente.
1: Comunque sono tranquillamente col telefono.
0: Eccolo, perfetto, c'era solo una piccola interferenza. Quindi lasciamo stare quella roba lì. Tu come stai prima di tutto?
1: Bene, tutto a posto, tutto tranquillo. Dai.
0: La serata è andata via liscia.
1: È scivolata bene.
0: Meno male. Ah, sei riuscito a vedere per caso quello scempio che è successo a Roma?
1: Mi rifiuto, guarda, una cosa non ce la faccio, per forza di me.
0: Ragazzi, non so, voglio spiegare a tutti i veri normal people, questo è il polso del paese. Cioè, gioca la nazionale italiana, va bene? Prima era un momento, anche quando c'erano le amichevoli, ora Nations League, quindi gli hanno dato un contesto, ok. Ma ragazzi, questo è il sentire, eh? Cioè, proprio non ce la facciamo più.
1: Ci si ritrovava anche per vedere una partita insieme, una pizza, qualche cosa, guardavamola anche se era un'amichevole, però insomma, voglio dire, era
0: una tristezza. Che tristezza, che tristezza, mamma mia. Vabbè, Checcone, per il resto bene, perché della partita veramente che cacchio dobbiamo dire? Cioè, è stata una tragedia immane. Speriamo si ripeta, ma tu sei uno di quelli che dice: ok, non riesco a guardarla, però poi alla fine un po' la guardi e la tifi anche perché è la nazionale? Oppure dici: guarda, non ne voglio sapere niente, tra Mancini, cioè, dalle 3 volte che non andiamo al mondiale.
1: Allora, è un mix di tutto, di quello che hai detto. Allora, Mancini a me non mi piace come si è comportato, e questo lo mettiamo da una parte.
0: Okay.
1: Poi mettiamo che non riesco a guardarla, ma mi piace tifarla, quindi... E poi quando riusciremo a vederla, magari agli europei oppure ai mondiali, la guardo anche in televisione.
0: Hai ragione. Figurati, io sono andato anche allo stadio a vedere quando ci dovevamo qualificare con l'Ucraina per gli europei. Certo, ci sono andato allo stadio e lì vincemmo 2-1, indimenticabile, quella di Spalletti, e poi fece una brutta fine. Apro e chiudo parentesi per dire una cosa a tutti, ma la dico anche a te: è molto probabile che tra un mese noi non avremo neanche più il presidente della FIGC. Tu dirai: come mai? Ma Malagò è stato eletto l'altro giorno. Bene, preparatevi, perché è molto probabile che cadrà per una questione davvero di lana caprina, ma a quanto pare il ministro Abodi e il CONI stanno trovando il modo per far cadere il Malagò come presidente della FIGC. Una tragedia. Preparatevi, perché succederà anche questo.
1: Potrebbe essere anche una cosa buona. A me rimettere sempre le stesse persone, sì, non è che mi faccia impazzire.
0: Capisco, però per una volta che dovevamo dire: oh, basta così, eh! Oh, basta! Le abbiamo viste tutte! Una tragedia su tutti i fronti, almeno lì ci fermiamo un attimo. E invece, anche lì, a quanto pare, tra un mese staremo ancora a vedere come andare, a come a scavare ancora più giù. Grazie mille, Checcone, ti abbracciamo!
1: Grazie anche a voi.
0: Ciao,
1: un abbraccio.
0: Ciao, buona giornata. Ciao. Vabbè, dai, arriva Sombra, questa è Home Wrecker.

0: per noi, Joliet insieme ad Achille Lauro, un quarto d'ora alle 6 del mattino su RTL 102.5. Leggo il messaggio di Giuseppe. Andrea, ho provato a vedere la partita nazionale, ma quando li ho visti giocare, beh, il primo tempo è stato imbarazzante. Amici, lo aggiungo io. Quando abbiamo preso soprattutto il primo gol, ho preferito cambiare canale. Molti hanno fatto così e addirittura se non ci fosse stato Donnarumma, ne prendevamo tre il primo tempo, si sarebbe svuotato anche lo stadio, cosa che in parte purtroppo è successa. Speriamo le cose possano andare meglio alla prossima. Va bene, a tra poco.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.

0: www.fileni.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Love is Noise, The Verve. 10 minuti ormai alle 6 del mattino e leggo il messaggio di Gino inviatoci al 378 378 102 e 5. Meno male che mi sono addormentato, così ho evitato 90 minuti di tristezza.
1: Quello che più o meno è successo a me.
0: Sì, cioè, però il primo tempo un po' male, ma veramente male, male, male, male. Poi il secondo, il primo quarto dura 20 minuti. Però ragazzi, no, non è proprio... Siamo solo molto, molto, molto tristi. Speriamo che le cose possano migliorare, soprattutto che tra 20 giorni torna il campionato.
1: È l'atteggiamento che dovrebbe cambiare.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh, non ti puoi distrarre un attimo, che è già finita. Ma proprio, Leo, sei d'accordo? È impressionante.
3: Beh, oh, è passata
2: e non ce ne siamo neanche accorti. Velocissimo. Bravo, soprattutto quando ci si diverte. Amici, ma non possiamo lasciarvi prima di farvi un regalo. In questo caso il nostro Millennium Meet, Money, Pink Floyd.

0: E questo sì che è un risveglio, amici. Pink Floyd con Money, il nostro Millennium Meet, a chiudere questo appuntamento di Malanotte No, e quindi ringraziamenti di rito. Grazie mille Leo Di Mauro.
1: Grazie a te Andrea, alla prossima.
0: Che sarebbe?
1: Domenica su lunedì, domenica, anzi domenica su... a cavallo.
0: Bravo, a cavallo, tra la notte a cavallo, tra domenica e lunedì, mentre con Manu domani?
2: Domani io
0: domani,
2: ci sarò.
0: Domani, perfetto. Dopo di noi le ultime news con Max Viggiani. Ciao Max, buongiorno.
3: Buongiorno a te, domani non ci sarò io.
0: Non ci sarai, hai visto la partita nazionale?
3: No, per fortuna avevo altro da fare.
0: Sei stato fortunato, vabbè, questo, vedete un po', questo è il polso del paese. Amici, poi dopo le news di Max ci sarà una nuova puntata di Non Stop News. Grazie mille, buon sabato, buona giornata, a domani. Anche a Satriano di Lucania, in provincia di Potenza, sono le 6:01.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 26 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura, un'agenzia arrivata nella notte, Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua di 7 giorni e ha riferito ai propri collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato in America. Lo ha riportato il Wall Street Journal, citando alcune fonti legate all'amministrazione del presidente Trump. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di calcio. Esordio amaro a dir poco, con una sconfitta per l'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Il Belgio, come saprete, ha vinto 2-0 allo Stadio Olimpico di Roma. Andrea Salvati.
5: L'Italia del Mancini bis perde all'esordio stagionale in Nations League all'Olimpico per mano del Belgio, che si impone per 2-0. La squadra di Van Bommel è parsa subito più brillante da un punto di vista sia tecnico sia fisico. Passa avanti al 20° con Götze, autore di una grande partita insieme a De Bruyne. Nella ripresa, nonostante un buon approccio degli azzurri, il Belgio raddoppia con Luke Bacchio e gestisce il doppio vantaggio per gli azzurri nei 90 minuti. Un palo per Pio Esposito e un paio di occasioni sempre sui piedi dell'interista nella ripresa, sfruttate però male. Ora l'Italia è attesa lunedì dalla Turchia, ma sarà necessario un cambio di atteggiamento per provare a vincere e cancellare i fischi dell'Olimpico della finale.
3: Le altre notizie delle ultime ore: l'Eni ha deciso di fissare un limite massimo al prezzo dei carburanti, ma soltanto per un mese. Maria Paola Raiola.
6: Una buona notizia per gli automobilisti alle prese con i continui rincari al distributore. Alla vigilia della

0: riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso infatti di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha fissato un limite massimo, il cosiddetto price cap, al prezzo dei carburanti commercializzati dalla società, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, sottolinea Eni, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Lodevole atto di attenzione all'Italia. Ringrazia Palazzo Chigi. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che hanno monetizzato il risparmio derivato dall'operazione. Grazie al price cap, un pieno di gasolio costerà 10,4 euro in meno, mentre per la benzina un pieno costerà 11,2 euro in meno. La durata dell'operazione è fissata per ora in un mese, ma potrebbe essere estesa fino alla fine dell'anno.
1: Quattro militari italiani della NATO sono rimasti feriti nel corso di un incidente avvenuto durante un addestramento in Lettonia. Uno dei quattro presenta condizioni più serie. Nessuno dei soldati comunque al momento è in pericolo di vita. Il ministro della difesa Crosetto è vicino ai militari feriti e augura loro una pronta guarigione. Torniamo in chiusura allo sport, la Formula 1. George Russell su Mercedes partirà dalla pole position del Gran Premio dell'Azerbaigian, che si disputerà in maniera inusuale oggi alle 13. Il pilota appunto della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, a muro nella Q1 invece Kimi Antonelli, il leader della classifica mondiale, partirà dalla 16ª posizione. Tra qualche istante inizierà No Stop News. Buona domenica, no, domenica e domani. Buon sabato a Barbara Sala.
2: Ti piacerebbe, eh?
1: No, invece perché domani no. Sono di riposo,
2: ah,
1: capito?
2: Ecco, buongiorno amici e amiche. Allora, lo avete sentito, è un weekend ricchissimo di sport che seguiremo in diretta qui su RTL 102.5. In ogni caso, la debacle della nostra nazionale, questo Mancini bis, che neanche il Berlusconi bis, il Conte bis, eccetera, eccetera, evidentemente non ha portato fortuna. Cosa non va in questa squadra? E siamo alle solite, dopo non essere andati ai mondiali per 12 anni, adesso si profila ancora un fallimento della nostra nazionale di calcio. Avete visto la partita? Cosa ve ne sembra? E soprattutto quali sono i problemi secondo voi? 02251515, apriamo il bar dello sport anche con i messaggi al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Emma Parigi, una giornata di sabato con una rimonta dell'anticiclone sulla nostra penisola. Il tempo torna ad essere asciutto e ben assolato ovunque, con temperature diurne non proprio autunnali, difatti prossimi anche ai 25-26 gradi in molte località. Sono i valori minimi ad essere bassini in diverse aree del centro-nord, anche inferiori ai 15 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, ad eccezione della 14 Adriatica, dove a causa di un incidente c'è un chilometro di coda tra Cattolica e Ricciona verso Napoli. Per lavori sulla 14 fino al 27 novembre è chiusa l'entrata di Bologna a Borgo Panigale verso Ancona. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bologna Casalicchio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
2: Buona giornata alle 6:07, buon sabato mattina, il 26 di settembre, sì è giusto.
7: È giusto. Ho avuto un'incertezza, che è successo?
2: Sì, ho detto ma...
7: Non riconosce.
2: Questo che... mese?
7: Questo mese. Aspetta, fare questi, che fa? Cigola, Leo, hai dell'olio?
2: Accendiamo il riscaldamento a ottobre. Io ho già preso il play da ieri sera.
8: Che meraviglia, sì. Come si sta bene un po' abbracciati da queste coperte. È sempre più difficile uscire la mattina, bisogna dirlo. Ma le già preparate le cose per Halloween?
2: Allora, posso dirti che ieri sono andata al centro sportivo e c'erano già gli addobbi per, c'era la reception, addobbata per Halloween, cioè con le zucche.
7: Ma ragazzi,
2: fuori un sole che spaccava le pietre.

0: 3. Io ho guardato la signorina che c'era lì, gli ho detto: perdonami, io a casa ho ancora un ventilatore in soggiorno, non possiamo mettere gli addobbi di Halloween.
1: E d'altronde lei è una donna che vive il suo tempo, che è presente a se stessa e anche a noi stessi in qualche maniera. Barbara Sala, buongiorno.
0: Oh, amici e amiche, buongiorno. Ludovica Marafini a Roma, bentrovata.
2: Ma buongiorno, buongiorno a te, a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono anche al 36 del digitale terrestre, in radiovisione, RTL 102.5 Play, lo streaming, insomma ci portate dove volete con qualsiasi stagione. Massimo Lonigro, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buon mattino. Quanto sport questo weekend, eh? Non so se avete visto, c'è la vela, c'è la Formula 1 e poi c'è il calcio, ovviamente, di quello vogliamo parlare stamattina allo 02.25.
0: C'è 15, stato 15. Il calcio.
1: Ho capito,
2: ci
1: però
2: fu. È un tempo.
0: Buon
2: dici,
0: calcio
2: una volta.
0: Fatto, buon calcio.
1: Guarda
0: fatto.
1: Guarda che le polemiche ce le portiamo almeno fino a mercoledì della prossima settimana, io te lo dico. Oggi i giornali, tutti gli editorialisti, quelli che normalmente
0: hanno
1: scrivono
0: fatto proprio
1: di sport,
0: schifo.
1: Allora tutti dicono: il primo tempo schifo inguardabile, poi il secondo tempo dai, ci stavamo
0: schifino.
1: Un pochino riprendendo, ma basta questa cosa. C'era grande attesa per questo Mancini bis. Avete visto la partita? 02 25 15 15.
2: E allora vi chiediamo anche, se l'avete vista, ovviamente, quali sono secondo voi le criticità. Lo diciamo sempre, no? Siamo un popolo di allenatori. Che cos'è che magari vi piacerebbe vedere di diverso? Che cos'è che si potrebbe cambiare? Qualcosa a che fare magari anche con lo spirito, con lo stato d'animo.
0: O con,
2: insomma,
0: il CT magari, no?
2: Vabbè, adesso non lo so, perché leggo che in effetti tante responsabilità le stanno già scrivendo al 378-378-1025. Aspettiamo anche i vostri vocali.
1: Scusate, ma quello è arrivato qualche settimana fa.
0: No, su. È ritornato.
1: Appunto.
0: Guardate che, allora, scusate, ma lui se ne andò in estate, io me lo ricordo, mollò la nazionale per andare negli Emirati Arabi, dove lo hanno coperto d'oro. Io lo capisco, ma e lo richiamate in nazionale? Per me in nazionale ci deve andare un simbolo di purezza. Sono l'ultimo dei romantici del calcio?
1: Prendete un bambino che ha fatto la prima comunione, allora.
0: Ma scusami, io non vado a riprendere un allenatore che mi ha mollato per il vil denaro. Sono pur sempre la nazionale. Un club fa quello che vuole, ma la nazionale è un simbolo. Non siete d'accordo?
1: Mi sono commosso. Dai. Dai, 0220.
0: Mettiamo l'inno.
1: Che fa?
0: No, l'inno nazionale.
1: Non mettiamo l'inno adesso, no, sembriamo Radio 1. No, fermiamoci qua. C'è Cesare Cremonini, paparazzi e poi le vostre telefonate.

0: parli più.
1: Dal suo ultimo album che si chiama Amateur, la nuova canzone di Cesare Cremonini, Paparazzi, 6:13 RTL 102.5.
2: In questa mattina in Non Stop News insieme a voi si sta parlando di questo esordio amaro per la nazionale di Roberto Mancini in Nations League, il Belgio che vince 2-0 all'Olimpico. E allora vi chiediamo allo 02 25 15 15 se avete visto la partita, che cosa ne pensate, che cosa si potrebbe migliorare. Giuseppe, sei il primo a cui lo chiediamo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, RTL è anche mia.
2: Grazie, benvenuto, da dove chiami?
3: Da Copertino, provincia di Lecce.
2: Bene, e allora questa partita?
3: Era meglio se non la vedevo, cioè è stata una cosa come vedere Mancini quando giocava prima di lasciare la nazionale e andare.
1: Vabbè, ti posso dire che io ho dei ricordi epici di Vialli e Mancini alla Sampdoria, scusami, che tanta roba, no?
3: Sì, no, l'europeo non si discute, però dopo, durante la qualificazione per il mondiale che non ha raggiunto, sto parlando di quello, per le qualificazioni dei mondiali che è andato male. Poi non capisco perché ieri sera ha messo Ken sulla fascia, una cosa roba da matti, doveva metterlo punta insieme a Esposito davanti per segnare, me l'ha messo sulla fascia.
1: Ma l'ho detto anch'io, guarda,
4: ma ragazzi, tu metti Ken sulla fascia, lo so, ma dal punto di vista dello spirito, secondo me, come si riprendono adesso questi azzurri che sono stati pure fischiati ieri? C'è stato un momento anche bruttino, no? Loro, tutto lo stadio che fischiava.
3: Io spero che Mancini stia ascoltando questa trasmissione e che metta Ken davanti insieme a Esposito.
4: È quello.
2: È la chiave.
3: È stato proprio assurdo vedere Ken sulla fascia. Era l'unico che creava delle occasioni da gol, però me l'ha messo sulla fascia. Niente. Ma roba proprio da matti.
1: Allora,
3: no,
1: cercheremo di fare arrivare.
4: È Barbie che dice che Ken sta sulla fascia. Dico.
1: Ma che una peggio dell'altra. Cercheremo di far arrivare il messaggio. In ogni caso, prossimo appuntamento è già lunedì, quindi insomma Mancini si starà pensando.
3: Metti il Ken.
1: Sì, l'ha capito. Mo glielo dico, mo ci pensiamo. Va bene, Giuseppe, ok. Secondo te come finisce lunedì? Un pronostico secco?
3: Pronostico secco, speriamo che vinciamo, che Dio ce la mandi buona. Certo. Ecco.
1: Non è un pronostico, è una speranza. Va bene, dai.
3: Facciamo un 2-0, dai, un 2-0.
1: Per noi.
3: È certo, se no peggio di così si muore.
1: Benissimo. Pallone, Giuseppe, dai.
2: Grazie per il tuo ottimismo, buona giornata, buon sabato.
3: E buongiorno.
2: Grazie. Ultime notizie.
1: Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio per il caro carburante, la società fissa da lunedì un tetto a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina, che corrispondono a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali.
4: Svolta nelle indagini sul caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria, fermate 3 persone, l'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo e di omicidio e soppressione di cadavere, per 2 donne invece favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
1: Il caso Garlasco, nel corso della nuova istruttoria la procura di Pavia ha sentito l'ex generale dei carabinieri Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Lo rende noto il TG1, confermo l'incontro ma non posso rivelare alcunché, ha detto all'ANSA Garofalo.
4: 6:17 è tutto per il momento, arrivano le importanti informazioni che riguardano la viabilità qui su RTL 102.5.
5: Via Radio.
6: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, non ci sono disagi alla circolazione.

0: situazione. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento fino al 15 novembre sulla 7 Serra Valle Scrivi è chiusa l'entrata di Serra Valle Scrivi verso Milano, consigliamo di utilizzare Tortona. Invece fino al 27 novembre sulla 14 Adriatica resta chiusa Bologna Borgo Panigale in entrata verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. Alle 6:18, RTL 102.5, buon sabato 26 settembre da tutta la squadra di Non Stop News. Quando di squadra, beh, se ne guarda senz'altro ad un'altra, la nazionale. Ieri è finita 2-0 per il Belgio all'Olimpico. Al 378-378-1025 arrivano anche dei vocali, ascoltiamo.
2: Ragazzi, buongiorno, Ersilio da Isernia. Comunque, veramente non si può guardare una nazionale da, non lo so, li manderei a zappare tutti, non lo so, questi ragazzi che prendono un bordello di soldi, non ne parliamo di Mancini, ma perché non è rimasto in Arabia Saudita? È inguardabile, povere noi, è finito il calcio in Italia, Del Piero, Totti, Pirlo, questi erano campioni,
3: giusto.
2: Buffon. Ma dove stanno?
3: Sarti,
2: dove
3: stanno? Burnik, Facchetti, Bedin, Gentile, Guarnieri, Picchi, Gentile, Cabrini.
4: Vabbè, diventa complicato così però, no? Siete un po' disfattisti, mannaggia, mi rendo conto che dopo la partita di ieri forse è comprensibile. Abbiamo la soluzione, ci vuole un decreto per mettere un massimo del 30% di stranieri nelle squadre italiane.
3: Beh, ma pensa che una cosa simile era stata fatta con gli stranieri, con la legge Bosman venne tolto questo tetto, perché c'era, esisteva un tempo. Torniamo tra poco insieme a voi, 0225 1515 al nostro bar dello sport.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 13, Gran Premio in Azerbaigian. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
15: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
16: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
15: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
16: Ha dimenticato i discount.
15: Giusti discount.
16: Ormai non vale più.
15: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
17: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a

8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: E lei è Madonna, Living for Love, 6:26 minuti, siete su RTL 102.5 e insomma Living for Love, vivere per l'amore, sì, l'amore per la nazionale, tanti l'abbiamo amata, la amiamo ancora, però nonostante questa passione ieri i fischi si sono fatti sentire allo stadio quando la nostra nazionale alla vigilia, diciamo, di questo primo appuntamento, diciamo, con il Mancini bis tornato alla guida dei nostri azzurri, ecco, è andata davvero male.
1: Eh sì, probabilmente ci si arrabbia proprio perché si ama questa nazionale, quindi si vorrebbe vederla giocare sicuramente molto meglio. Lo chiediamo a voi allo 02 25 15 15. Thomas, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, RTL anche mia.
1: Bene, grazie. L'hai vista ieri la partita?
2: Allora, io sono un osservatore arbitrale, quindi siamo già sentiti un paio di volte, quindi
1: occhio,
2: sono nel
1: tecnico.
2: Mondo del calcio da 40 anni. Allora, il contesto è questo, è vero, la prima partita hanno perso e adesso giustamente succede. Poi ho le mie idee personali, Mancini non doveva tornare perché per me quando un allenatore torna

0: torna non va bene. Però dobbiamo metterci in testa che se non si costruisce qualcosa da zero, da nuovo, quindi avere un vivaio e le squadre di Serie A dovrebbero iniziare a cambiare e inserire italiani, purtroppo i risultati saranno questi, perché se non hai bacino da dove prendere i calciatori e hai questo, e ci vuole del tempo poi per costruirli, non è che prendi 1-1-1-1 e domani hai la squadra 6-0, e ci vuole del tempo. Bisogna cambiare, come ci sono alcune realtà che stanno iniziando a cambiare questa forma, e la nazionale deve essere messa al primo posto, ma le squadre di Serie A oggi non fanno questo,
1: ma con tutte le competizioni, quindi, che ci sono, che portano,
0: esatto,
1: soldi, ma sai che gli frega della nazionale?
0: Per quello che dico, gli italiani non devono prendersela più, quindi sappiamo che è questo, quindi è una partita come tutte le altre. Piuttosto guardate il femminile, che fanno più bella figura.
1: Oh, se no, italiani, l'Ippica. Ci diamo all'Ippica, Thomas.
0: L'Ippica è singolo, però ci mettono anima e cuore. Qua invece sì, di anima e cuore non c'è niente. Per cui è un dato oggettivo.
1: È il modo di dire. Se no, appunto, ci sono tanti altri sport, tantissime altre discipline che appassionano.
2: Infatti, Thomas, hai visto, adesso c'è l'esplosione del tennis, della pallavolo. Ti è capitato di appassionare anche ad altri sport oltre a quello per il quale c'è l'occhio tecnico?
0: Io, per dire, ho seguito la pallavolo, ho seguito il tennis, però il contesto è questo: la nazionale rappresenta l'elite, un po' come noi quando io sono stato arbitro, dico, per me la Serie A e poi essere internazionale e fare le finali mondiali. Però se tu ti impegni e cerchi di raggiungere l'obiettivo è un discorso, se tu questo non lo fai perché dietro ci sono situazioni tra virgolette economiche. E possiamo stare qui, ragazzi, non sono i tempi di 20 anni fa, come avete fatto i nomi di prima, il Platini, il Boni, anche se sono stranieri, quando giocavano davano il tutto, perché Boniek, la realtà, la maglia,
1: no.
0: Rossi, quando giocava Paolo Rossi che ha segnato, cioè, la maglia se la strappava, adesso purtroppo non è così, e questa la... Che dobbiamo renderci conto che è la realtà di oggi.
2: Certo.
0: Quindi
2: Thomas,
0: bisogna proprio partire da zero.
2: No, scusa, però c'è una domanda che, dimmi, ci sta attanagliando da quando abbiamo cominciato la trasmissione. Ma Ken, sulla fascia, è giusto secondo te oppure
3: è la posizione corretta?
1: Attenzione, forse abbiamo un intervento su questo. Attenzione.
4: Mancini, ci stai ascoltando? Mi raccomando. Ken sulla fascia, lunedì, capito? Ken sulla fascia. Ciao Anna da Cagliari.
2: Capito, Thomas? Che dici?
0: Io vado a vedere al bar, vado lì al bar e guardo, mi devo consultare. Ci vuole tempo prima di decidere, devo aspettare che mi diano l'ok se effettivamente fargli fare la faccia. Ma vediamo, cioè
3: non è il
0: singolo calciatore, poi devi avere tutto il gruppo dietro che lavora, perché sennò non va. Tutto
3: non
0: qua.
3: Si va
0: però
3: da nessuna parte.
0: No, abbiamo poco bacino da recuperare questi ragazzi, quindi dobbiamo veramente cambiare mentalità a breve, cercare di mettere questo meccanismo, perché poi ci vogliono anni.
1: Però scusami, guarda, siamo in ritardo, ma sta roba visto che tu sei comunque un occhio critico, te la chiedo. Questa roba del bacino, perché a me sembra che comunque ci siano ancora tanti ragazzini che giocano a calcio, non come un tempo secondo me, perché adesso sono più diversificati anche su altre discipline e questa è una cosa buona. Ma già da subito, ed è la lamentela che io sento da genitori di bambini anche di 10 anni, ci sono questi allenatori super competitivi, cioè nel senso che già a 10 anni, no, tuo figlio non gioca perché è scarso.
2: Oh, signore.
1: Quindi in teoria dovremmo avere dei super campioni se facciamo giocare solo i migliori.
0: Allora, io, come ho detto, sono un osservatore, sono nel settore giovanile. Ragazzi bravi ce ne sono tanti ed è un dato oggettivo. Il problema è che a certe categorie purtroppo ci sono di mezzo i soldi, ok? E quindi questo non vengono agevolati. Poi che la Serie A, tra virgolette, decide di prendere 10 stranieri anziché 10 italiani, sono altre situazioni all'interno di ogni singola società.
1: Ma quando parli di soldi intendi dire che c'è un procuratorino che dice alla famiglia: datemi dei denari che io vi piazzo il figlio da qualche parte.
0: Ci sono queste, non allarghiamo di tutto perché non è così, però c'è dietro un meccanismo che funziona in questo modo qua. Quindi i ragazzi come fanno a salire in squadre di Serie A, Serie B? Perché qualcuno li prende, che sono procuratori, dicono ok, ci penso io e te lo faccio salire. A questo danno un compenso, è un dato oggettivo.
1: Okay,
0: quindi poi non sono 100, ne sono 5, questi 5 hanno il potere, punto. È un dato oggettivo, non si può dire che non è così, perché

0: come detto, tutti questi ragazzi giovani dai 16 ai 18 anni che potrebbero fare non si vedono. Come mai non si vedono? E andiamo a prendere stranieri con, come vedete, costi importanti e poi alla fine li fanno giocare e non giocano come dovrebbero? È questo che ti dà la rabbia, perché almeno se io spendo 40 milioni per un calciatore e lo vedo giocare in quel modo, cioè mi devo chiedere perché questo effettivamente dice, ma è possibile che non c'è di meglio di questo?
1: Giusto.
0: Capisci? E questa è la realtà.
1: Thomas, dai, sei stato chiarissimo, è stato un onore e un privilegio.
0: Dai, italiani, forza comunque, non andiamo, dobbiamo sempre essere ottimisti.
2: Oh, adesso un attimo, fai il discorso alla nazione. No, Thomas, quando Barbara dice è stato un onore e un privilegio, bisogna rispondere per noi, per sempre. Capito?
3: Anche con umiltà, se puoi.
2: Ciao Thomas, un abbraccio.
0: Ciao ragazzi, buona giornata a voi, ciao.
3: Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società fissa da lunedì un tetto a 2,19 al litro per il gasolio, a 1,99 al litro per la benzina, che corrispondono a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe chiesto a quell'ucraino Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Vladimir Putin. L'incontro è avvenuto a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Secondo fonti, Zelensky avrebbe respinto la proposta.
3: Svolta nelle indagini sul caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne fatto a pezzi in un appartamento a Torino nel quartiere Borgo Vittoria. Fermate tre persone, l'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere, per due donne invece di favoreggiamento e concorso nella soppressione del corpo.
2: E chiudiamo con il tennis. Yannick Sinner salterà il torneo di Pechino, lo ha annunciato il tennista numero uno al mondo con un video sui social. L'azzurro è fermo da metà luglio. È tutto, New Hit.

0: Miss.
1: È il nostro new hit, Miss Italia, dito nella piaga. Tra l'altro il suo album porta proprio questo titolo. 6:38, RTL 102.5, questa è Non Stop News.
2: Miss Italia che questa mattina è, se vogliamo, la nazionale di calcio. Ieri abbiamo visto questo esordio, lo dicevamo, un po' amaro in Nations League per questo Mancini bis. Vi stiamo chiedendo che idea vi siete fatti. 02 25 15 15. Maurizio, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Eccoci. Da dove chiami? Ti sentiamo in movimento?
3: Sì, sono in macchina. Sto guidando e sto tornando da Roma, sto tornando verso casa, sono di Como.
4: Ah, quindi hai un bel tratto di strada. Sei partito da molto?
3: Ma sono partito da verso alle cos'erano? Alle 4:15. Quindi
4: sei in marcia.
3: Sto facendo la Aurelia, non sto facendo l'autostrada da Firenze.
4: Ti va di fartela più panoramica, mi pare di capire.
3: È bravo. Lo faccio spesso. Vado spesso a Roma e mi piace fare di più questa strada piuttosto che l'autostrada.
4: Ci sta, sono un po' magari più di tempo. È bello godersi adesso anche le nostre strade, i nostri paesaggi. Allora,
3: sono di fronte all'arcipelago toscano in questo momento.
4: E con questa spettacolo. Cartolina, con questa cartolina che insomma ci restituisce anche un'immagine bella, positiva del nostro paese, andiamo alle dolenti note che sono quelle della nostra nazionale. Che ci vuoi dire, Maurizio?
3: Mi volevo collegare con il, mi sembra che si chiama Thomas,
4: sì,
3: l'arbitro,
4: Thomas.
3: Quello che parlava delle queste, si parlava anche di queste crisi della gioventù che sia del calcio. Io volevo fare una considerazione. Io sono impegnato nel mondo dello sport, sto tornando a casa dalla mia federazione, che è la FICCAM, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. Io sono un tecnico di lotta olimpica, lotta greco-romana, lotta libera, e non so se avete notato negli ultimi anni, negli ultimissimi anni, quanto è aumentato il numero di successi dello sport italiano, negli sport non più quelli classici di una volta, fra questi assolutamente il calcio, quanto in altre discipline sportive dove un tempo non facevamo,
1: certo,
3: non facevamo praticamente nulla. Ecco, la fetta di popolazione che fa sport in Italia è più o meno sempre quella, solo che se aumentano i successi negli sport dove in maniera esponenziale, dove una volta non facevamo nulla, secondo me non c'è da stupirsi che nel calcio, dove una volta avevamo dei grandi talenti, adesso non ce l'abbiamo più lì.
1: È quello che dicevamo prima, abbiamo un po' diversificato, cioè il calcio resta sempre uno sport molto importante, molto seguito, ma adesso i ragazzini si appassionano magari anche ad altro.
3: Non magari, sicuramente. Ovviamente c'è un impegno di forze, di energie da parte delle varie federazioni che vedono finalmente che c'è una buona parte della popolazione sportiva che va a finire nelle loro discipline, nei loro sport, e il gioco è fatto.
1: Perché poi i numeri sono quelli. Maurizio, sei stato chiarissimo, è stato un piacere, buon viaggio anche per questa cartolina dell'arcipelago toscano che ci hai raccontato. Buona giornata, tra poco ancora voi al nostro bar dello sport. Torniamo a parlare male della nazionale,
0: no,
1: che è la parte che mi diverte di più. 02 25 15 15 per entrare in diretta con noi.
2: Vi aspettiamo, c'è Sabrina Carpenter.

0: C'è Sabrina Carpenter su RTL 102.5. Buon sabato 26 settembre da Non Stop News, da questa squadra dei mattinieri: Barbara Sala, Ludovica Marafini, Massimo Lonigro. Tears in inglese vuol dire lacrime. Ecco, bene. Mi pare quantomeno adeguato al discorso che stiamo facendo relativo alla nostra nazionale, che ieri un po' le ha prese. Sentiamo che ci racconta Marco. Buongiorno.
1: Buongiorno. Sono Marco da Novara. E volevo solo dire una cosa, che sarebbe opportuno e ora di togliere tutti questi allenatori vecchi, Mancini, Allegri, Conte. Dobbiamo dare uno sbocco agli allenatori giovani. Perché se no si trova un tipo, non so, io non ho l'idea, sarebbe quello che
2: è. È solo un fattore anagrafico. Ne prendiamo uno dalla prima categoria, però è giovane.
1: Ma no, non
2: e
1: è
2: quindi...
1: Non è quello. Il problema è che devi cercare, ci sono allenatori come quello dell'Atalanta, sai, non mi ricordo i nomi. Però bisognerebbe cercare di togliere questa. Noi siamo ancora all'epoca borbonica, ma come tutte, come anche come leggi in Italia.
0: Ma la palla corda. No, dico. Vabbè. Il nuovo che avanza, dici tu,
2: Ma nuovo che avanza, scusami, lo mettiamo in campo. Sulla panchina magari mettiamo un uomo d'esperienza.
1: Ma ormai quegli uomini di esperienza hanno tante Spalletti, questa gente hanno esperienza, ma ormai conoscono benissimo come si muovono i giocatori. E quindi tu non fai niente né nelle coppe europee, una vita che non fai niente anche a livello di club.
3: Cioè, mi sembra di capire che Marco vorrebbe lavorare un po' anche sull'effetto sorpresa per gli stessi avversari.
1: Perché sennò rimaniamo sempre all'epoca borbonica, no?
3: No, chiaro. Va bene, Marco, noi ti ringraziamo e segniamo tra i vari suggerimenti che dobbiamo far arrivare alla nazionale. Buona giornata, grazie per aver chiamato.
1: Io grazie a voi, buona
3: grazie.
1: Giornata.
3: C'è Felice che ci aspetta allo 02 25 15 15, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno anche a voi. Volevo soltanto una cosa brevissima. Volevo dire che nel calcio, una volta c'erano le scuole calcio, oggi ci sono le scuole procuratori. Perché dico questo? Perché io conosco e ho sempre allenato i bambini per 25 anni e devo dire che quando fanno un salto di qualità, adesso in questi ultimi tempi qua, intervengono personaggi strani che si chiamano procuratori, che se vuoi andare avanti pretendono dei soldi, le famiglie non possono sostenere queste cose e i bambini si perdono. Io credo tutto qua. Poi la nazionale si può dire tutto quello che si vuole, ma d'altronde voglio dire, alla fine i ragazzi sono quelli, non è che possiamo inventarci. Dobbiamo prendere atto che ci sono nazionali più forti, avremo il tempo di...
2: Ma questa cosa dei procuratori che prendono soldi, sì, è iniziata adesso? 20 anni fa non succedeva?
4: Non succedeva, cioè eravamo all'alba dei procuratori.
2: No, perché sai, comunque fare

0: Il procuratore è un lavoro, no?
1: Nel lavoro, senso,
0: è un po' come un agente per un artista.
2: Cioè, è normale che prenda dei soldi.
0: È normale che prenda dei soldi, che poi sia una percentuale sull'ingaggio. È normale che prenda dei soldi.
1: No, mi spiego meglio. Forse è giusto, è normale, perché chi lavora è giusto essere che sia pagato. Questo lo capisco benissimo. Il problema è che c'è una speculazione su questa storia qui. Cioè, il procuratore dovrebbe prendere in mano il ragazzo, seguirlo, prendere dei soldi nel momento in cui... È un po' come dicevate voi. Se io faccio il lavoro e vendo le macchine...
0: È la tua percentuale sull'ingaggio. Okay. I soldi questi invece li vogliono prima.
1: Questi li vogliono prima.
0: Ma di quanti soldi parliamo?
1: Stiamo parlando, per esempio, io ti posso dire, non faccio il nome perché non...
0: No, voglio solo la cifra.
1: Allora, io ti posso dire di un ragazzo, di una famiglia che conosco benissimo, che il figlio ha giocato e gioca ancora attualmente nell'Alessandria.
0: Okay.
1: Ecco, facciamo questo.
0: Alessandria serie, che categoria è?
1: Alessandria ha fatto le play-off per la Serie B addirittura, due anni fa. Perciò ha un contratto da professionista, ma nel momento in cui era nel settore giovanile,
0: la cifra, ti prego.
1: Va bene, senti, se un procuratore per un ragazzo prende, ti dico così, dai, prende 1.000 euro, nel momento in cui c'è l'interesse per il ragazzo, ecco che si salta a 10.000 euro.
0: Ok, 10.000 euro per mandare avanti un ragazzo anziché un altro. Non so, è solo questo il male del capo, perché io non so, poi voglio dire, mandare avanti la gente brava, poi ci guadagnano tutti, capito?
2: Questo è un problema, l'altro problema è Ken sulla fascia. Sono i due grossi problemi del calcio italiano in questa fase. Va bene, grazie, ciao, a presto, un abbraccio, felice.
0: 4 militari italiani della NATO sono rimasti feriti durante un'esercitazione a Riga in Lettonia. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. Il ministro della difesa Guido Crosetto è vicino ai soldati e alle loro famiglie.
2: L'omicidio di Garlasco: nel corso della nuova istruttoria alla procura di Pavia ha sentito l'ex generale dei carabinieri Luciano Garofano e alcuni ufficiali dei RIS che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Lo rende noto il TG1. Confermo l'incontro ma non posso rivelare alcunché, ha detto all'ANSA Garofalo.
0: Oggi sarà riaperto al pubblico il Colosseo a Roma, lo ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli dopo l'incontro con i dipendenti del parco del Colosseo per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa dell'attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti.
2: Chiudiamo con i motori, la Formula 1. Oggi si corre il GP dell'Azerbaigian. George Russell partirà dalla pole. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc. È tutto per il momento. Arriva Annalisa con la sua amica.

0: Annalisa e Madame e amica alle 6:55 minuti, non stop news, RTL 102.5, il tempo ancora per qualcuno dei vostri messaggi vocali, ascoltiamo.
1: Buongiorno, per ottenere risultati bisogna lavorare solo ed esclusivamente sul settore giovanile e mettere un tetto alle squadre, massimo 2-3 stranieri, basta. Allora puoi avere risultati nazionali, altrimenti vai solo a aiutare le nazionali estere facendo giocare i giocatori stranieri.
2: Meno male che c'è stata la precisazione, sennò sembrava la linea diretta di ieri sulla scuola. Il 30% di Valditara. Altro messaggio.
3: Ciao, sono Michela.
2: Ciao.
3: Devo dire che il calcio, secondo me, rompe solo le scatole. Giusto. Fra tutte le forze dell'ordine dispiegate, la città mezza paralizzata, metà giornata quando c'è una partita, la gente invasata, fuori controllo, che va allo stadio e che va solo per fare rissa. E se penso a tutti questi calciatori che vengono stra mega pagati e invece gli atleti olimpici devono solo sperare di essere presi nei nostri corpi, quindi carabinieri, fiamme gialle, che cosa, per avere uno stipendietto per poter gareggiare.
0: No, insomma, il tema dei compensi, diciamo così, è vecchio e possiamo in qualche modo anche capirlo, però diciamolo che c'è anche tanto tifo sano, dai, non soltanto chi va a litigare.
4: Avete sentito la nostra ascoltatrice particolarmente severa, con lei chiudiamo la nostra linea diretta, siamo pronti per salutare questa prima ora, lo facciamo con Eros Ramazzotti, Fuoco nel fuoco.

0: Alessandra Mazzotti, RTL 102.5, non stop news, è quasi in chiusura della nostra linea diretta, sentite qua. Sono dirigente di una società di calcio, seguo la squadra dove gioca mio figlio, anno 2013. Due anni fa un osservatore di una società professionista in Serie A mi chiede informazioni su un ragazzino del 2014, io inizio a spiegargli come gioca, come calcia, lui mi ferma e mi dice non mi interessa, voglio vedere i suoi genitori, ecco dove siamo finiti. Se i genitori sono grandi e grossi, allora anche i figli possono giocare a certi livelli, altrimenti se i genitori sono piccoli vengono scartati a priori. Lorenzo da Cremona, sei sicuro? Io credo che, cioè, comunque il passaggio dei genitori va comunque fatto, no?
1: Certo.
0: Cioè, senza una famiglia solida alle spalle, secondo me, che ti segue, che ti accompagna agli allenamenti e tutto, non diventi un professionista.
2: No. E la scuola in tutto questo?
0: No, c'è, sì, anche, insomma, il discorso scuola per le squadre professionali, ma questo ne parleremo un'altra volta.
3: Ci arriveremo, però c'è anche Matteo che dice: ragazzi, un nuovo progetto, dobbiamo avere anche pazienza, dai, un po' di ottimismo, le cose andranno meglio, vediamola così, che dite?
2: Speriamo, speriamo. Arriva Max Viggiani con il nostro giornale orario.
0: Anche a Torito, in provincia di Bari, le 7:01.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 26 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Il presidente americano Trump ha respinto la proposta di una tregua avanzata dall'Iran. Il capo della Casa Bianca ha ipotizzato anche nuovi attacchi contro Teheran. Massimiliano Mantiloni.
6: Come riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti, Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua di 7 giorni e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva annunciato alle Nazioni Unite che la Repubblica Islamica aveva presentato agli Stati Uniti un piano per la riapertura dello stretto di Hormuz, piano che però conteneva misure già stabilite a giugno nel memorandum d'intesa di Islamabad: cessazione delle ostilità, compreso sul fronte libanese, congelamento di 12 miliardi di dollari di beni iraniani, revoca del blocco navale americano. In un'intervista alla CBS News, il presidente iraniano Pezeshkian ha affermato che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Possiamo raggiungere un accordo su questo specifico argomento nell'ambito dei negoziati, ha detto Pezeshkian.
3: Passiamo al caro carburanti. Alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio che scatta oggi, l'ENI in maniera autonoma ha fissato a partire da lunedì prossimo e per un mese un tetto a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta di circa 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi attuali.
5: Lo sport, partiamo dal calcio. È iniziato male il Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Ieri la sconfitta 2-0 a Roma contro il Belgio in Nations League. Andrea Salvati.
7: Altra serata da dimenticare per la nazionale italiana, battuta nell'esordio in Nations League con un netto 2-0 dal Belgio di Van Bommel. L'Italia del Mancini bis ha deluso sia dal punto di vista tecnico che da quello tattico, con gli ospiti apparsi superiori sia fisicamente che tecnicamente. La squadra di Van Bommel passa avanti al 20° con Götze, autore di una grande partita, insieme a De Bruyne nella ripresa.

0: Poi, nonostante un buon approccio degli azzurri andati vicini al pareggio in un paio di occasioni, il Belgio ha trovato il raddoppio con Luke Bacchio e gestito poi il doppio vantaggio fino alla fine. Ora Mancini dovrà cercare cambi e soprattutto un cambio di mentalità nella partita di lunedì in Turchia.
1: La Formula 1, George Russell su Mercedes partirà dalla pole position oggi alle 13 nel Gran Premio d'Azerbaigian, secondo posto in griglia per la Ferrari di Charles Leclerc, a muro in Q1 ieri invece Kimi Antonelli che inizierà la gara con la sua Mercedes dalla 16ª posizione.
2: Infine la vela con le regate preliminari dell'America's Cup in corso a Napoli. Enzo Tamborra.
3: Un secondo e un primo posto. Luna Rossa è già davanti a tutti nel preliminare di Coppa America in corso a Napoli. Oggi proverà ad allungare con 4 regate di flotta da disputare, compreso il recupero di quella rinviata ieri al culmine di una giornata caratterizzata dalla mancanza di vento. Nella prima race acuto americano, ma nella seconda la Racing Team a stelle strisce non ha saputo ripetersi giungendo settima, mentre Luna Rossa ha fatto il vuoto, chiudendo la prima giornata al comando con 19 punti. 5 in più di statunitensi e neozelandesi. Il cammino è ancora lungo, se le regate ancora da disputare, ma l'imbarcazione azzurra è già in palla.
1: È tutto per questa edizione, adesso il meteo e poi la viabilità.
4: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Daniele Berlusconi, ci attende un miglioramento del tempo nella giornata di sabato anche al sud. Avremo comunque ancora della residua variabilità nelle prossime ore tra Sicilia e Calabria, possibilità di qualche locale piovasco sui rilievi interni dell'isola. Altrove tanto sole e temperature che comunque rimangono basse nei valori minimi, massime in aumento sul versante tirrenico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buongiorno da Paola Di Laura. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento fino al 15 novembre sulla 7 Milano-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano. Consigliamo di utilizzare Tortona. Invece fino al 27 novembre sulla 14 Adriatica resta chiusa Bologna-Borgo Panigale in entrata per Bologna. In questo caso utilizzare Bologna-Casalecchio. Tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Ah, questa mattina sia chiaro, non si fanno sconti a nessuno, l'avete sentito, né a Mancini, né a Ken, che non deve giocare.
9: Ken nella fascia, Ken lascia nella fascia. Fare.
8: Siete sicuri che sia lui e non sia un altro giocatore con un nome simile?
9: Non lo so.
8: Non abbiamo sbagliato.
9: No, l'ascoltatore ha detto Ken. Siamo sicuri. Noi ci fidiamo dei nostri ascoltatori.
8: Siamo sicuri che fosse la fascia il problema?
9: Non lo so, ma magari è un'altra cosa. In ogni caso, gli unici sconti forse in alcuni distributori di benzina. Ci arriviamo perché è rassegna stampa e ne parleremo con Davide Giacalone.
1: Tra poco, prima però, come sempre, c'è la musica. Arriva l'ultima di Elisa, si intitola Kintsugi.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale arriva anche questa mattina alle 7.10. Buon sabato mattina. Davide, bentrovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Eccoci, buongiorno Davide. Parliamo di carburanti in apertura su tantissimi quotidiani questa mattina. Partiamo dal Corriere. La mossa di Eni, tetto ai prezzi dei carburanti. A 24 ore dalla riduzione dello sconto delle accise per il diesel, a sorpresa Eni fissa un tetto massimo. Parliamo di 2,19 euro per un litro di gasolio e 1,99 per quello di benzina. La Premier, due punti, un atto di attenzione. Il Sole 24 ore, anche qui in taglio alto, arriva il price cap sui carburanti, misura in vigore da lunedì per 30 giorni con possibile proroga fino a fine anno. Il plauso dei consumatori. Sul Messaggero il titolo è: caro carburanti, si riduce lo sconto, tetto Eni ai prezzi.
2: Allora, è comprensibile la soddisfazione del Presidente del Consiglio, perché in coincidenza con il venire meno della parziale riduzione delle accise sui carburanti, questa iniziativa di Eni, diciamo, aiuta a tenere il prezzo sotto controllo, forse un po' troppo, ma insomma, diciamo così, a evitare che esca completamente fuori controllo. Perché bisogna capire, per capire questa decisione, bisogna capire qual è il problema grosso dei carburanti oggi. Sì, Hormuz, la guerra, quindi non passa il petrolio, il prezzo del petrolio. Quello è una parte del problema, perché poi in realtà nelle settimane passate ci sono state delle discese del prezzo del petrolio. Il problema è che la guerra da quelle parti, gli iraniani hanno colpito centri di raffinazione e in più non defluisce il carburante raffinato da quelle parti, mentre nella raffinazione, cioè nella trasformazione del petrolio in gasolio e in benzina, da questa parte del mondo, cioè diciamo in qualche modo la parte occidentale per semplificare, gli impianti molti sono stati chiusi, sono diminuiti e quindi aumenta il prezzo dei carburanti nonostante in qualche stagione, in qualche caso, scenda quello del petrolio. L'Eni è una compagnia che ha gli impianti di raffinazione, tant'è che questa scelta di mettere un tetto al prezzo nel mentre i prezzi dei carburanti salgono l'ha già fatta la Total in Francia e l'ha fatta una compagnia in Argentina, cioè le compagnie che sono integrate verticalmente, che sono sul mercato, estraggono il petrolio, cercano il petrolio, estraggono il petrolio, raffinano il petrolio e vendono i prodotti finiti, hanno maggiori margini. Detto questo, è evidente che una scelta di questo tipo temporanea incide sui profitti di Eni, che comunque vengono generati, cioè non è che ci perda, ma incide sui profitti di Eni e ha una caratteristica enormemente positiva rispetto alla diminuzione delle accise, perché vedete, la diminuzione delle accise, le parziale, diciamo, diminuzione di una parte delle accise scelta dal governo incide sui bilanci pubblici anziché sui bilanci privati di grandi compagnie petrolifere, ma soprattutto lavorare sulle accise, cioè sulla pressione fiscale, non crea nessuna questione emulativa di mercato, di concorrenza. C'è la speranza, anche se, diciamo così, è l'ultima a morire, c'è la speranza che una scelta di questo tipo fatta da una compagnia petrolifera inneschi un fenomeno di concorrenza, cioè qualcun altro decida di scendere, magari non al prezzo di Eni, perché manca ad altri che vendono solamente il carburante, altre reti ovviamente che vendono solo il carburante, non è consentita l'elasticità che hanno compagnie che sono integrate dalla ricerca del petrolio fino alla vendita. Però speriamo che capiti, un'emulazione competitiva ad abbassare i prezzi. Le competizioni tra le reti di distribuzione di carburanti, come sappiamo, come sa ciascuno di noi, quando si trova ad avere bisogno di comprare il carburante, se ci sono diversi distributori vicini fra loro, il consumatore sceglie, se no, come sapete, uno quando vede la spia rossa che si accende normalmente si ferma al primo distributore, perché al secondo magari non ci arriva.
1: Adesso piangiamo, quando si accende quella spia lì e parte subito un momento di sconforto. Davide, diamo la linea a proposito di viaggi di auto ad Autostrade per l'Italia e poi torniamo a commentare l'attualità.
4: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia una buona giornata da Paola Di Laura. Su tutta la nostra rete il traffico è regolare. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento fino al 27 novembre sulla 14 resta chiusa Bologna-Borgo Panigali in entrata per Bologna. Consigliamo in questo caso la stazione di Bologna-Casalecchio. Sempre per lavori è chiusa sulla 13 Bologna-Padova l'entrata di Occhiobello per Bologna. L'entrata alternativa è Ferrara Nord. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra, nessun'altra segnalazione da aggiungere. Torniamo all'attualità internazionale. Prima pagina della Stampa, un telefono rosso tra Trump e Xi Jinping per evitare il conflitto. E questo è un fronte che interessa Trump. Ce n'è anche un altro, lo troviamo sulla prima del Corriere della Sera. Kiev, sì di Trump sui Patriot, la minaccia di Putin ai Baltici. Di cosa parliamo?
2: Allora parliamo, aspettate un attimo per continuare a parlare, devo fermare, non sono a casa e c'è una macchina del caffè partita per i fatti suoi.
3: Meraviglioso. Ma fai il caffè in diretta, Davide, come tanti italiani.
1: Ma sì, come se
6: prendiamo insieme.
1: Ma esatto, come se chiacchierassimo.
2: Se ne volete un po' volentieri, facciamo un baccano terribile. Eccoci qua. Allora, l'incontro tra il presidente cinese e il presidente statunitense è stato a tutto vantaggio del presidente cinese. Quello che Xi Jinping cercherà ancora non è quello di essere riconosciuta la Cina come una grande potenza nel mondo, a questo hanno già provveduto per i fatti loro. Loro vogliono essere riconosciuti come l'unica altra potenza del mondo. Non sfugga che ancora dall'incontro di ieri si deve segnare un ulteriore declassamento della Russia e di Putin, cioè ormai praticamente cancellati dalla potenza cinese. Trump non ha ottenuto niente se non la smentita della sua politica dei dazi, che si è dovuto abbondantemente rimangiare. L'integrazione tra le due economie rimane forte. Ovviamente negli incontri non vi sarà sfuggito che la gran parte delle immagini che arrivano da questo incontro sono sempre con le signore, che non è, diciamo così, così normale, nel senso che poi dire, sì, c'era l'aeroporto, la cena, invece no, ci sono diverse immagini, diciamo, di salotto con le signore presenti, non si sa quale ruolo abbiano, se non appunto quello dell'immagine dell'incontro fra pari, quasi familiare, è esattamente quello che voleva Xi Jinping. Per il resto ha ottenuto di poter dire in maniera chiara che Taiwan non si tocca e non ha detto assolutamente nulla che potesse essere chiaro relativamente all'Iran. Contemporaneamente Trump, che si è trovato appunto in questa condizione, cui certo non ha portato a casa gran risultati, ha dovuto minacciare ulteriormente l'Iran, quindi da una parte telefono rosso per la pace, poi finisce l'incontro ed annientiamo l'Iran, non è esattamente la stessa versione delle cose, e sul fronte ucraino la conferma che gli ucraini potranno produrre i Patriot, cioè significa che solo il sostegno cinese può consentire a Putin di continuare la guerra. Cioè, la giornata di ieri si diceva che Xi Jinping era abbastanza malmesso in salute, naturalmente nessuno ne sa assolutamente niente, sono cose che si dicono con più o meno fondamento, comunque se anche non fosse stato in perfetta salute l'incontro gli è andato molto bene.
6: Ci spostiamo sulla cronaca che rimette al centro dei giovanissimi e la rete. Siamo sul Corriere della Sera. La rete dei minorenni suprematisti inneggiavano agli attentatori. In tutta Italia 17 perquisiti. Nelle chat negavano la Shoah, i riferimenti a Breivik. Siamo anche sul Messaggero. Scacco alla rete dei baby terroristi. Legami con il 13enne di Roma che ha coltellato la prof in classe. Blitz di Ross e Digos in tutta Italia. Indagati 14 minori che istigavano all'odio suprematista in nome di Hitler, ritrovati gli stessi coltelli di Centocelle e rispunta un giovane russo.
2: Allora, sono stati trovati perché quello a Roma ha coltellato la professoressa, quindi sono andati a guardare che cosa stesse facendo, con chi parlava, eccetera, e quindi hanno trovato gli altri. Però risulta di tutta evidenza che sia dal punto di vista del controllo familiare, sia dal punto di vista del controllo sociale, questi ragazzi non possono, non questi specificamente, ma tutti, non possono essere lasciati in compagnia esclusiva dei terminali digitali, perché i pericoli sono molto alti. Il resto, attenziamone pure noi a non cadere nella trappola. Hitler, la violenza, sono i punti di coagulo della difficoltà adolescenziale. L'Hitler di cui parlano questi ragazzi non ha pressoché nulla a che vedere con la figura storica, ma ha molto a che vedere, per esempio, col linguaggio di Putin. Putin rivendica i russofoni adesso anche nei Baltici, cioè esattamente la politica di Hitler sui Sudeti, che aprì con la Polonia la Seconda Guerra Mondiale, e però accusa di nazismo gli ucraini. Cioè l'uso oramai dell'Hitler e del nazismo come aggettivazione avversiva nei confronti di altri. Questo è pericolosissimo e teoricamente, adesso non vorrei dire la banalità del secolo, però certo la scuola qualcosa dovrebbe riuscire a comunicare di storia realmente accaduta.
1: Davide, abbiamo ancora un minuto e lo sfruttiamo per parlare di questa notizia che ieri l'ho dovuto rileggere due volte, la cifra che era stata rubata, perché pensavo ci fosse un errore di battitura. Siamo nelle pagine interne del giornale: con WhatsApp e l'intelligenza artificiale truffate tre banche, indagato un israeliano, voci clonate e falsi messaggi, raggirato l'ex presidente di Fideuram, in fumo 35 milioni.
2: Perché,
1: milioni.
2: Perché gli altri li hanno recuperati, in parte recuperati. Questi, i 35, sono quelli che sono spediti, cioè l'operazione era più. No, questa, vedi Barbara, questa cosa a me interessa molto, perché si dice sempre la truffa per gli anziani. Immagino che avrete tutti quanti voi ricevuti il suo pagamento è stato bloccato, esatto. Clicchi subito qua, e tu dici che sono scemo che clicco qua, clicco assolutamente niente. Però alcuni sono fatti meglio e ti viene il dubbio, ma fosse veramente la banca, fosse veramente la carta di credito, fosse veramente questa piattaforma che dovrei dare 0,66 centesimi, che se però clicchi ti svuotano tutto il conto corrente. Comunque non clicchi. Il problema è che non è questione di anziani, è questione che oramai queste truffe sono molto più realistiche. A questo amministratore di banca arriva prima un messaggio dell'amministratore delegato della più grande banca italiana. Senti, dobbiamo fare questa operazione, noi non possiamo farla direttamente, versate voi questi soldi. Che già uno, diciamo, magari mi viene in mente, perché non la potete fare direttamente? Però è costruita molto bene, perché io non posso alzare il telefono e chiamare l'amministratore della più grande banca italiana dicendo mi spieghi perché non lo fai tu, però è il capo. Dopodiché lo fanno chiamare da un avvocato che lui conosce, con la voce di un avvocato che lui conosce, indicato dal capo come intermediario dell'operazione, il quale dice ti ha scritto il capo che... Perché adesso dovresti fare? E insomma, ci è cascato con tutte le scarpe e ha spostato decine di milioni in questa truffa. Occhio, perché l'intelligenza artificiale rende tutto molto realistico, però un pizzico di intelligenza umana normale, diciamo quella naturale, quella alla nascita, potrebbe evitare di chiedere. Esistono delle procedure. Questo vale anche per la sola Cesira riguardo ai comunicati della sua banca, alle comunicazioni. Esistono delle procedure che usano le banche, che quando hai dei dubbi chiediti se tutta la procedura è stata seguita e se un WhatsApp è sufficiente a dire ah sì, mi ero dimenticato di pagarti, col cavolo.
6: Insomma, attenzione sempre alta e facciamoci qualche scrupolo in più. Grazie anche per oggi a Davide Giacalone, ci risentiamo domani mattina.
2: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
3: A domani Davide, grazie. Diamo uno sguardo ai titoli sportivi, oggi più che mai. Italia, due schiaffi, titola la Gazzetta dello Sport. Azzurri battuti dal Belgio 0-2, finisce tra i fischi. Mancini dice dobbiamo scalare l'Everest. In taglio basso c'è il tennis, Sinner salta anche Pechino. Che succede? Si chiedono sulla Gazzetta. L'azzurro dice no al quarto torneo di fila, dice non sono pronto. Sul Corriere dello Sport, di nuovo la nostra nazionale. Coraggio Italia. La nazionale è un cantiere e il Belgio non perdona. Ne parleremo tra poco in Non Stop News.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
10: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
11: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
15: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: C'era una svolta... E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Le 7:32 minuti, gli ultimi aggiornamenti. Il presidente americano Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua nella guerra. Il capo della Casa Bianca vorrebbe invece tornare a bombardare Teheran dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, lo scrive il Wall Street Journal.
1: Alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio, da oggi l'Eni ha fissato a partire da lunedì prossimo e per un mese un tetto a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Si tratta di 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi attuali.
0: L'omicidio di Garlasco. Nel corso della nuova istruttoria, la procura di Pavia ha sentito l'ex generale dei carabinieri Garofano e alcuni ufficiali del RIS che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Lo rende noto il TG1, confermò l'incontro, ma non posso rivelare alcunché, ha detto all'ANSA Garofalo.
1: Chiudiamo con il tennis. Yannick Sinner salterà il torneo di Pechino, lo ha annunciato il tennista numero uno al mondo con un video sui social in cui sostiene di non essere ancora in grado di competere. L'azzurro è fermo da metà luglio. È tutto, arriva il nostro New Hit.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, tempo di piccoli bilanci e utili considerazioni. Momento ideale per capire, per misurare certe distanze, alcune realtà che meritano maggiore attenzione. Amici del segno del Toro, lavorate su voi stessi, sulle piccole paure, sulla sensazione di perdere il controllo di fronte a certe scommesse e a piccole verità. Siate gentili con voi stessi. Cari gemelli, la luna piena accenderà nuovi sogni e diverse necessità, rendendovi però al tempo stesso bisognosi di cose chiare, di verità inconfutabili e di promesse precise. Cancro, vi caricate di coraggio e di determinazione per capire come affrontare il lavoro e certe situazioni che dovrebbero essere chiarite, risolte e migliorate. Non aspettate più. Leone, l'amicizia del plenilunio vi aiuterà a ritrovare la voglia di esserci, di fare la vostra parte, al riparo però da bugie o da finzioni. Sarete chiari, coraggiosi e sinceri. Vergine, qualcuno sta cercando di decidere cosa fare e cosa concedersi e dove arrivare. Lasciatelo scegliere liberamente, non imponendo le vostre logiche, le vostre idee. Bilancia, inutile provare a negare certe situazioni che altri stanno osservando, capendo e mettendo meglio a fuoco. Siate sinceri e coraggiosi per non dover mentire. Scorpione, usate la luna per capire se e quanto siete disposti a collaborare con qualcuno, se davvero avete voglia di dare una mano e di occuparvi di altre persone. Sagittario, la voce di questa grande luna amica dice che dovreste dedicare il momento a cose piacevoli, a piccoli ma preziosi divertimenti, coltivando interessi e serenità. Capricorno, sentite chiaramente il bisogno di una maggiore sincerità interiore, di far ordine tra pensieri e sentimenti per non vivere di dubbio o di rimorsi. Fermatevi e capite. Acquario, il vostro cielo parla di coraggio con le parole, di voglia di dire e di condividere, andando oltre le paure e i dubbi, oltre quei sospetti che complicano ogni cosa. Infine, cari pesci, forse dovreste decidere di agire dando forma e sostanza ad un pensiero, mettendo in chiaro intenzioni e progetti che non possono più aspettare. È il momento giusto.
3: 7:39 minuti, buon sabato 26 settembre, questo è Non Stop News, siete su RTL 102.5, parliamo di amicizie.
4: Di amicizie che all'inizio sembrano idilliache, bellissime, un po' come l'uomo della vita, l'amica del cuore, l'amica della vita, quella che davvero ci segue, ci sostiene, poi in realtà scopriamo che c'è qualche cosa di tossico, è una relazione tossica anche quella, anche se parliamo di amicizie. Ne parliamo con Eleonora Paone di Confidenze, perché Confidenze nel numero in edicola ha dedicato proprio un servizio a questo. Eleonora, buongiorno e benvenuta.
5: A tutti.
4: Allora, come cominciano queste amicizie?
5: Ma in realtà cominciano come tutte le amicizie normali, cioè uno si conosce, inizia ad uscire e piano piano inizia a raccontare le tue cose, un po' come una relazione tra uomo e donna, solo che con l'amica ti apri molto più facilmente e praticamente subito.
6: No, forse sei anche un po' meno preparato a vedere qualche insidia. Invece, come facciamo a riconoscere che c'è qualcosa che non va?
5: Guarda, è difficile riconoscerlo perché alla fine, cioè, ci metti molto più tempo e meno persone che te lo fanno notare a fianco. Cioè, la differenza tra una relazione uomo-donna è che magari quando stai con un uomo, o comunque anche una relazione amorosa in generale, hai l'amica che ti dice guarda, è una relazione tossica, e quindi tu hai già qualcuno che te lo fa capire. Invece l'amicizia è molto più difficile perché ci sei, cioè è lei che dovrebbe, diciamo, dovresti avere da lei supporto o comunque qualcuno che ti indirizza. La cosa che bisogna comunque fare è, cioè quello che possiamo fare da sole è comunque ascoltare intanto come ci sentiamo, quindi in primi di tutto vedere se ci sentiamo oppresse in questa relazione e non delegare mai le scelte, cioè quindi, cioè, non dare a lei o a lui, insomma, anche se può essere un amico maschio, la possibilità di scegliere al posto nostro, mantenere vivi altri rapporti, quindi non focalizzarci solo su quella singola amicizia e prendere il tempo che ci serve, insomma, per fare le nostre scelte e difendere i nostri spazi. Quindi io dico saper dire di no anche a uscite, a cose che le propone l'altra, cioè quindi sapere qual è il confine del nostro spazio.
4: Nel servizio che appunto troviamo su Confidenza, il titolo è questo: l'amica che sapeva tutto, era arrivata quando mi sentivo più fragile, mi aveva aiutata a rimettermi in piedi e per questo mi fidavo ciecamente di lei. Poi ho capito che mentre diceva di proteggermi mi stava facendo dubitare di me stessa. Ma perché lo fa l'amica tossica?
5: Bella domanda, nel senso, anche per una questione di manipolazione, uh-huh, o comunque per sentirsi sicura, secondo me, che di avere sempre qualcuno accanto. Poi ovviamente questo dipende anche dalla persona, cioè nel senso, io ho vissuto una situazione simile a quella della testimonianza raccontata da Roberta Lippi e in questo caso posso dire che lei aveva bisogno di una sicurezza, di sentirsi sempre con qualcuno che ci fosse, cioè quindi una presenza stabile e che le dedicasse tutto il tempo di cui le aveva bisogno, ma al contrario la cosa non era reciproca.
6: Quindi insomma la chiave in qualche modo potrebbe essere sempre quella di anche auto ascoltarci, no? Renderci conto di quando ci sentiamo più insicuri in realtà e quando forse quell'uscita che doveva farci stare bene ci fa invece vivere quasi una forma di disagio. Insomma, anche di questo si parla nel numero di Confidenze. Allora ringraziamo Eleonora Paone per essere stata insieme a noi. Ovviamente un saluto e un buon lavoro a tutta la redazione.
5: Grazie mille, buon lavoro anche a voi, buona giornata.
4: Però adesso, le relazioni tossiche, dobbiamo stare attenti,
7: attenti
4: al partner che ci scegliamo.
7: Certo.
4: Poi ci sono anche i genitori, no? Magari i narcisisti, cioè il narcisista covert.
7: Un po' troppo opprimente.
4: E quindi, no, ma non è proprio quello. Però bisogna stare attenti lì. Ma pure le amiche tossiche.
7: Vabbè, ragazzi, le relazioni sono cose
4: un
7: difficili.
4: Un eremo.
7: Lo stilita.
4: Lo stilita, il monaco stilita.
7: Vabbè.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
14: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
15: Ma dai, è Luca Argentero.
16: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
17: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
16: Amici illimitati.
17: Ma qui è tutto illimitato.
16: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
17: Ma allora, selfie illimitati.
18: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Si intitola Serenamente Giulie e Brescia alle 7:50 minuti in Non Stop News, RTL 102.5. Buon sabato 26 settembre.
1: Dobbiamo tornare alla nostra linea diretta con gli ascoltatori arrabbiati, arrabbiatissimi.
2: Anche tristi, anche un po' tristi.
1: Anche tristi. Abbiamo però degli spunti da dare al Mancini Bis. Parliamo della nazionale di calcio che ha perso ieri sera contro il Belgio. Lo facciamo con il nostro Paolo Pacchioni, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ciao Barbara, buongiorno a tutti. Ma l'ho ascoltata la linea diretta, quindi poi dopo rispondiamo ai vari spunti.
2: Allora, scusa, no, dobbiamo partire da una cosa.
3: Ken sulla fascia. Ecco. Questo, il grande problema è questo. Io penso che oggi, insomma, Montecitorio verrà riaperto per un'interrogazione parlamentare urgente per parlare di Ken sulla fascia.
2: No, dai, allora, poi ci arriviamo a Ken, però Paolo, non possiamo non cominciare da un bilancio. Che aggettivo scegli per descrivere la serata degli azzurri di ieri?
3: Sconfortante, perché comunque insomma è stata un'Italia che veramente ha dato una grande dimostrazione di impotenza di fronte a un Belgio che ha mostrato più personalità, più qualità e che ha vinto meritatamente, e soprattutto nel primo tempo avrebbe anche potuto divagare. Italia inguardabile nel primo tempo, un pochino meglio per 15-20 minuti dalla ripresa, quando comunque c'è stata la sensazione, l'illusione che si potesse pareggiare la partita. Ci sono state anche un paio di occasioni, poi però al primo contropiede del Belgio c'è stato il 2-0 e lì la partita è finita.
1: Promossi e bocciati di questa formazione?
3: Bocciati quasi tutti, direi bocciata la squadra in generale. Fra quelli un po' da salvare, comunque Donnarumma, che con le sue parate nel primo tempo ha consentito insomma che il passivo non si deformasse in modo negativo. E poi vabbè, promuoviamo comunque l'impegno in attacco di Pio Esposito, di Ken, che pur sulla fascia comunque ha cercato sempre di prendere l'iniziativa, magari a volte con un po' troppa fretta, un po' troppa foga, però quantomeno ci ha provato, come anche Cambiaghi. E anche Pio Esposito insomma ha fatto il suo solito lavoro sporco nell'area di rigore, spalla alla porta per far salire la squadra, per fare reparto, però poi dopo serve il tiro in porta, serve il gol per un attaccante, e lì insomma l'Italia è stata deficitaria.
2: Quindi tutto da rifare un'altra volta?
3: Allora, bisogna essere sereni nei giudizi. È chiaro che nell'istante in cui la partita del rilancio va così male, insomma, viene un pochino di sconforto, però insomma è il primo passo soltanto di un cammino che speriamo sia lungo. È stato oggettivamente un passo indietro, speriamo insomma di riportarci in avanti, però senza farci troppa illusione, perché comunque sentivo un po' di ricette facili nella linea detta questa mattina. Puntiamo sui giovani, va bene, però i giovani ieri c'erano, e onestamente anche lo stesso Alessandro Romano, senza voler tirare la croce addosso a nessuno, però è stato fra i giocatori più deludenti. Mettiamo il commissario tecnico,
1: esatto,
3: giovane. Poi chi? Non lo so, poi ha detto quello dell'Atalanta, che è Sarri, che ha 68 anni, così faccio soltanto sommessamente notare. Dobbiamo mettere il tetto ai giocatori stranieri nel campionato italiano, se no gli altri si allenano qua e vincono da altre parti. Le leggi internazionali vietano che ci siano limitazioni da questo punto di vista, e nel campionato francese non è che giochino pochi stranieri, però la Francia va bene lo stesso. Perché? Perché la Francia ha giocatori più forti dell'Italia, molto semplicemente.

0: stomaco vuoto oggi, ve lo dico.
1: Immaginiamo, a Palermo patirai la fame, guarda, proprio, poverino. Paolo, dai, buon viaggio, grazie per questo collegamento e a presto.
0: Un abbraccio a tutti e Ken sulla fascia, ragazzi. No, ciao.
1: No? Ha detto di no. E i nostri ascoltatori no. Dicevano tutti di sì.
2: Ho capito, invece quello è il problema della nazionale, capito?
1: Riapriamo il bar dello sport adesso, la
2: basta.
1: Mettiamo ai voti.
2: Per favore, 378-378-1025, Ken sulla fascia, sì. Ken sulla fascia, no. Posso Ken con la fascia, fatelo giocare con la fascia che almeno risolviamo.

0: Lenny Kravitz, Where Are We Running? 7:56 minuti, è sabato, c'è chi viaggia come il nostro Paolo Pacchioni alla volta di un weekend con amici, c'è chi ci sta scrivendo al 378-378-1025 ancora commentando la sconfitta della nazionale di ieri. Mancini potrà far dimenticare come se n'è andato solo vincendo per il momento, insomma, quell'onta di qualche anno fa, insomma, rimane. E tanti invece sono polemici e ricordano la storia di Maldini, come non è andata bene quest'estate sul fronte sempre nazionale.
1: Eh sì, di questo si parla, ma di sport parleremo anche più tardi andando sulla vela, perché avete visto che invece a Napoli ci sono i primi appuntamenti di America's Cup.
2: Eh sì, ed è un appuntamento decisamente affascinante quando si parla di America's Cup, soprattutto quando giocano lontano, no? Tipo in Australia, così, che devi puntare la sveglia in certi orari improponibili del mattino. Però questo sacrificio ha un sapore, cioè rende, come posso dire, ancora più preziosa, certo, magari una vittoria. E c'è il periodo in cui, questo è il periodo dell'anno in cui siamo tutti velisti, in cui, cioè, quando siamo in vacanza e andiamo a fare il giro sul pedalò ci viene il mal di mare e abbiamo la nausea. Però in questo momento cazziamo tutti la randa e sappiamo tutti che cosa avrebbe dovuto fare lo skipper di Luna Rossa.
0: Ecco, no, infatti questa cosa ci coinvolge tutti quanti. Abbiamo visto delle immagini molto belle, il lungomare di Napoli strapieno di persone, le barche a vele, tra l'altro, che vanno via velocissime, a 5 nodi, insomma, si va veloci, e quelle a un certo punto vanno talmente veloci che si alzano dall'acqua e sembrano davvero volare. Ne parleremo in questa puntata di No Stop News tra poco, solo dopo il giornale orario con Max Viggiani.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
4: tipo zero sprechi, zero residui.
5: A restare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Anche a Caselle Landi, in provincia di Lodi, pochi secondi alle 8.
8: RTL 102.5, giornale orario.

0: È sabato 26 settembre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura il caro carburanti con una decisione autonoma dell'Eni che interessa sicuramente chi ci sta ascoltando in auto e non solo. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
1: Alla vigilia della riduzione dello sconto delle accise sul gasolio, l'Eni si muove e fissa per 30 giorni un tetto massimo al prezzo di gasolio e benzina e il governo apprezza. La società ha fissato a partire da lunedì un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Eni parla di un contributo di solidarietà al paese, lodevole atto di attenzione all'Italia che va nell'auspicata direzione, commenta Palazzo Chigi. Plauso anche da parte delle associazioni di consumatori. L'esecutivo chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre da ministri delle imprese Made in Italy Urso e dell'ambiente Pichetto Fratin, ma intanto gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Sarebbe un'arma definitiva, perché fermarsi anche solo per un giorno significa fermare l'Italia, ha sottolineato il segretario generale di Assotir Claudio Donati.
2: Cambiamo argomento. Donald Trump ha respinto il piano dell'Iran per una tregua nella guerra. Il capo della Casa Bianca vorrebbe invece riprendere a bombardare Teheran dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, lo ha scritto il Wall Street Journal. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian si è detto favorevole ad un possibile ritorno in Iran degli ispettori nucleari dell'ONU.
0: Apriamo adesso l'ampia pagina dello sport. Partiamo dal calcio e dalla prima sconfitta in Nations League ieri per Roberto Mancini dopo il ritorno da CT dell'Italia. Andrea Salvati.
3: L'Italia del Mancini bis perde l'esordio stagionale in Nations League all'Olimpico per mano del Belgio, che si impone per 2-0. La squadra di Van Bommel è parsa subito più brillante da un punto di vista sia tecnico sia fisico. Passa avanti al 20° con Götze, autore di una grande partita insieme a De Bruyne. Nella ripresa, nonostante un buon approccio degli azzurri, il Belgio raddoppia con Luke Bacchio e gestisce il doppio vantaggio per gli azzurri nei 90 minuti. Un palo per Pio Esposito e un paio di occasioni sempre sui piedi dell'interista nella ripresa, sfruttate però male. Ora l'Italia è attesa lunedì dalla Turchia, ma sarà necessario un cambio di atteggiamento per provare a vincere e cancellare i fischi dell'Olimpico della finale.
2: Chiudiamo con la Formula 1. Oggi alle 13 il via al Gran Premio d'Azerbaigian e in pole position la Mercedes di Russell. Allora sentiamo Enzo Tamborra.
4: George Russell è pronto a prendersi la scena in questo insolito sabato della Formula 1 in Azerbaigian. Le qualifiche di ieri hanno detto che l'inglese della Mercedes potrebbe essere imprendibile. L'unico che avrebbe potuto farlo è Kimi Antonelli, ma il bolognese, finito a muro in Q1, dovrà partire dalla 16ª posizione. Vero che a Monza è partito ultimo e poi ha vinto, ma il circuito cittadino di Baku non sembra quello ideale per sorpassare e quindi ripetere l'impresa. Dalla prima fila, ma a 8 decimi da Russell, partirà la Ferrari di Charles Leclerc, che però ha posto le basi per riportare la rossa sul podio. In seconda fila Piastri e Hajar, in terza Norris ed Hamilton.
0: Non ci sono altre notizie che sono arrivate dalle nostre agenzie. Ascoltiamo insieme le previsioni del tempo e naturalmente tutti gli aggiornamenti sul traffico con Autostrade per l'Italia.
5: Previsioni del tempo.
6: Vi ritrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 26 settembre sulla nostra penisola con una rimonta dell'anticiclone. Questa condizione permetterà stabilità sul nostro territorio ovunque ed anche ampi spazi soleggiati. Temperature diurne non proprio autunnali in diverse località, difatti toccheremo picchi di 26-27 gradi, il clima sarà più frizzantino solo notte tempo e al mattino in diverse aree del nord anche sotto i 15 gradi. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Una buona giornata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento fino al 27 novembre sulla 14 Adriatica resta chiusa Bologna-Borgo Panigale in entrata per Bologna. Consigliamo in questo caso di utilizzare la stazione di Bologna-Casalecchio. Sempre per lavori è chiusa sulla 13 Bologna-Padova l'entrata di Occhiobello per Bologna fino al 18 ottobre.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Comunque, venga messo agli atti,
9: sì,
8: che lo nigro,
9: che fa?
8: Non sa niente.
9: Vabbè, ma adesso.
8: 5 nodi, a me sembrava un po' pochino.
9: No, erano 50 nodi durante una regata.

0: Perché 5 nodi a cosa corrisponde?
1: Circa 10 km orari.
0: Poi ti faccio vedere, cioè proprio gattonando.
1: Vabbè, adesso gattonando.
2: Allora, i nostri ascoltatori scrivono neanche con il pattino.
0: Capito?
2: 5 nodi sei quasi fermo.
0: Scusa.
2: Ma vi siete già scatenati un attimo, ci arriviamo tra poco.
1: Andavo
2: dai.
1: Al circolo velico.

0: Cazzai Animal alle 8 e 7 minuti, No Stop News, RTL 102.5. Buon sabato 26 settembre da tutta la squadra.
1: Questa è Non Stop News, RTL 102.5. Adesso tra poco vi presentiamo un libro per approfondire un argomento di... non è attualità, è una... possiamo dire, talvolta torna nella cronaca, ma lo è sempre stato così, l'argomento delle sette. In televisione poi vanno particolarmente, ma già dagli anni Ottanta, particolarmente forti, e non era esclusivamente il true crime. Abbiamo però una testimonianza importante da farvi ascoltare prima, perché siamo collegati con Rita Repetto, che ha fondato un'associazione, si chiama Pulce nell'Orecchio, contro la violenza settaria, perché nel 2020 sua sorella è morta dopo essersi avvicinata ad un'organizzazione che aveva tutti i requisiti di una setta. Rita, buongiorno e benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Dobbiamo raccontare questa storia dolorosa, familiare, che è la storia di sua sorella.
2: Sì, una storia dolorosa e triste. Io racconto la storia di mia sorella Roberta, che è morta a 40 anni per un melanoma causato da un neo tolto senza esame istologico né anestesia da un vero medico chirurgo, un ex dirigente di un ospedale lombardo, sul tavolo della cucina di un centro olistico, alla presenza del guru di questa realtà, realtà definita dalla procura di Genova e dalle perizie dell'accusa una psicosessa. E mia sorella è stata curata per 2 anni con tisane e meditazioni, e non era una sciocca o una sprovveduta. Io lo so che adesso ci sarà qualcuno che ascolta ed è una reazione assolutamente umana, e non voglio giudicare, che penserà: ma com'è possibile farsi togliere un neo sul tavolo di una cucina? Ecco, io ne parlo, io ho dato vita alla mia associazione che vuole sostenere i familiari delle vittime delle sette, proprio per aiutare tutti a capire che

0: quello che è accaduto a mia sorella può succedere a tutti, perché nessuno è immune dalla manipolazione mentale. Per la Procura di Genova infatti è stata sottoposta subito le tecniche di manipolazione mentale che l'hanno portata a credersi, a fidarsi in tutto e per tutto a quello che diceva il leader di questa realtà.
1: Ecco, quindi appunto sono delle realtà di cui è bene parlare. Poi questa storia specifica, come è andata a finire? Avete avuto giustizia?
0: Giustizia veramente molto poca. Mia sorella è morta il 9 ottobre del 2020 ed è solamente di quest'anno, di gennaio, la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha condannato ad un solo risarcimento civile il medico. Quindi è stato riconosciuto colpevole e questo è un piccolo successo che, ecco, non riporterà mai in vita mia sorella, però a me lascia comunque un po' di serenità, perché per anni ho combattuto, per anni ho assistito a assoluzioni su assoluzioni. Pensate che per il GUR erano stati richiesti 16 anni di reclusione per violenza sessuale, maltrattamenti, circonvenzione di incapace, omicidio volontario, 14 anni per omicidio volontario per il medico, 10 anni per omicidio volontario per la psicologa, per la procura presente a questo intervento, e uno dopo l'altro sono stati tutti assolti dal punto di vista penale. Uh-huh. Questo perché in Italia manca una legge che vada a tutelare chi cade vittima di manipolazione mentale.
2: E questo probabilmente è il vulnus ed è uno dei problemi da risolvere. Rita, facciamo un passo indietro però, augurandoci che non accada mai, però dovessimo mai trovarci nella situazione di avere un figlio, un parente, un genitore che si avvicina a queste organizzazioni che insomma ci sembrano un po' sospette da questo punto di vista, come possiamo intervenire? Cosa possiamo fare? Facendo una denuncia?
0: Allora sì, la denuncia è difficile che venga fatta, soprattutto perché in mancanza di un reato purtroppo anche le forze dell'ordine hanno le mani legate, quindi loro possono intervenire solo in presenza di un reato evidente previsto dal codice. Quindi il più delle volte il familiare si sente dire: signora, suo figlio, suo fratello, sua sorella è maggiorenne, non possiamo fare niente. Spessissimo il familiare, proprio l'aiuto concreto che mi chiede è: cosa posso dire, come lo tiro fuori? Quindi il consiglio che noi diamo ai familiari è di non giudicare, non criticare il leader, non criticare il gruppo, non dire mai la parola setta, ascoltare, provare ad insinuare qualche dubbio solo se vediamo il nostro caro particolarmente predisposto all'ascolto. Ed è difficilissimo. Io ho sbagliato con mia sorella, io ero molto più diretta, molto più aggressiva, cercavo di dirle: ma dove sei finita? Lo vedi che non hai perso i vecchi amici? Perché questa è una caratteristica, certo, assolutamente tipica di questi contesti: l'isolamento, l'allontanamento, il portarti a credere che solo lì dentro sarai felice.
2: Certo. E questa insomma è la testimonianza. Rita, ripeto, pulce nell'orecchio, cercatela su internet per capire insomma cosa fa questa associazione. Grazie per quello che fate come associazione, buona giornata.
0: Grazie a voi per la possibilità, buona giornata a tutti.
2: Grazie, grazie. E adesso, come dicevamo, torniamo su questo argomento perché se ne è occupato un giornalista, un conduttore, Stefano Nazzi, con il suo ultimo libro Profeti del Buio, edito da Mondadori, e Stefano è collegato con noi. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie, grazie a voi.
4: Allora iniziamo proprio col dire: ma chi sono questi profeti del buio di cui parli poi nel tuo libro?
3: Ma sono questi leader o guru o santoni di gruppi che poi noi tendiamo a definire sette o gruppi a deriva settaria, che col loro carisma, con la loro capacità di convinzione e di manipolazione attirano persone verso i loro gruppi, appunto.
2: Ci sono tante storie nel tuo libro, alcune sono italiane, alcune io me le ricordo perché hanno avuto poi dei risvolti negli anni 2000, ma soprattutto perché arrivavano in televisione. Io penso a Mamma Ebe, ai bambini di Satana, e insomma erano diventati dei casi che altro che il caso Garlasco in televisione a tutte le ore.
3: Sì, certo, alcuni casi sono famosissimi, hai citato Mamma Ebe. Mamma Ebe è stata arrestata più volte, accusata di truffa, condannata, però ha continuato per tutta la sua vita a fare quello che faceva, cioè a circondarsi di persone che credevano alle sue capacità di guarigione, che non aveva

0: lei diceva di guarire le persone da qualsiasi malattia solo con il tocco della mano, con pomate e beveroni che lei stessa preparava. E perché aveva le caratteristiche di una setta? Perché era riuscita a circondarsi di una serie numerosa di addetti che hanno continuato a credere a queste sue capacità.
1: E tu appunto, insomma, il libro è Profeti del buio e le parole sono potere, manipolazione, violenza, i segreti delle sette. Insomma, sono questi gli elementi con cui poi si riesce a soggiogare le persone.
0: Sì, allora, per fortuna la violenza, i reati violenti non sono una parte, non piccola, ma a cui queste sette, questi gruppi arrivano, ma ovviamente non tutti. Quello che avviene sempre appunto è la manipolazione mentale, l'isolamento dal resto del mondo, il love bombing iniziale, per dire tu nel mondo non vieni capito, tu non conoscono le tue qualità, i tuoi talenti, sei infelice, vieni con noi e solo con noi sarai felice, però devi abbandonare tutto ciò che c'è fuori. Questo è un metodo che viene seguito spesso, se non sempre.
1: Certo.
0: Isolare dal resto, dagli affetti, dalla famiglia e anche poi a un certo punto spesso dai beni materiali. Non ti servono, non ne hai bisogno. Ne abbiamo bisogno noi però per poter resistere in questo mondo che ci vuole male.
2: Non so se hai fatto in tempo a sentire prima un estratto, mentre ti stavamo collegando al telefono, dell'intervista a Rita Repetto dell'associazione Pulce nell'Orecchio, che raccontava la storia drammatica della sorella morta dopo essere entrata in una di queste psicosette, e lei diceva: c'è un vuoto normativo in questo. E tu che hai raccontato tutte queste storie, hai riscontrato anche tu questa lacuna?
0: Sì, perché dal 1981 in Italia è abolito il reato di plagio, ed è stato abolito perché in effetti è una zona grigia, è difficilissimo capire dove e stabilire, soprattutto a livello giuridico, dove si ferma la volontà individuale, dove c'è la manipolazione, è quasi impossibile. Quindi il vuoto giuridico c'è, ma perché è difficile proprio fare una legge che aiuti un giudice a stabilire dove c'è un reato, dove non c'è più un'adesione volontaria ma c'è una manipolazione. Quindi il vuoto normativo è anche comprensibile, quindi si agisce sui reati specifici: la truffa, la violenza, l'associazione a delinquere. Poi appunto ci sono associazioni che si danno un gran da fare, che aiutano moltissimo le famiglie delle persone che a un certo punto interrompono tutti i rapporti col mondo perché sono entrati in questi gruppi. C'è anche una squadra della polizia, la squadra antisette, che lavora su questi temi. Però riuscire a fare una legge, in effetti, è allo studio, è da tempo una legge, però è in effetti molto molto complicato.
1: Profeti del buio, potere, manipolazione, violenza, i segreti delle sette, all'ultimo libro di Stefano Nazzi, che è stato collegato insieme a noi qui su RTL 102.5. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico ancora regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Adriatica fino al 27 novembre resta chiusa Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Bologna. Consigliamo di utilizzare la stazione di Bologna-Casalecchio. Sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello per Bologna. L'entrata consigliata è Ferrara Nord. È tutto, buon viaggio.
5: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra, più tardi con nuovi aggiornamenti. 8:18, avete sentito le parole del ministro Zangrillo, che ieri ha detto: alle prossime elezioni, alla prossima tornata elettorale, molto probabilmente voteremo con la tessera elettorale digitale. Quindi preparate i vostri smartphone, perché in teoria dovrebbe arrivare, mettiamo tutti i nostri dati e poi...
2: Sullo smartphone?
5: Sullo smartphone, arrivi lì e fai vedere lo

0: smartphone e puoi votare.
1: Poi ovviamente no, lo lasci fuori, insomma, è chiaro, perché
2: no.
1: No, che succede?
2: Mia mamma lo speed.
1: Ma l'aiuti tu,
2: tutte
1: dai,
2: le nonne d'Italia, no.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
13: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
18: Renault.
19: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
21: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
22: Yuhu! C'è nessuno?
23: Yeah! Uno c'è!
22: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
23: Piacere! Calciolone!
22: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
23: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
24: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
25: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
26: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Ligabue, il muro del suono, 8 e 26 minuti, questa è Non Stop News, continuiamo con le nostre interviste.
1: Allora, abbiamo già dato la ferale notizia ieri,
0: cioè
1: che Damiano David dei Maneskin si è sposato.
0: Ma
1: ora
0: è
1: tu
0: ferale.
1: In maniera un po' scortese hai fatto notare che non è che quando era single noi avessimo qualche chance. In ogni caso fa effetto, no? Vedere che si sposa, molto felice, e ha scelto di farlo in Toscana con questo matrimonio molto semplice, a dirla tutta.
0: Ci sono solo 3 giorni di festeggiamento.
1: No, però non ha fatto, perlomeno adesso ci facciamo raccontare dal nostro ospite come sono andate veramente le cose, ma da quello che si è visto non è stata una roba sfarzosissima. Cioè, penso che i soldi a quei due non gli mancano, anche perché lei è un'attrice di Hollywood. Diamo il buongiorno a Massimo Bornis, che è direttore di Chi. Buongiorno e benvenuto, direttore.
2: Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri ascoltatori.
1: Eccoci qua. Allora, subito a fare un po' di pettegolezzo su questo, noi lo facevamo, su questo matrimonio di Damiano David dei Maneskin. Ok, 3 giorni di festeggiamenti, voi avete pubblicato un po' di foto, non c'era però questo grandissimo sfarzo, o sbaglio?
2: No. Diciamo che loro hanno tenuto le cose in modo molto sottotono e molto elegante. È vero che sentivo prima dire i soldi a loro non mancano, però non manca neanche la classe. Diciamo che fare una cosa sottotono di questo tempo è anche un segno di eleganza, e lo abbiamo visto anche proprio nelle immagini pubbliche del matrimonio. Loro hanno tenuto anche nei colori della scelta, crema, bianco, beige, molto molto understated. La scelta della Toscana, anche quella, diciamo, è abbastanza in linea con i gusti degli americani, ma quelli di un certo tipo, quindi niente Venezia, niente grande città, niente sfarzo, Montalcino. E poi hanno scelto di andare a festeggiare con gli amici. Vero, non ci sono tante star, ma sono gli amici del cuore di entrambi, in una tenuta molto protetta, dove si fa dell'ottimo vino e dove si mangia molto bene e dove potranno scatenarsi per 3 giorni, ovviamente senza sperare di riuscire a cavarla franca dai fotografi, dai paparazzi, eccetera eccetera, perché per quanto ci si possa immettere e proteggere, abbiamo visto che nessuno è veramente al sicuro.
3: Ovviamente, insomma, si fa di tutto per

0: cercare di capire qualcosa. Lo dicevamo, tutto molto elegante, questo resort in Val d'Orcia, loro tra l'altro vestiti anche con un allure, se vogliamo, un po' vintage, l'auto d'epoca per l'arrivo. Adesso però, appunto, 3 giorni di festa, 200 sembra gli invitati. Ma sappiamo se ci sono gli altri Maneskin?
1: Sì, ci sono e hanno ovviamente disertato per motivi, diciamo così, di ordine pubblico la cerimonia, però sono previsti, tra salvo diciamo errori o omissioni dell'ultimo momento, ma sono previsti, diciamo che l'anticipazione della reunion che dovrebbe esserci poi l'anno pro nel 2026
2: a Sanremo, no? Avevano parlato di questa reunion a Sanremo
1: e quindi questa è la prima reunion, anche perché loro sono rimasti in ottimi rapporti tra di loro, quindi quale occasione migliore per poter, diciamo, festeggiare insieme senza la pressione del pubblico.
2: Massimo Bornis, direttore di Chi, troveremo insomma tutte le foto nel numero, tra l'altro un numero, una versione rinnovata di Chi, giusto?
1: Sì, diciamo che dalla prossima settimana vale la pena di fare un salto in edicola ancora di più rispetto a quello che ogni settimana spera la gente faccia, i lettori facciano, perché Chi si presenta con una faccia nuova, con delle nuove firme di prestigio, con delle nuove rubriche, insomma tante novità che valgono la pena di essere viste, secondo me e secondo noi, tutta la redazione, abbiamo lavorato tanto a questa cosa e
0: anche
1: quindi
0: perché
1: guardiamo al nuovo anno, insomma.
0: Anche perché senz'altro, insomma, troveremo anche tutte le ultime notizie su questo matrimonio che farà molto parlare. Grazie Massimo Bornis, il numero
1: grazie
0: di
1: Chi. Grazie a voi e buona giornata.
0: Grazie in edicola. Grazie. E ovviamente un saluto a tutta la redazione. Alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio, da oggi l'ENI ha fissato a partire da lunedì prossimo e per un mese un tetto a 2,19 al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Si tratta di 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi attuali.
3: L'omicidio di Garlasco. Nel corso della nuova istruttoria, la procura di Pavia ha sentito l'ex generale dei carabinieri Luciano Garofano e alcuni ufficiali dei RIS che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Lo rende noto il TG1. Confermo l'incontro, ma non posso rivelare alcun che, ha detto Garofano.
0: Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità nel viaggio apostolico del Papa, un richiamo alla Francia insieme ad un riconoscimento ai risultati della società multiculturale in cui la diversità delle origini arricchisce la vita democratica e il dialogo previene derive autoritarie.
3: Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner salterà il torneo di Pechino, lo ha annunciato il numero uno al mondo con un video sui social. L'azzurro è fermo da metà luglio. È tutto, arriva il nostro New Hit.

0: La nuova di Malika Ayang si intitola Detto tra noi, trovata alle 8:35 minuti in Non Stop News, RTL 102.5, quando è il momento, un po' ve l'abbiamo anticipato, di parlare di un altro sport, che non è il calcio, ma è la vela.
1: Esatto, dobbiamo andare a Napoli, perché ieri sono cominciate le regate preliminari dell'America's Cup, una bella occasione per la città, una bella occasione per tutto il nostro paese. Due prove disputate e l'Una Rossa Senior in testa alla classifica generale con 19 punti, quindi anche belle soddisfazioni. Davvero anche dal punto di vista della gara. Diamo il buongiorno al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Buongiorno sindaco.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, com'è andata questa prima giornata di regate?
2: È stata una giornata molto bella, con una grandissima partecipazione di pubblico, sia in acqua che sul lungomare, tantissime terrazze di Napoli affollate di persone. E cioè, insomma, il vento ci ha fatto un po' patire all'inizio, però poi dopo, perché c'era poco vento, però poi dopo si è stabilizzato e ci sono state due regate molto competitive e molto interessanti.
3: Sicuramente anche insomma spettacolare, anche se non si è particolarmente appassionati o competenti in questa disciplina. Sindaco, ci racconta che opportunità è questa per il nostro paese e anche per la città che le amministra?
2: Ma diciamo è un grandissimo evento, un evento globale che devo dire trova in Napoli, secondo il mio punto di vista, un luogo ideale, perché le competizioni sono vicino alla costa, il golf è un grande anfiteatro naturale di straordinaria bellezza, c'è una grande partecipazione popolare e devo dire i team si sono stati molto ben accolti. Abbiamo cercato di mettere in campo il massimo dell'organizzazione come qualità, come efficienza, come efficacia, ed è stato, diciamo, credo, un bel esperimento che ci porterà una grande Lilton Cup e una grande America's Cup nel prossimo anno, con un ritorno d'immagine per l'Italia, per il Mezzogiorno e per Napoli molto importante.
1: Non c'è dubbio, lo accennava, la competizione entrerà nel vivo in realtà poi l'anno prossimo. Ci racconta il lavoro che è stato fatto finora e quanto lavoro c'è ancora da fare per arrivare pronti al 2027?
2: Sì, noi diciamo dal punto di vista degli interventi infrastrutturali, noi abbiamo completato l'intervento di messa in sicurezza e anche di costruzione, diciamo, degli hangar a Bagnoli, quindi la base è praticamente pronta, verrà consegnata nei primi giorni di ottobre. Completeremo poi in questi 8 mesi gli interventi infrastrutturali, quindi le strade di accesso verranno rifatte, tutta una serie di interventi, una nuova stazione della metro che insomma è in fase di completamento, ci saranno tutta una serie di interventi, e poi completeremo tutte le opere sul lungomare, quindi dalla nuova pavimentazione alla riqualificazione della villa comunale. La gran parte è stato già fatto, però chiaramente il nuovo Castel dell'Ovo, la nuova linea del tram che sarà inaugurata tra qualche settimana, che abbiamo fatto grande lavoro in un anno, veramente con dei risultati che io considero molto, veramente molto positivi. Abbiamo questi 6-8 mesi per completare gli interventi che sono ancora in corso. Insomma, il Napoli si farà trovare pronta, come si è fatta trovare pronta in questo caso.

0: attenzione per questo straordinario evento.
1: Guardi, sindaco, anche Giorgia Meloni si è detta orgogliosa del lavoro fatto, quindi le chiedo come avete lavorato con l'esecutivo?
0: Sì, è stato un lavoro di team già dalla candidatura che noi abbiamo fatto insieme, ovviamente con il sostegno del governo, mettendo in campo il meglio della nostra città dal punto di vista sia delle competenze che della qualità dell'offerta. E poi abbiamo lavorato, diciamo, veramente a stretto contatto insieme al governo nazionale, con la regione, con tutte le istituzioni, con Sport e Salute. Ma io credo che quando si vincono queste grandi competizioni, diciamo, l'assegnazione di queste grandi competizioni, e poi si realizzano, poi si mettono in campo questi eventi, è in gioco l'Italia, il paese, quindi certo, bisogna lavorare tutti quanti insieme. Così è stato e questa è stata la chiave vincente.
2: Allora, noi non vediamo l'ora di vedere il prosieguo. Un grande, grosso in bocca al lupo a tutta la città di Napoli. Grazie al sindaco Gaetano Manfredi, buon lavoro.
0: Grazie a voi e grazie di tutto, arrivederci.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 13, Gran Premio in Azerbaigian. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
0: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su kronberg.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
3: ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: lassù.
1: Meraviglioso errore. Gianna Nannini, 8 e 47 minuti, quasi in chiusura di questa edizione di Non Stop News, però abbiamo il tempo, come sempre ci piace fare, quasi in chiusura, di tornare sui principali fatti del giorno, e lo facciamo con il commento del direttore di Sky TG24, Fabio Vitale. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a voi.
3: E allora grazie per essere qui. Ieri avevamo letto di una tregua proposta dall'Iran agli Stati Uniti che avrebbe compreso anche la riapertura dello stretto di Hormuz. In realtà adesso il Wall Street Journal dice che Trump l'ha respinta e anzi penserebbe anche a nuovi attacchi dopo il midterm, cioè significa novembre. Insomma, la situazione resta bloccata.
2: Resta bloccata, sono tutti i fronti che restano aperti, realisticamente lo resteranno fino al midterm. Credo che ciò che non si vede, diciamo, all'esterno rispetto a questa storia, cioè una concomitanza di date, l'emiterno, come si diceva giustamente, ai primi di novembre, l'altro appuntamento elettorale che precede quello americano sono le elezioni in Israele. Sappiamo quanto nella partita israeliana che sta conducendo Netanyahu il fronte iraniano sia fondamentale per l'opinione pubblica interna, per giustificare questa parte di conflitto. Quindi credo che in questo momento, lo spiegherà credo meglio nelle prossime ore Trump, attribuendo, diciamo, una mancata svolta sul fronte nucleare, permarrà questa situazione che comporta effetti non solo sulle vite umane nelle aree interessate da questo conflitto, ma sull'economia di tutto il mondo, per gli americani, per l'Europa e per l'Italia, che stiamo vedendo ormai da mesi il rincaro su tutti i fronti a partire dal carburante.
4: Esatto, e proprio qui volevo portarla, direttore, perché è notizia delle scorse

0: Forse ore, Eni fissa un tetto da lunedì, 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro massimo per il gasolio, e insomma c'è soddisfazione al momento per quanto riguarda questa proposta, cioè questa proposta, per questa iniziativa, che però di fatto non può essere risolutiva e permanente.
1: Non è risolutiva, così come non poteva esserlo, diciamo, quella del governo rispetto al taglio delle accise. Si è compreso, lo ha fatto l'Eni anche di concerto, si immagina, con il governo, che questa misura, anche questa temporanea ma un po' più di lungo respiro, possa in qualche modo dare una boccata d'ossigeno a una situazione comunque che non vede uno sbocco sul fronte del rincaro dei carburanti. Eni ha una buona parte di distributori, non la totalità. Bisognerà guardare oltre questa scadenza, perché, come dire, quello con cui abbiamo iniziato, dalla misura di come il problema geopolitico stia continuando, e stia continuando anche a condizionare il prezzo del petrolio prima e del carburante poi. Quindi insomma anche questo è un intervento tampone, un po' più lungo nel tempo, ma anche questo, come detto, non definitivo.
2: È chiaro. Direttore, proviamo a invece a cambiare argomento, perché in questi giorni la cronaca ci ha consegnato storie di giovanissimi che poi si trovano online in reti di violenza. Spesso si parla di social, di mettere un blocco lì, ma è veramente quello il problema?
1: Allora, sono tante storie che sono, per carità, i social hanno fatto tutta cassa di risonanza, hanno propagato queste iniziative che hanno portato tanti giovani, possiamo dire, realmente a delinquere e a ritrovarsi per le strade. Abbiamo visto assalti anche ai supermercati. Non credo che sia questa la soluzione. Sembra, diciamo, tornare all'antico, quando si dice bisogna ripartire dalle scuole, ma credo che da lì e dalle famiglie, e da lì bisogna ripartire. Limitare in questo momento, nel 2026, come dire, l'uso dei social, sì, si possono imporre alcune limitazioni per i giovanissimi, però non è quella l'unica strada o la strada principale per provare ad arginare questi fenomeni di violenza, che in passato avevano altre vie e altri strumenti, ora hanno questa, diciamo, come più rapido e più efficace, purtroppo, per far convogliare la rabbia di tanti ragazzi.
0: Direttore, e invece mi permetta il volo pindarico, da dove ripartire con la nazionale di calcio che ieri sera ha perso ed è stata pure fischiata?
1: Diciamo che non è stato così incoraggiante l'esordio. E ora, al di là della rifondazione che, se ci sarà mai a livello federale, annunciata da Malagò e poi da Mancini, lo vedremo nelle prossime settimane, qui va compreso che la nazionale è il frutto di tutto ciò che i club hanno, come dire, espresso in questi anni. Quindi è importante che tutti i presidenti del calcio italiano, delle squadre, delle società di calcio italiano, comprendano che la nazionale non è un'entità a sé, quasi un problema rispetto a delle dinamiche di club, ma bisogna ripartire dalle giovanili, dalla, come dire, valorizzazione dei talenti italiani, perché altrimenti, come dire, attribuire tutto alla nazionale, alla Federcalcio, come dire, è abbastanza un alibi per non guardare le colpe in casa propria.
2: Insomma, è facile, però poi bisogna trovare i risultati. Fabio Vitale, direttore di Sky TG24, grazie per essere stato insieme a noi, buon lavoro.
1: Grazie a voi, alla prossima.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
5: E allora, prima di salutarci, siamo pronti per farvi ascoltare un bel classico, il nostro Millennium, come sempre, che ci piace proporvi. Questa volta, sono gli Eagles. Stiamo parlando di un brano che doveva chiamarsi Mexican Reggae. Poi alla fine hanno cambiato, perché forse non gli piaceva troppo, però è diventato davvero uno dei pezzi cardine della musica del mondo. Hotel California.

0: Eagles con Hotel California 1977 Millennium Hit. Fatemi capire, se io adesso tipo sulla, cioè l'anno prossimo, sulla Cassanese qua fuori, apro un albergo e lo chiamo Hotel California, mi fanno causa?
1: Arrivano gli Eagles, ti fanno causa. Hanno fatto così con tutti gli alberghi, chiaramente in quella zona lì geografica, in Messico più o meno, dove doveva essere ambientata questa canzone. Hanno fatto causa a tutti quanti.
0: Pensa a te. Marchio registrato.

0: registrato. Siamo in chiusura, finisce Non Stop News.
1: Eh sì, e allora vi dobbiamo ringraziare per essere stati insieme a noi. Ringraziamo la parte tecnica, Ricky Aristarco e Gigi Resta a Milano, Pier Vincenzo Vitiello a Roma, ovviamente grazie a Barbara Sala.
0: E grazie a Ludovica Marafini, grazie a Massimo Lonigro.
2: Appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle 6. Ciao!
1: Ciao!
0: Anche a Caselle, in Pittari, in provincia di Salerno, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 26 settembre, buona giornata ancora da Max Viggiani. In apertura il punto della situazione sulle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Luciano Garofano, l'ex generale dell'arma che nel 2007, quando nella villetta di Garlasco fu uccisa Chiara Poggi, comandava il RIS dei Carabinieri, è stato sentito ieri come testimone della Procura di Pavia. Secondo quanto emerso durante la trasmissione Quarto Grado su Rete 4, i PM avrebbero chiesto a Garofano del sangue di Chiara rinvenuto sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Il colloquio tra Garofano e i PM pavesi arriva a ridosso della chiusura delle indagini sull'omicidio di Garlasco, che vedono indagato Andrea Sempio. Lunedì la Procura potrebbe notificare alla difesa di Sempio l'avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato. Secondo la Procura di Pavia, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi, sorella maggiore dell'amico d'infanzia Marco, colpendola con un oggetto contundente per motivi riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale.
4: Il caro carburanti alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio da oggi. L'ENI ha fissato in maniera autonoma a partire dal lunedì prossimo e per un mese un tetto massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta di 17 centesimi meno rispetto ai prezzi medi attuali. Dall'estero, il presidente americano Trump ha respinto il piano dell'Iran per una tregua nella guerra. Il capo della Casa Bianca vorrebbe addirittura riprendere a bombardare Teheran dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian si è detto favorevole ad un possibile ritorno in Iran degli ispettori nucleari dell'ONU. Infine lo sport, il tennis, ancora un rinvio per il ritorno in campo di Jannik Sinner a causa dei suoi problemi fisici. Enzo Tamborra.
6: Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali. Con queste parole Jannik Sinner ha allungato il suo stop che ormai dura da oltre 2 mesi, da quando in pratica vinse Wimbledon. Eppure tutto sembrava pronto per il suo rientro. A Pechino erano convintissimi di poter vedere all'opera il numero uno del mondo. Sono deluso di non poter difendere il titolo. Ho vissuto grandi momenti lì in passato, il suo motivo di rammarico. Il sospetto è che oltre Pechino possa saltare anche Shanghai, l'altra tappa programmata per la missione in Asia. Il rientro a questo punto potrebbe avvenire a Vienna tra un mese, ma il condizionale è quanto mai d'obbligo.
4: Meteo e traffico.
7: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte della nostra penisola, solo un po' di residua instabilità sulle regioni meridionali, specie sulla Sicilia orientale. Temperature massime in generale aumento e specie al centro-nord lungo il versante tirrenico, dove si toccheranno anche 26-27 gradi. In ulteriore aumento poi domenica. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora scorrevole lungo la nostra rete, con una sola eccezione. Sulla 9 Lenate Chiasso, coda per un veicolo in panne tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Vi ricordo che per lavori sulla 14 Adriatica fino al 27 novembre resta chiusa Bologna Borgo Panigale in entrata verso Bologna. Consigliamo l'entrata di Bologna Casalecchio. Sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna. Consigliamo l'entrata alternativa di Firenze Nord. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Grazie per averci seguito, non ci sono altre informazioni sul traffico, l'informazione torna su RTL 102.5.

0: naturalmente alle 10. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Le 9 e 5 minuti, buongiorno, buon sabato 26 settembre 2026, buongiorno Dario Vanacore, comincia Chi c'è c'è, chi non c'è non parla.
3: Buongiorno Armando Piccolillo e buongiorno ai nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, i nostri very normal people che anche in questo sabato 26 settembre si sono sintonizzati su RTL 102.5.
2: Bravissimo, e noi li ringraziamo perché ci tengono anche come sottofondo musicale e ovviamente... ovviamente chiamateci se volete, anzi inviateci messaggi al 378-378-1025. Ci chiamerete da qui a poche settimane, insomma da ottobre riprenderà la versione ufficiale di Chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Allora, il calcio ieri sera, avete visto qualcosa?
3: Purtroppo sì, a proposito di cose di cui lamentarsi, no?
2: Esatto.
3: La nazionale, nuovo ciclo del CT Roberto Mancini, si comincia subito con una bella sconfitta 2-0 con il Belgio.
2: La vogliamo decollare o non vogliamo decollare?
3: Manca la benzina, vedi, è sempre quello il problema.
2: Dai, cominciamo con Miley.
4: RTL 102.5 Power Hit. Let's go.

0: Marrakesh, Crazy Love su RTL 102.5, alle 9:12 minuti. Allora, nazionale è andata male, ha perso 2-0 e adesso però possiamo anche concentrarci su altro, per esempio guardiamo l'America's Cup.
1: Finalmente arriva in Italia, nel Golfo di Napoli ci sono state le regate preliminari.
0: La ricordi il mascalzone latino?
1: Bella, tra l'altro, se non sbaglio, correggetemi amici di Napoli, dovrebbe esserci un modellino, cioè
0: il modellone
1: vicino al Molo Beverello sulla zona del lungomare.
0: A grandezza naturale, forse.
1: Esatto.
0: Ma perché si chiama America's Cup? Lo sai? Sì che lo sai?
1: Sì, ci siamo documentati, perché la prima a vincere fu la goletta America, il nome era proprio America, e rappresentava il New York Yacht Club nel 1851.
0: Bravissimo, le sai tutte. Adesso quasi. C'è un'altra bella canzone, You Girl.

0: 19 minuti su RTL 102.5 Tommaso Paradiso. Allora, abbiamo parlato all'inizio, citato subito l'America's Cup, che bello, te la guardi, non c'è nessuno spreco di benzina, lì è il vento, capito? Se c'è vai, se non c'è nada.
1: Ma soprattutto io, cioè, stimo i commentatori che riescono a leggere i movimenti delle barche, perché io guardo, ha fatto un taglio bellissimo, guarda lì come cazza la randa, sai come dicono in gergo marinesco.
0: Però oggi c'è il Gran Premio, qualcuno invece capisce qualcosa, lì ci sarà tanta benzina.
1: Gran premio di Formula 1 alle 13 e come sempre seguiremo anche qui su RTL 102.5 il racconto della partenza con la voce di Carlo Manzini.
0: Perché c'è oggi e non domani?
1: Perché domani in Azerbaigian è festa e quando è festa non si lavora.
0: Bravissimi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a €499. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: house.fileni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Tiziano Ferro senza scappare mai più su RTL 102.5. Lui dovrà scappare perché partirà dalla sedicesima posizione, ovvero dalla griglia è l'ottava, se non vado proprio
1: ottava errato. Fila.
0: Stiamo
1: sì.
0: parlando di Kimi Antonelli, che dovrà farcela anche domani. Io ormai tifo lui.
1: Vabbè, allora, è italiano, è giovanissimo, esatto. È talentuoso, ma soprattutto c'ha una fame, sportivamente parlando, che gli permette di fare rimonte come quella di Monza, che poi ha vinto, partendo dal fondo.
0: Esatto, ieri ha rotto anche un braccetto.
1: È andato a muro.
0: Mannaggia. Va bene, c'è una bella novità. A De La.

0: grande Billy Myers con Kiss the Rain su RTL 102.5 alle 9:39 minuti. Tanti messaggi che arrivano al 378-378-1025 di persone che fanno i piccoli lavoretti, chi si lamenta del caro benzina, dei telefonini troppo cari, ogni anno ce n'è uno nuovo, e chi dice che il Gran Premio è oggi alle ore 13 e non domani.
1: Non abbiamo detto così prima, nel caso, cioè se dovessimo aver sbagliato, però no, perché ricordo.

0: abbiamo chiuso proprio il pensiero con il fatto domani è festa in Azerbaigian e non si lavora, nemmeno i piloti lavorano.
1: Esatto, quindi oggi alle 13 il Gran Premio. Molto bene, sono le 9.40, siamo Dario e Armando fino alle 11. Se vi va, condividete con noi la vostra mattinata al 378-378-1025. Tra poco parleremo anche della generazione Z.
0: E delle spese che possono sostenere in virtù di nuove metodologie di pagamento.
1: Esattamente, così. Io potrei dire evviva, evviva, evviva.
0: E diciamolo allora. Evviva!
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani!
14: Ti ho dimenticato i maniscalchi!
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred! Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia! Tra bar, ristoranti e supermercati!
15: Ha dimenticato i discount!
1: Giusti discount!
15: Ormai non vale più!
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
16: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Il tuo primo smartphone. Il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
19: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: Laura Pausini e Kylie Minogue su RTL 102.5 con Limpido. Laura cercava da anni un duetto con Kylie Minogue.
1: Ma sì.
0: E quando fece il progetto, insomma, Limpido, mandò la cassettina,
2: la demo.
0: Kylie disse: ok, mi piace tanto.
2: Così.
0: E poi venne
2: quando
0: a
2: mangiare delle fettuccini?
0: A Roma, esatto. Venne a Roma per girare il video, registrare, fare, dire, bellissimo. Sono entrambe attivissime sui social ed entrambe, insomma, due leonesse mondiali che lottano.
2: Armando Piccolillo le segue entrambe?
0: Esatto.
2: Vedi un po' cosa
0: posso
2: che
0: dire,
2: cambiano.
0: Entrambe non mi seguono, ma
2: l'avrei dato per scontato, però hai fatto bene a specificarlo.
0: Come ti permetti, scusa.
2: C'è Somber, questa è la sua My Body Isn't Ready.

0: Miracle of Love's Eurythmics su RTL 102.5. Dai, oggi salutiamo per favore anche i nostri ascoltatori della Social TV. Buongiorno ad Erika, buongiorno a Fernando. Buongiorno a Massimo, a tutti quanti quelli che sono nella social radio di RTL 102.5 e a tutti quelli che scrivono al 378-378-1025. Abbiamo capito, il gran premio è oggi, basta.
1: Oggi ore 13, seguiamo la diretta della partenza anche da qui e speriamo che Charles Leclerc, che parte dalla seconda posizione, non vada a baciare i muri, perché ha una certa ha una certa passione per i muri di Baku.
0: Dai.
1: C'è la curva del castello, quel serpentone che sale, c'è anche la tua curva 15 che è leggermente in discesa e blocca le ruote a molte auto. Sì, fanno così certe curve.
0: Molto bene. Per fortuna ci sono le cose più serie, ovvero c'è Max Vigiani per l'informazione e noi torniamo tra pochissimo.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: A restare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie,
6: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Anche a Conflenti, siamo in provincia di Catanzaro, sono quasi le 10.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: È sabato 26 settembre, buona giornata e ben ritrovati da Max Vigiani. In apertura andiamo in Francia, dove è in corso il viaggio pastorale del Papa. Oggi per il secondo giorno il pontefice è a Parigi. Sta seguendo tutto per noi Ludovica Marafini.
10: Il primo appuntamento di giornata è in un centro di accoglienza per migranti.

0: Nell'arcidiocesi di Parigi, intitolato a Santa Bachita, religiosa sudanese simbolo della lotta contro la schiavitù. Il suo nome ci stimola a riconoscere il ruolo delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore, ha detto il pontefice, invitando a guardare chi non è visto, chi ha detto è reso schiavo da economia e cultura. L'appuntamento più atteso di oggi è però nel pomeriggio, alle 15, quando a Place de la Concorde, con vista spettacolare sugli Champs-Élysées, il Papa terrà la messa davanti a 600.000 persone. In serata sarà poi la volta di Lourdes con la preghiera nella Grotta delle Apparizioni.
1: Torniamo in Italia, precisamente andiamo a Catania per i nuovi disagi legati al vulcano Etna, in particolare nel traffico aereo. Le ultimissime novità con Massimiliano Mantiloni.
2: Voli sospesi, zero atterraggi e decolli all'aeroporto di Catania fino alle 16 di oggi pomeriggio a causa dell'attività eruttiva in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est. La nube è alta circa 4 km. Lo comunica la SACCA, la società che gestisce lo scalo etneo. In un primo momento erano stati limitati gli atterraggi con 10 voli dirottati in altri scali tra Palermo, Trapani e Comiso. Sull'Etna è in vigore l'avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta, su una scala di 4, e la nube si sta spostando proprio in direzione sud, quindi verso l'aeroporto. Il fenomeno viene osservato tramite le telecamere di sorveglianza.
1: Infine lo sport con la Formula 1. Ad ora di pranzo alle 13 italiane partirà il Gran Premio d'Azerbaigian. Sul circuito di Baku partirà in pole position la Mercedes di Russell, seguita dalla Ferrari di Leclerc e dalla McLaren di Piastri. Sesta l'altra Ferrari di Hamilton, sedicesima posizione in griglia per la Mercedes di Antonelli, che ieri nelle qualifiche è andato a muro. È davvero tutto, gli aggiornamenti sul traffico in Via Radio.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Paola Di Laura da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento lungo la nostra rete. Al momento segnaliamo sulla 7 Serravalle Genova un chilometro di coda per lavori in galleria tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Per traffico intenso ci sono code a tratti sulla 4 Milano Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano Napoli si procede al rilento tra Calenzana e la 1 direttissima verso Bologna. Vi ricordo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto fino al 27 novembre resta chiusa Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Bologna. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Bologna-Casalecchio sul ramo di Casalecchio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo alle 11, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
7: Chi c'è, chi non c'è, non parla con Dario e Armando fino alle 11 su RTL 102.5. Allora, la generazione Z è pronta al cambiamento.
8: Loro si proiettano verso il cambiamento. Loro il cambiamento lo fanno, Armando.
7: Non esageriamo.
8: No, troppo.
7: Adesso. Allora, c'è il caro vita, non solo in Italia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo. E i boomer si lamentano sempre. Sono sempre lì a lamentarsi, mentre invece la generazione Z reagisce.
8: In che modo?
7: C'è il caro benzina, esco poco.
8: Ottimo, okay. La bibita costa troppo, non la bevo.
7: Ne bevo di meno.
8: I vestiti costano troppo, giro nudo. No.
7: Prendi qualcosa di usato, oppure invece di comprare due pantaloni ne compri uno.
8: Bisogna ragionare in questo senso, oppure spendere i propri soldi magari pianificando e dilazionando. Di questo parliamo tra poco, prima andiamo.
7: Dove?
8: Sulla musica, ma anche al cinema, perché lui è protagonista in questi giorni di proiezioni dedicate. C'è il Power Hit firmato Ultimo, si intitola Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: quanto è bella. Marco Mengoni 2000 volte su RTL 102.5. Ciao Dario, ciao Armando. Non è vero, noi millennial, noi boomer risparmiamo anche noi. Certo, ma la generazione Z è più furba. Mangiano più tardi, lo sapete perché?
1: Perché, Emma?
0: Perché dall'applicazione, no? Quella too good to go, quella roba lì.
1: L'antispreco, insomma.
0: L'antispreco, ok. Quindi il ristorante, l'invenduto, lo mette lì e quindi tu lo paghi poco. La pizzeria mette le pizze lì, la pasticceria, e quindi tu mangi tardi e paghi poco.
1: E digerisci male. No, quello non c'entra.
0: No, che c'entra?
1: Faccio dei ragionamenti reflusso, queste cose qua.
0: Il fatto di ingegnarsi.
1: Questo è vero. L'unico problema, come dicevi tu, è che tutto ciò che poi non viene venduto te lo possono dare a fine servizio. Il ristorante chiude alle 23:30, certo. Dalle 23 alle 23:30 circa poi te lo danno il
0: cibo. E ci sono delle persone che fanno dei gruppi serali per mangiarsi, insomma, un po' di roba a pagarla 4 soldi.
1: È così che si fa festa, no? Con pochi soldi.
0: C'è Madonna.

0: 10 e 19 minuti RTL 102.5. Elodie, la vertigine, devi andare dall'osteopata se soffri di vertigine, sai?
1: Perché qualcosa che ha a che fare con gli ossicini dell'orecchio,
0: collo, con gli ossicini dell'orecchio, con i massaggi. Saluto il dottor Scrocchio, il mio dottor Scrocchio, che quanto quella roba lì, insomma,
1: Da soddisfazione, da molta soddisfazione, e dà anche delle sensazioni piacevoli,
0: gradevoli.
1: Successivamente poi si ritorna storti, però lascia stare che è un'altra storia quella.
0: Salutiamo gli amici di Montecatini Terme, ciao ragazzi. E poi ciao Dario e Armando, 60 anni, anche io risparmio in famiglia,
1: come?
0: Non solo i giovani, non ce lo dice come.
1: I segreti, vedi, se li tengono sempre per loro.
0: Fa la formichina, bricioletto,
1: non la cicala, tanto
0: da no, è la cicala, fa una brutta vita
1: d'inverno.
0: Dai, torniamo tra poco, restate lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium?
10: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
12: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Yeah, boom, boom, girl. Daddy Yankee e Snow con calma su RTL 102.5.
1: Messaggi che ci arrivano al 378-378-102.5. Ci scrive Irma: stamattina sulla 14 autostrada piena di camion, ma non è vietato sabato e domenica il transito dei camion?
0: No, Irma, dipende poi dalla pesantezza del camion, ma in generale non

0: circolano di domenica tra le 7 e le 22. Questo è quello che la legge dice, questo. Poi ci sono nell'arco dei mesi alcune variazioni, ma in generale è di domenica. Sono stato bravo?
1: Bravissimo, ascolta sta novità.

0: Nice Day degli Stereophonics su RTL 102.5. Quanti messaggi che arrivano al 378 378 102.5?
1: Sì, come ad esempio quello di Antonio da Una Stupenda Bologna, che ci dice: dite all'ascoltatore, ci sono i camion in deroga per i deperibili, i trasporti merci deperibili che possono, diciamo, devono essere consegnati in giornata.
0: Mozzarella, sono latticini, insomma, latte, quella roba lì.
1: Il trasporto latte. Guarda, a proposito di trasporto merci, non so come
0: la vuoi
1: funziona
0: dire?
1: Il mio. Sì.
0: Vuoi dirla?
1: Non so come funziona il mio cervello. C'è un team di esperti che sta provando a studiarlo.
0: Dilla.
1: Però ogni volta che leggo trasporto merci, mi figuro un camion pieno di ringraziamenti dal francese. Merci.
0: L'hai detta.
1: Trasporto merci, sai, cioè, apri il furgone.
0: Grazie.
1: Dove andate? Vieni qua, che ti devo consegnare.
0: Certo, siamo scemi.
1: È terribile.
0: Però potrebbe essere, dai.
1: Andremo a scoprirlo. Merck & Cremont ora con Serena Brancale e The Colors.

0: Miley Smith con Nice to Meet You su RTL 102.5. Piacere di conoscerti. Piacere.
1: Tanto piacere tanto mio. Piacere. Che poi non bisogna, sai, secondo il Galateo, quando ci si presenta qualcuno, sì, non bisogna dire piacere, bisogna dire solo il suo nome, perché saprai solo dopo se è stato un piacere conoscerti o meno. Magari mi stai sugli zebedei.
0: Ma per galanteria si dice sempre piacere.
1: La galanteria è morta. È dicono. Morta. Vabbè. Dicono così.
0: Ci dicono che comunque non solo i latticini viaggiano quasi tutti i giorni, ma anche il pesce fresco, la carne, esatto, dite bene amici.
1: La frutta, la verdura. Quanta roba che viaggia e non ce ne rendiamo conto, solo quando andiamo al supermercato e non la troviamo.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile.
8: Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Just Get Get Enough, Black Eyed Peas su RTL 102.5 alle 10.52. In questo istante chi c'è, chi non c'è non parla. Facciamo un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori autotrasportatori che sono alla guida da un po' di ore. Ci
1: grazie.
0: Dicono non vediamo l'ora di fermarci, bravi. Oggi non si ferma niente, per esempio c'è il Gran Premio.
1: Sì.
0: E io notavo c'è Fernando Alonso che parte dalla ultima posizione. Secondo
1: più
0: te,
1: meno,
0: Dario,
1: sì,
0: è la macchina o è il pilota? Questa è la domanda.
1: Allora, è un discorso ampio.
0: Non abbiamo tanto tempo.
1: Lo so. La macchina è importante nell'ottica del confronto con le altre scuderie, però poi la forza effettiva del pilota fa la differenza all'interno della scuderia. Vedi, Alonso con la sua esperienza e la sua bravura è quasi sempre davanti a Stroll. Perché ridi?
0: Perché Fernando, stai dicendo che Fernando Alonso è vecchio, che c'ha
1: 45 anni. Nando, non ascoltare Armando Piccolillo, sono tutte affermazioni sue.
0: Era l'estate

0: Andiamo a chiudere con un grandissimo successo, tutto internazionale, ovvero il nostro Millennium Hit. La canzone fa così: Everybody's got to learn sometime.
1: Che in italiano vuol dire tutti quanti hanno bisogno di imparare qualcosa a volte.
0: Quindi linguisticamente parlando, in inglese siamo al top.
1: Vabbè, non esageriamo, ora facciamo del nostro meglio. E allora ascoltiamoli, The Corgis.

0: The Gorgeous, Everybody's Got a Little Sometime. Charlie Gnocchi ci faceva notare, guarda che basso, guarda che basso.
1: Beh. Però dovevamo anche notare che nel videoclip Radiovisione 36 del Digitale Terrestre stavano con i piedi nell'acqua, con la chitarra elettrica. Ho capito, ma la sicurezza, la sicurezza è importante.
0: Sei simpatico, dai. Allora, se Dio vuole, torniamo domani tra le 9 e le 11.
1: Mai darlo per scontato, grazie Armando Piccolillo.
0: Grazie a Dario Vanacore, c'è il dottor Max Vigiani per le news. E a voi tutti un buon sabato, ciao. Ne salutiamo gli amici di San Gineto, anche lì sono le 11 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona giornata da Max Vigiani. Subito le novità contro il caro carburanti. Tommaso Angelini, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a te Max, perché aumentano i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, proprio nel giorno in cui viene dimezzato il taglio delle accise deciso dal governo per contenere il caro carburanti. Il diesel sale a oltre 2,35 euro al litro sulla rete stradale, mentre la benzina supera i 2,15 euro. Il rincaro del gasolio però resta inferiore all'effetto prodotto dalla riduzione dello sconto fiscale. A contenere gli aumenti è arrivata poi ieri la mossa di Eni, colosso italiano dell'energia, il cui controllo è pubblico. Da lunedì la

0: società fisserà un tetto massimo ai prezzi nelle sue stazioni, con il diesel non oltre i 2,19 euro al litro, mentre la benzina 1,99 euro. Il price cap durerà inizialmente un mese e potrà essere prorogato fino alla fine dell'anno. Per il Codacons l'iniziativa può permettere di risparmiare oltre 10 euro su un pieno e dovrebbe essere seguita anche dagli altri operatori del settore. Proprio Codacons ha fatto sapere poi che da inizio della guerra in Medio Oriente il gasolio è rincarato del 37% in 7 mesi. A te.
1: Grazie. Donald Trump ha detto no al piano dell'Iran per una tregua. Massimiliano Mantiloni.
2: Come riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti, Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua di 7 giorni e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva annunciato alle Nazioni Unite che la Repubblica Islamica aveva presentato agli Stati Uniti un piano per la riapertura dello stretto di Hormuz, piano che però conteneva misure già stabilite a giugno nel memorandum d'intesa di Islamabad: cessazione delle ostilità, compreso sul fronte libanese, congelamento di 12 miliardi di dollari di beni iraniani, revoca del blocco navale americano. In un'intervista alla CBS News, il presidente iraniano Pezeshkian ha affermato che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Possiamo raggiungere un accordo su questo specifico argomento nell'ambito dei negoziati, ha detto Pezeshkian.
1: Siamo alla vela, Napoli, seconda giornata di regate preliminari dell'America's Cup. Enzo Tamborra.
3: Un secondo e un primo posto. Luna Rossa è già davanti a tutti nel preliminare di Coppa America in corso a Napoli. Oggi proverà ad allungare con 4 regate di flotta da disputare, compreso il recupero di quella rinviata ieri al culmine di una giornata caratterizzata dalla mancanza di vento. Nella prima race acuto americano, ma nella seconda la Racing Team a stelle strisce non ha saputo ripetersi, giungendo settima, mentre Luna Rossa ha fatto il vuoto, chiudendo la prima giornata al comando con 19 punti, 5 in più di statunitensi e neozelandesi. Il cammino è ancora lungo, 6 regate ancora da disputare, ma l'imbarcazione azzurra è già in palla.
1: Viabilità.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Cormano e Viale Certosa verso Brescia. Sono invece le operazioni doganali a causare code sulla 9 e Lainate-Chiasso tra Montolimpine e Chiasso in direzione della Svizzera. Per lavori 1 chilometro di coda sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzanete e Busalla in direzione di Milano e sulla A14 Bologna Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri si viaggia su una corsia, massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine sulla 24 Roma-Teramo non gestita da Autostrade per l'Italia, altri lavori stanno causando code per 3 km tra Vicovaro-Mandela e Carsoglio-Ricola verso Teramo. Con questo è tutto, guidate con prudenza. Buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Va bene, va bene, ok, se volete possiamo anche rifare, tanto siamo registrati.
7: Wow.
6: Non è diretta questa, no?
7: No, niente, vabbè.
6: Va bene, ci siamo, altra puntata di No Problem, viva l'Italia, sabato 26 di settembre, facciamo l'appello ovviamente. Charlie Gnocchi,
8: Carlo Elli
6: e Carolina. Sì, però quella abusiva.
8: E poi
6: però.
8: Rossi Bettinelli.
6: Abbiamo la Carolina abusiva, però siamo molto felici di averla anche con noi
7: io.
6: Anche oggi. Hai resistito ieri perché molto ti sei ripresentata.
7: Non lo so, ho chiesto proprio io di tornare, sono stata così bene che voglio fare tutto il weekend con i ragazzi.
8: Brava Carolina, sarà il tuo anno parolone, questo. Sarà il tuo anno, guarda, devi stare con noi babbioni perché ti facciamo diventare grande però, in poco tempo.
6: Ma anche l'anno prossimo sarà il suo.
7: Ma anche l'anno prossimo. Prima, guardate, era il mio, ve lo posso assicurare.
6: Dai che partiamo, dai. Lo facciamo con il nostro Power It!

0: Next to me, Imagine Dragons su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia, lo dico subito, a very normal people, abbiamo scoperto grazie a Carolina che io e Charlie siamo dei veri boomer e spieghiamo anche il motivo.
1: Ecco, come mai? L'avete scoperto oggi comunque? No,
0: noi siamo dei boomer comunque, a prescindere, però ecco. Abbiamo aggiunto anche un tassello al boomeraggio.
2: Pare che la radio nel suo ufficio innovazione e ricerca abbia mandato Carolina Russi Pettinelli per farci progredire, per farci migliorare.
0: Qual è il motivo?
1: Allora,
0: qual è il
1: motivo? Lo sto facendo vedere la divisione, ma descriverò in realtà che Charlie ha una foto di se stesso che guarda in camera come sfondo del telefono.
2: Allora,
1: a parte una punta di narcisismo che ragazzi c'è, cioè, che faccia Charlie,
0: appena,
1: che
0: no.
1: Fai, ti piaci, ti guardi,
2: no,
1: dici,
2: di qualche
1: wow.
2: Anno ero più giovane,
0: però tu dicevi che il problema nasce anche quando uno sceglie la foto per il proprio profilo WhatsApp e sceglie una foto di se stesso o se stesso.
1: Secondo le ricerche rivelerebbe una puntina, un'etichetta di narcisismo.
0: Cioè la devo cambiare adesso
1: pure tu?
0: Ma io non sono narcisista. Quindi, però se mi dici così metto il cane
2: allora,
0: di Charlie.
2: Tra poco faremo la domandona ai nostri veri normal people.
0: Va bene, intanto musica con Alfa e Gigi D'Alessio. Genova e Napoli.

0: The Jay, Savici, Robbie Williams su RTL 102.5 alle 11.20 minuti. Carolina, sta cosa qua di noi boomer che sbagliamo, mettiamo magari la foto di noi stessi sullo sfondo del telefonino.
1: Io
0: per esempio ho mia figlia. Per quanto
1: anche
0: riguarda
1: Charlie
0: invece
1: adesso
0: da poco praticamente,
2: sì, ma qualche secondo la foto.
0: Certo, impaurito.
2: Ma sediamoci, siamo due boomer,
0: stiamo preoccupando poi i normal people. Alcuni chiedono addirittura a Carolina pure Facebook. Cioè spiegaci sta cosa.
1: Allora, al 378-378-105 intanto ve lo chiediamo, qual è il vostro sfondo del telefono, così capiamo come siamo messi.
2: Facciamo anche la domanda, il vostro sfondo è da boomer, siete narcisisti, oppure il vostro sfondo è uno sfondo giusto?
0: Puoi tradurre per questo.
1: Che sfondo avete del telefono, ecco, che cosa così avete? Perché Charlie aveva se stesso in tre versioni e gli ho messo la foto
0: anche
1: della
0: in 3D,
1: figlia.
0: Anche in 3D.
1: Anche in 4K.
0: Assolutamente sì. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
12: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
13: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
14: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
13: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
15: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
16: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
17: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
18: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.

0: Style su RTL 102.5 e pensate se invece avesse intitolato la canzone Cocomero.
1: Cocomero non avrebbe funzionato. No. Però Carolina, c'è una cosa importante, Carlo. Sì, Harry Style?
2: Sì, dove abita? A casa a Roma, e tra l'altro sta per sposarsi con Zoe Kravitz, che ha 36 anni. Sì. Però magari se cercate di passare, non so, per il centro storico e lo beccate, potete proporvi finché siete in tempo.
0: Sai dove lo stai proponendo? Scusami, Carolina, adesso l'hai detto così in generale, oppure è una cosa?
2: Sono delle
0: è un interesse tuo.
2: Supposizioni.
1: Sai dove lo trovi, Harry Style? Dal fruttarolo che cerca la cocomera,
0: cocomero, anche il melone,
1: il melone in offerta.
2: Poi sicuro guarda me.
0: Senti, torniamo invece al discorso della, insomma, della schermata del telefonino, ecco. Che foto avete messo, eccetera, eccetera. Sentiamo un vocale, dai.
3: Ciao, sono Lucia. Io nello sfondo del mio telefono ho il mio IBAN, non si sa mai.
0: Brava. Che diciamo, potrebbe potresti fare anche tu questa cosa.
2: Vai. Un altro.
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Elisabetta da Cassola.
0: Ciao.
4: Nel mio sfondo del telefono c'è l'oceano, con gli anemoni e c'è il pesce pagliaccio.
0: Che bello.
4: Uno splendore.
0: Manca Nemo, siamo a posto, va?

0: Vuoi fare il corretto, Charlie?
1: No.
2: Meno male, va.
0: Carlo! Katy Perry su RTL 102.5. Certo, ragazzi, che questo argomento è davvero molto interessante, perché al di là della foto che si mette sullo sfondo del telefonino, però stiamo scoprendo davvero, grazie a Carolina l'abusiva,
1: Carolina Rossi Bettinelli è un'enciclopedia.
0: Esatto, stiamo scoprendo delle cose molto interessanti. Quando si è cringe, ecco, quando si è boomer,
1: cosa fare e non fare. Mi sta spiegando perché sono cringe.
3: No, però cringe, quello che ha rubato il Natale.
1: No, con la C, cringe.
3: Chi è? No, però io dico che in realtà fate bene ad esserlo, cioè anch'io lo sono, per esempio, per quelli molto più giovani di me, perché ognuno di noi ha un linguaggio diverso, ma soprattutto dobbiamo essere un po' imbarazzanti, un po' diversi, un po' buffi per
0: perché
3: gli altri.
0: Perché guardi noi, scusa?
3: Adesso mi sentite chiamati in causa.
0: Quando ho detto imbarazzanti ha alzato lo sguardo.
3: Ma io guardavo questi bellissimi colori aziendali del tavolo.
1: Ecco, sì, vabbè, dai, vabbè. Allora, lanciamo comunque al 378-378-1025 cosa postate, cosa avete come
0: sfondo?
3: Sfondo del telefono.
1: Sfondo è il termine giusto?
3: Sì. Sfondo va bene.
1: Screen.
3: No, non andiamo oltre. Sfondo del telefono.
0: Senti, qualcuno ti chiede, perché sei tu l'esperta, mettere come sfondo la faccia della propria fidanzata è un po' cringe.
3: Allora, intanto è molto romantico. A me non ha mai fatto nessuno, non mi si è mai filato nessuno.
1: Mamma mia.
3: Sono anche un po' invidiosa.
0: E per questo li hai lasciati.
3: No, lasciamo perdere.
1: Oh, ieri l'ho conosciuto comunque, non è male,
3: Di chi stiamo parlando?
0: Oggi è un altro giorno. Charlie, oggi è un altro giorno.

0: Bella, questa Great Expectation per Sienna Spyro su RTL 102.5. Ci spariamo invece un messaggio vocale.
1: Ma sì, certo.
2: Assolutamente, ci sentiamo.
3: Ciao, vai. Ragazzi.
0: Ciao.
3: Io nello sfondo del mio telefono ho il mio mitico Bimbo. L'unico maschietto degli animaletti che ho in casa. Il mio gatto.
0: Il gatto.
3: Gli altri sono tre femmine.
0: Il gatto ci sta.
3: Il micio.
0: Ciao.
2: Micio. Sì, micio,
4: ecco, questo che cos'è? Un cane, gatto, pesce, uccellini, che cos'è?
2: Beh, ragazzi, i pets nel 2026 sono quasi più dei figli, ormai.
0: Sì. Ah, sono diventati un po' narcisisti anche i gatti.
2: Se non vengono bene un po' ad un casino, guarda.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 13, Gran Premio in Azerbaigian. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
10: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: In the heat of the moment per Noel Gallagher su RTL 102.5. Lo sappiamo, luglio 2027 tornano gli Oasis in Italia, due, addirittura tre date, ne hanno aggiunto un'altra.
1: Non me ne parlate, no? Guardate, mi sono pure iscritta per avere il codice per comprare il biglietto,
2: codice,
1: non mi arrivano niente, sì.
2: Metti non solo, non solo, faccio il telefonino, faccio una domanda a Carolina e dico: Lia, chi preferisci? Liam? Ci dice Liam.
1: Liam perché è un po' più maledetto.
0: Allora torniamo ai nostri veri normal people.
2: Sì, dai,
0: sentiamo un vocale.
2: Dai.
3: Ciao RTL, io nel telefono ho come sfondo una foto col mio cane, però mia mamma è stata più originale perché lei tiene come sfondo il codice a barre della lotteria degli scontrini, perché dice che se no quando fa spesa poi dimentica di passarlo, codice quindi rischia di non vincere. Non vince. Scusa. Comunque, però perlomeno lo
0: Carolina
3: passa ogni volta.
0: Aspetta.
3: Ciao RTL, sì.
2: Ciao. Se avessi come sfondo Carlo Elli, che cosa sarebbe?
1: E quello sarebbe un po' creepy, che non è né boomer né cringe,
0: non è
1: inquietante.
0: Sulla barra.
1: Dedicagli un canto d'amore a Carlo.
0: No, pensa lì, stai buono.

0: Ma cos'era? Un rantolo?
1: Ma io spero che non abbiate aperto il microfono.
2: Era un lamento.
0: Era un lamento. Ma brutto. La morte dovremmo, di
1: no, tra l'altro dovremmo lamentarci noi. Volevo fare la versione italiana. Qui.
2: Sì, brief. Midjour su RTL 102.5. Allora, un messaggino di un nostro very normal people. Dai.
0: Sì, cosa avete come sfondo nel telefono? Ciao ragazzi, ciao RTL. Io perdo spesso il mio telefonino, allora mi è venuta un'idea. Ho messo come sfondo il mio numero di telefono, così chi lo trova mi chiama.
1: Brava, geniale.
2: Geniale.
1: Sì. Fallo.
0: Comunque, Charlie, la lezione di oggi era questa.
1: Pensa che ha già cambiato 5 volte lo sfondo.
0: Ma chi è?
1: Tanto tornerà con una sua foto.
0: È uno nuovo, avevo messo tua figlia come sfondo.
1: Ma hai messo le ragioni a camarota.
0: Ma che è? Ma questo?
1: Non litigate. Adesso risolviamo il problema. Non c'è problema.
2: Anche a San Pietro di Cadore, in provincia di Belluno. Mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Max Viggiani. Il viaggio pastorale del Papa in Francia oggi, secondo giorno a Parigi, poi il pontefice si sposterà a Lourdes. Valentina Iannicelli.
5: È stupefacente l'accoglienza da star che Parigi sta tributando a Leone XIV nel suo viaggio apostolico in Francia. Potrebbero esserci fino a 1 milione di persone a Place de la Concorde alle 15, quando il pontefice terrà la messa solenne nella sua seconda giornata oltralpe. La capitale è transennata, ma i parigini non si lamentano e nel paese che ha inventato la laicità e esaltato la separazione tra Stato e Chiesa sembra incredibile.

0: incredibile la benevolenza concessa al Papa. Questa mattina Prevost ha visitato il centro di accoglienza per i migranti nell'arcidiocesi di Parigi, dedicata a Santa Bachita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. Dopo il bagno di folla nella piazza che affaccia su Champs-Élysées, il Santo Padre si recherà a Lourdes, dove alle 19 celebrerà la messa nella Grotta delle Apparizioni.
1: L'argentino Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore della nostra Serie A, naturalizzato italiano, e in gravi condizioni. Tommaso Angelini.
2: È ricoverato in terapia intensiva in Argentina. Pablo Daniel Osvaldo, 40 anni, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter. A far scattare l'allarme è stata la sorella, che lo ha trovato in condizioni molto gravi e lo ha accompagnato d'urgenza in ospedale. Osvaldo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per trattare un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media argentini sarebbe stata necessaria anche la rimozione di una parte del tessuto polmonare. La prognosi resta riservata. Dopo il ritiro dal calcio, Osvaldo si era dedicato alla musica e aveva poi iniziato a lavorare come opinionista televisivo. Negli ultimi anni aveva raccontato pubblicamente anche le sue difficoltà personali e il percorso di cura affrontato.
1: La Formula 1 oggi a Baku disputa il Gran Premio d'Azerbaigian in maniera inedita al sabato. Enzo Tambor.
3: L'insolito Gran Premio di sabato, domani in Azerbaigian è tutto fermo per la giornata della memoria, vede in George Russell il grande favorito dopo la strepitosa pole position conquistata ieri con ben 8 decimi di vantaggio su Charles Leclerc, comunque in prima fila con il secondo tempo con la sua Ferrari. In seconda fila Piastri e Hajar, in terza fila con il quinto tempo c'è l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Tutta in salita la gara per Kimi Antonelli, che partirà dalla 16ª posizione della griglia di partenza dove essere finito a muro ieri. Per il Bologna serve un'altra impresa come quella di Monza.
1: C'è il traffico.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, sulla A24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia. Per lavori ci sono code per 4 km tra Vicovaro Mandella e Carsoglio Ricola verso Teramo. Altri lavori causano code per 1 km sulla A7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, e sulla A14 Bologna Taranto tra Val di Sangro ed Ortona in direzione di Pescara. In prossimità di questi cantieri si transita su una corsia. Massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sempre sulla 14 Bologna-Taranto, un incidente causa 1 chilometro di coda tra Panigale e il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Infine in Lombardia traffico intenso, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Viale Certosa verso Brescia, e per le operazioni doganali code sulla A9 Leinate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5. No problem.
7: Viva l'Italia!
8: Bello, hai visto come alza la voce?
9: Senti, io proporrei di abolire questa cosa qua.
10: Anch'io.
8: Ragazzi, la nostra sigla, le sigle dovranno anche 40-50 anni.
9: Sai che l'immagine è tutto, per cui se partiamo in questo modo...
10: No, che l'editore si metta la mano sulla coscienza e ve ne regali una fatta meglio, no, ecco.
8: Sì. L'editore le ha tutte registrate, se le ascolti a casa ha finito il programma.
9: Fantastico allora.
8: presentaci.
9: Va bene, vi presento ufficialmente. Eccolo, Charlie Gnocchi.
8: Eccolo, Carlo Eli, conduttore.
9: Ecco, Carolina. L'abusiva, però, cioè sì, Carolina sì, Russi.
10: Quella Pettinelli, mora. E quella si mora, sa, gli uomini mora preferiscono le bionde.
9: Bionde e more.
8: Comunque, a noi more come te ci piacciono.
9: Comunque, noi ogni volta che non c'è Carolina Re, vogliamo avere una Carolina, te in particolare. Ci sono altre Caroline.
8: In radio ne abbiamo 5 o 6.
9: Carolina Giulia Abbiati.
10: Sì, Carolina. Carolina tutte.
8: Carolina Pressman.
9: C'è il Power It.

0: Vacci piano, Emma Ercomi su RTL 102.5. Allora,
1: leggi, leggi, anche... Carlo.
0: No, abbiamo una notizia secondo me molto carina, ma vorrei che la leggesse Carolina, perché lei c'ha la voce, anzi,
2: io
0: a
2: sono
0: questo punto,
2: Siria.
0: Ma neanche, non vorrei neanche Carolina, vorrei che la leggesse anche. Ehi, Siria!
1: Sì, dai, fai Siri, fai Siri.
2: Credevo che i miei genitori fossero molto severi, ma vedendo la generazione attuale mi sto rendendo conto che mi hanno salvato.
0: Ok, Siria, ma chi è che dice questa cosa?
2: Gli studi, la scienza,
1: grazie, Siri. Allora, Siri, tu devi sapere tutto, Siri, non è che.
0: No, Siria, la nostra si chiama Siria.
2: Ah,
0: Siria,
2: no? È la versione quella scamuffa.
0: È la sorella di Siri.
1: Quella, diciamo, che viene dal Medio Oriente, dai.
0: Sì, in poche parole, sono ecco. Quando eravamo più giovani, i nostri genitori erano un po' più severi, diciamo così, rispetto a noi genitori nei confronti dei nostri
1: figli. C'ho la domanda, Carlo. 378-378-1025.
0: Pronto a tardurre tu nel caso?
2: Sì, okay, ci sono.
1: Vai. Allora, ditemi la severità dei vostri genitori. In cosa erano severi?
2: I vostri genitori erano severi? Se sì, in cosa?
1: Bastonate!
0: Cliccate uno per rispondere sì.
1: Ciabattate!
0: Due per rispondere no.
1: Scopettate!
2: E per Bruno Mars.

0: quale casa mia, ma quale casa tua? Casa mia Galli su RTL 102.5. A proposito, insomma, di quanto i nostri genitori fossero severi più rispetto a quello che siamo noi con i nostri figli, casa mia si diceva sempre: questa casa non è un albergo.
1: Giusto. Metti a posto la tua stanza,
0: rispetta gli orari,
1: rispetta,
0: pulisci,
1: mangi quello che c'è in casa.
2: Tu mangiavi tanto, Charlie?
1: Io no, non ho mai mangiato tanto perché mia madre era cuoca, avevamo un ristorante, io spazzolavo tutti gli avanzi.
0: Senti, ma ci devi dire invece la tua mamma.
1: Ecco, la tua
0: Carolina.
1: Mamma, dai.
2: Ragazzi, la signora Patty Senior aveva lo sguardo fulmineo degli supereroi della Marvel.
1: Ho presente.
2: Lei mi portava a cena fuori e se potevo parlare, fare, dire, se esageravo, si girava e faceva... E lì...
0: Sai che lo faceva anche con me, guarda.
2: Freeze. Freddo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
11: E ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: The Greatest sia su RTL 102.5, mezzogiorno e 30 minuti. A proposito di severità dei nostri genitori, altra generazione ovviamente, vogliamo sentire un vocale?
1: Magari!
0: Dai, sentiamo.
2: Battipanni, mia madre che
0: battipanni
2: sul sederino, quando diceva no,
0: era di paglia, era di paglia il battipanni.
2: Mi ha fatto bene, sono abbastanza equilibrata. E non ho tanti grilli per la testa.
0: Un boffetto.
3: Per esempio, una cosa di cui voi padri non vi occupate tanto è il momento del make up. E vedete che volete. Perché a un certo punto noi vogliamo truccarci come figlie,
0: certo,
3: no?
0: Sì.
3: Vogliamo dire, quella è carina, si mette il cacio nell'occhio. Cioè, mia madre fino ai 14 anni non si poteva fare. Voi le vostre figlie quando hanno iniziato a truccarci?
0: Ma intorno ai 14 anni, se non ricordo male, mia figlia ogni tanto dice: papà, come sto? Bene, ma non mi ha neanche guardato in faccia. No, stai benissimo, anche senza trucco. No, voglio truccarmi.
4: Vabbè, io invece a mia figlia dico: ma dove vai?
3: Ma dove vai?
4: Non è mica carnevale.
3: 378 378 1025, quando avete iniziato a truccarvi?
0: Charlie, la pastiglia, per favore.

0: l'estate.
1: La pastiglia, la pastiglia.
2: Sta finendo l'estate, caro Carlo Elli.
1: Va bene. C'è anche lui, Gabbani, su RTL 102.5. A proposito, insomma, dei genitori che in qualche modo, grazie alla loro educazione, hanno lasciato un segno, in alcuni casi positivo, in altri magari un po' meno. Questa donna non so che tipo di educazione abbia avuto, però si è sposata tempo fa con la Tour Eiffel. Si è sposata con la Tour Eiffel, è nato un amore.
2: Hanno fatto il matrimonio a Parigi, sicuramente.
0: Esatto, civile,
1: però sta chiedendo il divorzio perché si è innamorata di una recinzione.
0: Allora, intanto diciamo che.
2: Intanto dove è recintata lei, questa donna? Perché sicuramente sai, in una casa
1: dove
2: di
1: dove è rinchiusa.
0: Ecco. Allora, non giudicare gli amori degli altri.
1: No, assolutamente,
0: perché
1: assolutamente.
0: Non è corretto. Allora, lei si è innamorata del ferro, capito?
1: Cioè, è della, ferro,
0: esatto, della prestanza fisica.
2: Dell'altezza,
1: però dà l'idea di essere un pochino più accogliente.
2: Hai fatto una bella domanda. Di cosa vi innamorate? Dell'altezza, del ferro, della prestanza?
1: Del ferro,
2: ferro del mestiere.
0: E soprattutto.
1: Scontrollati.
2: Ferro da stiro.
1: La pastiglia.
2: Ferro da stiro.
0: Il ferro della moca. No, volevo capire, ma secondo voi durante questo divorzio, chi paga chi e come?
1: Gli alimenti, dici? Vabbè, non lo so. Praticamente lei pagherà la manutenzione della Tour Eiffel.

0: adesso di uno che si chiama Impala non è che mi fiderei.
1: No, ma poi Dracula, Dracula in inglese è Dracula.
2: Dracula.
3: Dracula. C'è quello in siciliano, in palermitano.
1: Dracula.
3: Dracula.
1: Dracula.
2: Va bene. Uomini di mondo, voi che ne sapete tante, le seguite tutte, non avete fatto neanche un accenno all'Italia che ha perso.
1: Io sono stato in casa, non ho risposto a nessun invito, che ne avevo tanti di persone che mi volevano
3: fuori. Ti sei sentito italiano fino in fondo.
1: Mi sono guardato.
2: Anche Mancini l'aveva invitato a bordo campo. Sì.
1: Tutta la nazionale di Mancini, che tra l'altro giocava all'Olimpico, giocava in casa. Ha perso 2-0, ha giocato così così, ma il Belgio è più forte.
3: Così così.
1: Ha giocato non male.
3: Ho sentito
1: male.
3: Dei commenti non proprio carini.
2: Bad.
1: Posso dire, io sono edulcorato.
3: Quando usi questi termini, queste parole proprio così edulcorate.
1: Vogliamo parlare di Charles Leclerc?
2: Ma di quello che vuoi tu, Charlie, non lo so. Vogliamo parlare dell'oroscopo cinese?
1: No, perché oggi c'è il Gran Premio di Formula 1 a Baku e molto
3: in Azerbaijan.
1: Sì, in Azerbaijan, si corre il sabato perché è festa domani.
3: Ok, qual era poi alla fine il senso di parlare di Leclerc? Perché?
1: Perché Leclerc abita a Monte Carlo.
3: Pensa che giro! Dalla nazionale a Monte Carlo.
2: Cioè,

0: eh? Viva l'Italia, viva Corretto. L'Italia, viva l'Italia.
1: Hey, hey. Almeno a tempo tutti insieme.
2: Esatto. Ragazzi, il programma
1: sì.
0: Ce l'abbiamo fatta,
3: ci siamo,
0: dai.
3: Ci siamo.
2: Tutta l'Italia in viva l'Italia, no problem su RTL 102.5 Gabri Ponte. Allora, c'era un messaggio, anzi c'è un messaggio che vorrei leggervi. Dai. Scrive: buongiorno a tutte e a tutti, faccio buongiorno. I complimenti a Carolina Rei perché con questo taglio di capelli è ancora più bella. Complimenti alla sua mamma. Allora, è vero che abbiamo Carolina, ma è l'abusiva, sì, perché sì. È Carolina Russi Pettinelli, ma va bene lo stesso. Ma continua. E ai conduttori, cioè che lavorano con lei, perché noi lavoriamo con te.
1: Me, con me.
2: Perché se per qualcuno non sono belli, chi l'ha detto? Io sono un po' non sono un po' narcisisti, sono bravi conduttori e brave persone.
0: Okay. Ecco, brave persone, allora, mi piace. Non me l'ha mai detto nessuno da 30 anni a questa parte.
2: Perché
1: Sabato porta con sé delle analisi molto lucide dei nostri ascoltatori.
0: Senti, Carolina Rei, dove hai preso questa extension? Carolina Rei?
1: Sì, le ho prese, mi sono costate una fortuna. Guardate, una cosa.
2: Sai, cara Carolina Rei, anzi, Carolina. Allora, se Charlie ti dice sempre che assomiglia un po' a Cameron Diaz, a Patrizia Pellegrino o altro, sai che oggi, secondo me, ha una somiglianza con Carolina Russi Pettinelli.
1: Ma dai, ma quella della radio che fa la Viva l'Italia la mattina.
2: Ma sì,
1: quella è una white girl wasted, no. Guarda, un disastro.
2: Esatto.
1: Proprio,
2: infatti arriva Anna.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Dai che sblocca.

0: Beautiful That Way, la vita è bella. Noah, ricordiamo anche Nicola Piovani, ovviamente, che ha scritto questa opera d'arte. Su RTL 102.5 il nostro Millennium Meet. Siamo arrivati alla fine
1: di questa puntata.
0: Eccolo, è arrivato.
2: Buongiorno,
0: Paolo.
2: Scusate.
0: Buongiorno Paolo.
2: Di la verità, Carolina, ti sei pentita di aver chiesto di fare questi 2 o 3 giorni con noi?
0: No, in realtà non l'ha chiesto
3: io
0: lei.
3: Io sto imparando delle cose sull'età evolutiva tutta.
0: Sì, no, certo. sull'età, e basta.
3: L'evoluzione, no?
2: Posso dire? Secondo me stai studiando la terza età, che è la cosa migliore.
0: Paolo, però non te la cavi così. Cioè? Tu, sul tuo sfondo del telefonino, che foto hai messo?
4: Ecco, che cosa c'è? Sai. Secondo me è Amelia Villano.
2: No, ci siamo io e la mia dolce metà.
0: Ti sei salvato, perché
3: sei da solo come Charlie, eri un narcisista anche tu.
0: Grazie a Riga Ristarco e Gigi Resta per la parte tecnica. Grazie a Charlie Gnocchi.
4: Grazie a Carlo Elli.
0: E anche se abusiva,
5: Carolina.
0: A domani. Ciao Paolo.
2: Ciao.
0: Anche a Palagano, in provincia di Modena, sono le 13:01.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona giornata da Valentina Iannicelli. Tra poco la partenza del Gran Premio di Formula 1 in Azerbaigian, in collegamento con Sky Sport Formula 1. Subito però la notizia del giorno sul tetto dei prezzi dei carburanti proposto dall'ENI. Su questo ascoltiamo Tommaso Angelini.
8: Aumentano i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, proprio nel giorno in cui viene dimezzato il taglio delle accise deciso dal governo per contenere il caro carburanti. Il diesel sale a oltre 2,35 euro al litro sulla rete stradale, mentre la benzina supera i 2,15 euro. Il rincaro del gasolio però resta inferiore all'effetto prodotto dalla riduzione dello sconto fiscale. A contenere gli aumenti è arrivata ieri la mossa di ENI, colosso italiano dell'energia, il cui controllo è pubblico. Da lunedì la società fisserà un tetto massimo ai prezzi nelle sue stazioni, con il diesel non oltre i 2,19 euro al litro e la benzina 1,99. Il price cap potrà essere prorogato fino alla fine dell'anno.
7: E adesso la partenza del Gran Premio di Azerbaigian. Ci colleghiamo con Carlo Vanzini su Sky Sport Formula 1.
9: Nel warm up, un altro Gran Premio tutto sold out qui a Baku.

0: Però ha bisogno di una buona partenza, ripeto, nello stacco iniziale. Dopo qui si passa, è una pista dove si può sorpassare, fa tanto waving, ricordiamo tutto il weekend che i piloti fanno waving, perché qui la difficoltà è nella gomma anteriore, scaldare bene la gomma anteriore per le frenate, perché sono complicatissime. Se qui sbagli una frenata, vai nella via di fuga e perdi tantissimo, tantissimo tempo.
1: E allora ci siamo con il 15° appuntamento della stagione, con le ultime onde fatte dai piloti, il waving là dietro per scaldare le gomme al massimo, come un tempo, più di un tempo, perché una volta adesso nell'era recente si utilizza di più la frenata, accelerazione frenata, piuttosto che fare queste immagini più da Formula 2 e da Formula 3, una Formula 2 dove c'è uno splendido protagonista, Camara, che il prossimo anno a questo punto si può dire sarà probabilmente in AS. Almeno un 90% di probabilità, ma questo sarà il futuro, il presente per lui è ancora lottare per il campionato, se ci sarà a Qatar, Abu Dhabi, ma qui invece vediamo la lotta per il campionato di Formula 1 con Russell a meno 81 dal leader che parte 16° Kimi Antonelli, con Leclerc che va a caccia di un'impresa oggi, lo sarebbe ovviamente già andare sul podio, e poi lì dietro Piastri per ricostruire un qualcosa che si è rotto in quei muri presi proprio a Baku la passata stagione, quando sembrava essere incontrastato leader di questo mondiale. Sul volume anche voi che ci seguite con RTL 102.5 in giro per l'Italia, super sgommata di Fernando Alonso andando a sistemarsi lì sulla destra in fondo con Stroll, arriva la bandiera verde e allora preparazione del turbo. I semafori arrivano adesso, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento e via del Gran Premio d'Azerbaigian, che scatta adesso con buono spunto sicuramente della McLaren di Oscar Piastri, che va subito all'attacco di Charles Leclerc, che è all'interno ma deve cedere la posizione, non benissimo Leclerc, ha pattinato, poi l'andremo a vedere, ha pattinato molto, prova a buttarsi dentro o quantomeno a farsi vedere, partito forte invece lì dietro a Jarnel a mantenere la sua posizione, la quarta, no, passato da Lando Norris. Hamilton è sotto attacco lì dietro, non benissimo per ora la Ferrari che sembra in difficoltà, riesce comunque Hamilton a mantenere la posizione su Max Verstappen, poi le due Alpine e poi la Racing Bulls con Liam Lawson, vanno via tutti i regolari, resta per ora nel gruppo, nel traffico lì dietro Kimi Antonelli, poi vedremo subito l'aggiornamento, la posizione di Kimi con Leclerc che ha pattinato tantissimo, poi andremo a rivederlo, prova a farsi vedere adesso Carlos Sainz alle spalle di Liam Lawson. Davanti va via George Russell, ha preso e ottenuto la partenza che voleva Russell. Qui dietro provano, ma ovviamente in questi tratti di pista è quasi praticamente impossibile riuscire a trovare un attacco, un sorpasso. Russell, Piastri secondo, Leclerc, poi Lando Norris, Jar, Hamilton, Verstappen, Gasly con la Pinto Lawson. Queste le prime 10 posizioni. Albon che è salito in 11ª posizione, super partenza per Alexander Albon. Poi Berman Ocon, Lindblad, Hülkenberg, questi i primi 15 che vanno via. Ad attaccare adesso, primo passaggio alla 16 con Russell che già vola via. E poi Piastri, Leclerc, Norris attaccato a Leclerc, eccolo lì dietro con Aggiano attaccato a Norris.
0: Sì, ovviamente lo rivedremo, un tantissimo patinamento Leclerc, terribile nei primi metri la sua partenza, adesso vedremo quanto sia potente l'effetto scia e anche l'effetto deployment dell'energia, vediamo anche, sta attaccando mi sembra Aggiar.
1: Si deve difendere Lando Norris,
0: Aggiar si deve difendere, sì, si difende,
1: e allora Norris dentro, Norris passa a mantenere la sua posizione davanti a Jar, ci ha provato a Jar ma si è difesa la grandissima, Lando Norris passa lui davanti ancora di nuovo ad Jar, ma non è finita lì la battaglia tra i due, Russell prova a fare il suo passo, a scappare via, il vento ha portato ancora di nuovo tantissime foglie, si apre Verstappen su Lewis Hamilton, dentro Max e sorprende, attacca, supera Lewis Hamilton in un tratto dove attaccare e superare lo può fare forse solo un 4 volte campione del mondo contro un 7 volte campione del mondo. Verstappen motore nuovo è già alle spalle di Aggiar, sa che arriva Verstappen, allora vorrà passare Norris spinto da Aggiar, vorrà passare Leclerc e per ora Russell ringrazia tutti e allunga.
2: Ecco, questa è la partenza del Gran Premio in Azerbaigian. Ora le ultime notizie in sintesi. Una donna getta acido sul suo avvocato, il legale è stato ricoverato. Questa è un'ultima ora. La vittima ha riportato ustioni sul 20% del corpo ed è in rianimazione in un ospedale a Catania.

0: Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di una tregua e, secondo il Wall Street Journal, avrebbe riferito ai suoi collaboratori di voler riprendere i bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di midterm. Teheran proponeva la riapertura dello stretto di Hormuz e nuovi negoziati sul nucleare in cambio della revoca americana del blocco marittimo sullo stretto, con possibile accesso degli ispettori dell'AIEA. Voli sospesi almeno fino alle 16 all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva dell'Etna e la nube di cenere che si innalza sino a 4 km dal cratere nord-est. Chiuso lo spazio aereo del settore interessato con zero decolli e zero atterraggi, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso il massimo livello di allerta, codice rosso per il traffico aereo. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Parigi, il pontefice raggiungerà Lourdes, prima tappa alla Maison Batica, centro per migranti, dove ha sottolineato il ruolo delle donne nella costruzione della pace. Nel pomeriggio la messa a Place de la Concorde, attesi 600.000 fedeli. Prosegue oggi dalle 14 nel Golfo di Napoli il programma delle gare preliminari dell'America's Cup. Ieri Luna Rossa Senior ha conquistato la seconda Fleet Race dopo il secondo posto nella prova inaugurale. L'equipaggio italiano ha preceduto Alinghi, mentre la Roche Poiset è stata protagonista di una brutta ingavonata nelle fasi iniziali. È tutto per questa edizione, adesso il meteo e il traffico.
1: Previsioni del tempo.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, tempo per lo più stabile. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sulla Sicilia centro-orientale. Il contesto climatico si manterrà mite, generalmente si toccheranno i 24-25 gradi, qualche grado in più sul versante tirrenico. Con questo è tutto, maggiori dettagli come sempre sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, fatta eccezione di alcune segnalazioni. Per lavori registriamo un chilometro di coda sulla A7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano e sulla A24 Roma Teramo non gestita da Autostrade per l'Italia tra Vicovaro Mandela e Carzoglio Ricola verso Teramo. Vi ricordo che in prossimità di questi due cantieri si viaggia al momento su una sola corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo in Lombardia per il traffico intenso. Ci sono code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e la 9 Lainate-Chiasso verso Varese, poi sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Brescia e tra il raccordo con la tangenziale est e Milano-Est verso Milano. Questo al momento le principali notizie. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ecco.
5: Buenos dias, sì. Buenos dias, come va? Hello weekend, guys!
4: Ciao, guys! Paolo? Sì, ciao, guys!
5: Ciao, guys! No, vabbè, però non chiamiamo anche Chiappirani.
4: No, direi di no.
5: Piuttosto chiamiamo Paolo Cavallone, come stai?
4: Buongiorno, Paolo? Buongiorno a te, cara Amelia Villano, un piacere ritrovarti dopo le tue varie assenze, ma come ho sempre detto, giustificate alla ricerca di.
5: Segnando?
4: Sì, alla ricerca di Francesco, che ancora una volta non è entrato nelle tue. Grazie, mi pare di capire.
5: No, assolutamente no. Beh, allora io ti devo mettere sotto braccio.
4: Cosa?
5: Con Charlie Gnocchi,
4: sì.
5: Perché non avete gradito oggi il mio outfit.
4: Entrambi, no.
5: Addirittura Charlie Gnocchi mi ha detto stamattina hai fatto come coglio.
4: Non è vero, no. Hai un tuo perché. Riuscire a trovarlo è un bel problema, ma il tuo perché ce l'hai. Non ti preoccupare. Senti, con cosa iniziamo?
5: Un power hit con Ernia Dedica.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

0: Charlie Puth, Meghan Trainor su RTL 102.5, la radio che vi fa cantare tutte le canzoni una via l'altra. Ma questa nostra bella settimana milanese ospita la Fashion Week.
1: Sì, la Milano Fashion Week, che tra l'altro termina il lunedì, sì, quindi lunedì, altri tre giorni.
0: In questo weekend, allora, fuochi d'artificio. Chi puoi incontrare girando per Milano?
1: Beh, tantissimi. Attualmente sta seguendo una sfilata e c'è presente Jennifer Lopez.
0: J-Lo!
1: Cosa fai tu qui? Cioè, vai.
0: Dove vado?
1: Vai, non ti preoccupare, lascia a me. Prendi qualcosa, vai, un fiore, mi raccomando.
0: Ma secondo te J Lopez dà tempo per me? Ma figurati.
1: Ma certo che sì, per un cavallone questo ed altro.
0: Voilà.
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini. Che vuoto.

0: Le 13:25. Sì, sì, Giorgia.
1: Non me ne frega niente.
2: Visto, ti ha risposto, non me ne frega niente.
0: Niente. Però sono le 13:25, sì. 26 appena scoccate su RTL 102.5 ed era Giorgia con Golpe.
2: Bene, andiamo invece adesso a Baku, dove in tribuna d'onore ci attende Enzo Tambora, che ci racconta un po' come sta andando questo Gran Premio. Enzo.
3: No, no, sono a bordo pista, insomma.
2: Ah, scusa, pensavo fosse in tribuna d'onore. Vabbè. No, no, va bene, lo sai.
3: 13 giri su 51, sempre saldamente al comando George Russell con la Mercedes, alle sue spalle c'è Piastri, da segnalare la super gara di Max Verstappen, che è risalito dall'ottava alla terza posizione. Verstappen precede l'altra Red Bull di un ottimo Ajar, invece male le Ferrari, Leclerc partito secondo in questo momento è quinto, Hamilton che era partito quinto adesso è settimo, alle spalle di Norris. La gara di Kimi Antonelli, ricordiamo Kimi Antonelli è partito dalla 16ª posizione, sta risalendo il bolognese della Mercedes, è 11ª, quindi vicinissimo alla zona punti. A voi.
2: Grazie, grazie Enzo, so che stai provando le specialità di Baku, le orecchiette, sì. So che sono buonissime, vero Enzo? È già andato.
3: Assolutamente, le stesse che fanno in montagna durante la Coppa del Mondo di sci, insomma, quindi orecchiette con le cime di rave, va bene.
2: Quest'uomo che praticamente è ovunque, tra l'altro note
0: anche
2: spese.
0: Le orecchiette sono ovunque.
2: Le orecchiette sono ovunque, ma note spese di RT.

0: L1025, diciamolo, cioè
1: Enzo, no, porto, me ne porto da casa.
0: Bene,
1: me
0: porto da casa, porti da casa, bene.
2: Ora sì, ora ha senso, ah, certo. Grazie Enzo.
0: Zeni, state con noi, sono le 13:27 e la nostra musica torna fra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snackini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini!
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
8: Sì, certo!
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90, solo da Old Wild West.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Oh, finalmente un po' di relax.
16: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Tocca a te però,
1: sì, è fuori appunto, legge, Roseville,
0: bandita.
1: Un po'...
0: sei una bandita, sei.
1: Beh, no, è che stavo seguendo la Formula 1, sì, no? Niente, purtroppo Leclerc mi è finito al quinto posto, io vabbè, proprio...
0: Abbiamo un inviato per questo, noi dovremmo parlare d'altro.
1: Okay. Tu dici... spingiamo su. Comunque, dica. Detto ciò, io sono andata un attimo a vedere la situazione di Paolo, che saluto perché è appena iniziato l'allenamento
0: in palestra
1: ed è in nostra compagnia.
0: Bene, il nostro very normal people che godrà del new it.

0: We cry, The Script. Piangiamo, ma piangiamo dal ridere. Meglio,
1: sempre,
0: no?
1: Solo dal ridere, brava, meglio.
0: Le 13.42, questa è RTL 102.5. Grazie, cari amici, per aver scelto Hello Weekend con Amelia Villano e Paolo Cavallone.
1: Dunque, dato che pensavo che Paolo sta adesso in nostra compagnia, in palestra, che spinge, che pusha. Bene,
0: cosa fa?
1: Pusha, spinge.
0: Bene, bene.
1: Vabbè, allora, no, dicevo.
0: Che pusha! Mi chiedi che

0: faccia qua. Hai sentito?
1: Sì, no, vabbè. Dicevo che ci sono. Ormai la nuova generazione sceglie la palestra,
0: anziché
1: la vita sana, le buone abitudini, leggere, anziché andare in discoteca. Quindi, che poi non è che la vita notturna, ecco, sta scomparendo, semplicemente sta cambiando.
0: Bene, diglielo ai nostri disgiochi qua che.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: Essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Che non esiste.
1: Che succede?
2: Che arrivano le dannate nuvole.
1: Vasco Rossi su RTL 102.5, Paolo Cavallone, Amelia Villano.
2: Siamo noi.
1: Sì, siamo noi e soprattutto ci siete voi che siete in palestra, la maggior parte ci stanno ascoltando nella palestra, ci fa piacere perché è bene tenersi in forma sani. Soprattutto lo scelgono anche la generazione Z, scelgono di appunto
2: avere un fisico in ordine già nei primi anni di vita, i primi anni.
1: È così. Delle volte io trovo anche 12 anni e 16 anni
2: che si palestrano,
1: eh? Che pushano.
2: Senti, ma in palestra a te ti pushano o no?
1: In che senso? Io pusho, no. Pusho con i pesi.
2: Ma non c'è nessuno che pusha vicino a te?
1: No, per favore, approcciano malissimo.
2: Bene.

0: su RTL 102.5, la nostra grande musica. Vedi Amelia, quest'artista è nata lì, in Bruglia.
1: E non solo, e ci torna.
0: Voilà! E ci torno spesso! Viva! Io non so se arriveremo fino alle 15, però tutto questo è molto bello. Amelia Villano, Paolo Cavallone, grazie per essere qui su RTL 102.5. Meno male che arriva l'informazione, sei d'accordo?
1: Meno male,
0: ecco,
1: sì,
0: benissimo. Sì, sì. Torniamo subito.
1: Anche ad Arzana e in provincia di Nuoro sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo con la cronaca che ci porta in Sicilia, dove un uomo è stato sfregiato con l'acido. Valentina Iannicelli.
4: Una donna ha gettato dell'acido contro il suo avvocato, provocandogli ustioni su tutto il corpo. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Gaetano Martino di Messina ieri sera, subito dopo l'aggressione. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato preso in carico dagli specialisti del Centro Grandi Ustioni. Subito medicato per le lesioni da acido su circa il 20% del corpo, ma profonde per l'uso di un prodotto caustico. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva, con la prognosi ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri del comando provinciale di Messina stanno indagando per ricostruire i fatti.
3: Andiamo all'estero, un'ultima ora. Almeno 11 persone sono rimaste uccise e almeno 20 ferite in seguito a un attentato dinamitardo contro un posto di blocco della polizia ad Aman Mela, vicino a Darazind, in Pakistan. Vi daremo ulteriori notizie più avanti. Cambiamo argomento. Daniel Osvaldo è ricoverato in terapia intensiva in Argentina dopo un versamento pleurico. L'ex calciatore e musicista, 40 anni, è stato operato in un ospedale pubblico di Yavayol. Secondo i media locali, era stato ricoverato giovedì sera dopo alcuni giorni di forte malessere. La prognosi resta riservata. Apriamo ora la pagina sportiva e partiamo dalla vela. Alle 14:10, tra pochi minuti, si torna in acqua a Napoli per il secondo giorno delle regate preliminari di America's Cup. In programma anche il recupero della Fleet Race, non disputata ieri per il poco vento. Luna Rossa Senior riparte al comando della classifica dopo la vittoria nella seconda prova. Infine la Formula 1, perché è in corso il Gran Premio d'Azerbaigian a Baku. Allora ci colleghiamo con Enzo Tamborra. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, 20 giri al termine, ma c'è un episodio importante. Albon è finito a muro, dunque è entrata la safety car che accorcia le distanze. Sembrava una gara a senso unico con Russell saldamente al comando davanti a Piastri, Verstappen, Hajar, e adesso invece

0: Le carte potrebbero rimescolarsi, sino a questo momento opaca la prestazione della Ferrari. Leclerc partito secondo e quinto, sesto Lewis Hamilton, mentre Antonelli sta risalendo dalla sedicesima posizione, adesso ottavo. Linea allo studio.
1: Grazie Enzo Taborra, non c'è altro, quindi colleghiamoci con Autostrade per l'Italia per tutte le informazioni sul traffico.
2: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove c'è traffico intenso tra la tangenziale est e Milano Est. Per chi va verso quest'ultimo ci sono code a tratti anche tra Cormano Est e Milano Est, ma in direzione di Brescia. Situazione simile in A8 Milano-Varese tra lo svincolo di Lainate Arese ed il bivio con la 9 Lainate Como Chiasso per chi viaggia verso Varese. Si è formata coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. La coda è per chi esce dai nostri confini nazionali. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione della 14 Bologna-Taranto, la stazione di Bologna-Borgo Panigale per chi va verso Bologna fino al 27 novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
6: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
7: Siamo noi, quelli di Hello Weekend, il sabato e la domenica fra le 13 e le 15. Amelia Villano, Paolo Cavallone, grazie a tutti i veri normal people che ci raggiungono e anche a quelli che ci seguono sulla social TV, che si divertono a sentire un po' quello che diciamo noi tra una canzone e l'altra e sono ospiti nel nostro studio.
8: Vero, vero, tra l'altro ci scrivono anche, ci augurano un buon pomeriggio e dicono disturbo, ma che disturbate? Ma ci dovete disturbare, anzi, al 378-378-1025. Scriveteci cosa state facendo, noi facciamo compagnia.
7: Bene, musica, Ariete con Angelina Mango.

0: Just like this, the Chainsmokers fit Coldplay su RTL 102.5. Sono le 14:12.
1: Che speaker, ragazzi!
0: Wow, ah,
1: mamma mia, veramente.
0: Cavallone Big Horse, yes. Big Horse, come ti chiamano gli amici qui?
1: Chi?
0: Al 378-378-1025, sì. Sì, sì. Beh, ormai sei battezzato con Big Horse.
1: Amichevolmente la traduzione del mio cognome, ma sai, tante volte mi capita all'estero, mi dicono, ma è Cavallona, eh? Sì, dico, the translation is Big Horse. Cazzo lì, da dire subito, ma vabbè, comunque faccio niente. Senti, invece vogliamo sentire a proposito di cosa fanno i nostri ascoltatori in Vai. Questa giornata, dai, sentiamo.
2: Sto andando in bici a vedere i murales a Gherardi, in un paesino in provincia di Ferrara, dedicati al cinema, che è veramente, veramente molto bello. Ciao.

0: tu.
1: Io?
0: Tu che è cascato. L'amore esiste, Francesca Michelino, su RTL 102.5.
1: Senti, cosa stanno facendo i nostri veri normal people? Leggici qualche messaggino, dai.
0: Allora, guarda che sono in giro per la Foresta Nera, sono andati a fare una passeggiata Donatella e Tony e dicono che ci sono lì 27 gradi.
1: Sono in Germania, Javalle.
0: Sono in Germania, sì. Anche poi, se io sono andata a ricercare dov'era, ovviamente, per Foresta Nera dolce.
1: Senti, c'è un amico che dice sto facendo amore. Fai attenzione, fare l'amore con RTL procura gemelli, stai attento.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.

0: house.fileni.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19€.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
14: Hai già provato Buono Premium?
15: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, le 14:30 su RTL 102.5.
1: Che giorno è oggi?
0: Paolo.
1: Che giorno è oggi?
0: Oggi è sabato. Oggi è sabato 26 settembre.
1: Ecco.
0: Ebbene, luna piena, ti so dire anche questo.
1: Ah, oggi?
0: Oggi
1: luna
0: è
1: piena?
0: Sì, sì, abbiamo la luna piena. Qui. E poi ci sono i nostri ascoltatori che ci dicono che addirittura siamo i loro migliori amici.
1: Cioè?
0: Soprattutto per una persona che ci sta seguendo, che è in macchina, perché dicono i suoi amici: ma che stai viaggiando da solo? E lui: no, io sto viaggiando con i miei migliori amici alla radio.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

forzato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Sun. Moving to the sun.
1: Yeah. Allora, chi abbiamo con noi?
0: Beh, intanto Yuja Angel e Ultranate su RTL 102.5. Si sta arrivando l'ultimo giro del Gran Premio di Formula 1 di Baku. Io andrei da Enzo Tambora a capire cosa sta succedendo in quest'ultimo giro. Enzo?
2: Vamos. Ultimo giro col brivido, perché a pochi metri dal traguardo, mentre George Russell sta per vincere la gara, c'era Bottas finito a muro e quindi di traverso. Hanno dovuto rallentare Russell e Verstappen, che era alle sue spalle, per evitare un contatto pericoloso con Bottas, che ripetiamo è finito a muro. Intanto Russell sta per vincere la gara, una gara che sta per vincere peraltro in modo strameritato. L'ha dominata nella fase iniziale, poi dopo l'ingresso della safety car con Albon finito a muro, comunque ha saputo gestire la pressione di Max Verstappen, secondo dunque alle spalle di Russell. A completare il podio l'altra Red Bull, quella di Ajar, per la quinta gara consecutiva. Giù dal podio la Ferrari, soltanto quarto Charles Leclerc, quinto Kimi Antonelli, ma va ricordato che il leader del mondiale partiva dalla sedicesima posizione, dunque in qualche modo ha limitato i danni. Sesto Lewis Hamilton, a voi.
0: Grazie, grazie Enzo, come sempre puntuale e preciso nelle descrizioni di quanto succede in tempo reale, perché le notizie, le sapete, prima passano da noi. Cosa facciamo sentire ai nostri veri normal?
1: Coez, Fra Quintale, Alta Marea.
3: Ho la notte scritta in fa.

faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: E vita, morte, miracolo sia J-Ax alle 14.48 su RTL 102.5. Cos'era quello?
1: No, è che J-Ax con questo genere musicale che insomma sta portando nel nostro bel paese, questo country, sta portando molta allegria, eccetera. A me piace molto il country, soprattutto il country, sì, e soprattutto il toro meccanico. Io sul toro meccanico mi ci vedo.
0: Ecco, no, meno male.
1: Dai 3 ai 4 secondi mi ci vedo.
0: Beh, anche sul, anche sul cavallo, insomma.
1: No, su quello vero, dico la mia. Vabbè, dai, dai che c'è Dua Lipa.

0: Don't Start Now, Dua Lipa. 9 minuti alle 15. Sul finale del disco Dua Lipa fa un sorrisino. Senti, posso farti un complimento?
1: Beh, certo.
0: Sai che mi ricordi Dua Lipa ogni tanto?
1: Vabbè, ma questo non è.
0: Come?
1: Non è
0: vero. Non è un complimento?
1: No, aspetta, complimento ancora me lo devi fare.
0: Ho detto che ogni tanto mi ricordi Dua Lipa su certe espressioni. È una bella donna Dua Lipa, o no?
1: Ah, ok. Beh, grazie.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Non ti ricordo un po' sombra?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Lo vuoi uno sblocca ricordi?
3: Sì, lo voglio. Beh, qui, chi mi dai?
2: Qui più che altro ricordo lo sblocca tuo papà, probabilmente. A te in un'altra situazione, perché nella versione originale, insomma, siamo negli anni Ottanta. Ma il pezzo ancora oggi vive in tutte le discoteche quando è il momento di festa. Signore e signori, The Village People!

0: La baby.
1: E allora che l'abbiamo ballata tutti.
0: Why?
1: YMCA, Village People, altro che sbloccare il ricordo a mio padre, è ovvio che lo sblocchi anche a me, ma a tutti.
0: Sì, quando eri vestita da bambina da carnevale facevi le feste con i tuoi amichetti, quella lì ti risblocca come ricordo, YMCA o no?
1: Sì, no, ma in realtà proprio durante l'estate uno la balla ancora.
0: Sai che Angelo Vicari e Cristian Albertone hanno curato la parte tecnica? No, hanno curato la parte tecnica, sono stufi di ballarla questa loro.
1: Bene, allora li saluto, anche te Paolo. Paolo,
0: ciao.
1: Ciao, torniamo domani.
0: Ciao Amelia, domani alle 13.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Anche a Canzano e in provincia di L'Aquila sono le 15.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Il presidente americano Trump ha rifiutato la proposta di una tregua di 7 giorni in Iran presentata da Teheran. Secondo indiscrezioni, il tycoon vuole riprendere i bombardamenti dopo le elezioni. Alessandra Giannoli.
11: No di Trump alla proposta iraniana di un cessate il fuoco di 7 giorni. Il presidente americano inoltre avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere, come dicevi, i bombardamenti sullo Stato islamico dopo le elezioni di medio termine di novembre, lo scrive il Wall Street Journal. Citando alcuni funzionari statunitensi, la proposta di Teheran prevedeva tra l'altro la riapertura di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco USA dei porti iraniani. Con i negoziati, non con l'uso della forza, è possibile risolvere la crisi dello stretto, ha sottolineato il presidente iraniano Pezeshkian, aggiungendo il lavoro dei mediatori prosegue, ma non ci fidiamo della Casa Bianca. Minacce da fonti dell'esercito del regime all'indirizzo di Washington in caso di una nuova offensiva contro l'Iran. Tutte le basi operative e gli interessi americani nella regione saranno oggetto di attacchi efficaci e dolorosi. Poco fa via social Trump ha ribadito che Teheran non può avere l'arma nucleare.
10: Grazie. In questi minuti è iniziata la messa del Papa Place de la Concorde a Parigi. Una marea di fedeli sta seguendo l'evento. Sul posto si stimano oltre 600.000 persone. Dopo le celebrazioni il pontefice si recherà a Lourdes. Tennis, niente triste per l'Italia in Billie Jean King Cup. In semifinale contro l'Ucraina, dopo la sconfitta di Tira Grant, arriva anche quella di Pauline, battuta 6-2 dalla Svitolina. Le azzurre non potranno quindi difendere i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025. Adesso la Formula 1, si è appena concluso il Gran Premio in Azerbaigian. Enzo Tamborra.
12: Sì, oggi a stappare lo champagne è stato George Russell, terza vittoria stagionale per l'inglese della Mercedes. Grande vittoria, va detto, perché Russell aveva conquistato la pole position, stava comandando la gara, poi safety car in pista per un incidente ad Albon, è riuscito ancora una volta a restare davanti nonostante la pressione di Verstappen, secondo con alle spalle il compagno di scuderia Red Bull Ajar. Ancora una volta male le Ferrari, giù dal podio per il quinto Gran Premio consecutivo, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Antonelli, che ieri era andato a muro, è partito dalla 16ª posizione e ha chiuso in quinta, vede dunque leggermente diminuire il suo vantaggio rispetto a Russell, che adesso è di 66 punti. È tutto per ora, linea allo studio.
10: Grazie, adesso tutte le informazioni sul traffico.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si è formata una coda per un incidente avvenuto tra Melegnano Svincolo e la tangenziale ovest per chi viaggia verso Milano. C'è coda poi di 3 km per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lanate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso. La coda è per chi esce dai confini nazionali. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, dove a causa di un incidente ci sono 3 km di coda tra Vomero e Capodimonte per chi viaggia verso Capodichino. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione della 14 Adriatica a Borgo Panigale per chi va verso Bologna fino al 27 di novembre. Stessa situazione in A8 Milano Varese, dove per lavori è chiusa in entrata la stazione di Castellanza per chi viaggia verso Milano. Qui la riapertura è prevista per il 27 di settembre. È tutto, fate un buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi, grazie per l'ascolto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: E allora buon sabato a tutti, 26 settembre, prima puntata autunnale di Mai Visto alla radio di questa stagione, 15:05 minuti in punto qui su RTL 102.5. Buon sabato pomeriggio a Tommaso Angelini.
5: E buon sabato pomeriggio anche ad Andrea Salvati, oggi sei a righe orizzontali.
4: Ora oggi a righe orizzontali, pronto per... ecco. Allora, tra l'altro volevo fare un saluto alla nostra Valentina Iannicelli che ha appena, insomma, letto le notizie dall'Italia al Mondo. Sì. Per chi ha avuto il piacere e l'onore di guardarci in radiovisione, la somiglianza con Lara Croft è qualcosa veramente di impressionante. Un saluto a Valentina Iannicelli. Allora la Tommy, salutiamo. Oggi non ci sono partite né di A né di B, ci sarà la Serie C più tardi, ma comincia alle 17:30, insomma avremo modo di parlare della ennesima, ma ormai non credo neanche sia più una sorpresa, debacle azzurra ieri sera all'esordio in Nations League. Però
5: parleremo di quello, ma non solo. No. Intanto Julie e Bresh, serenamente. Primo Power It.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Gens, Lady Gaga alle 15.13 qui su RTL 102.5. Allora, Tony, dobbiamo cominciare a parlare della ennesima debacle azzurra di ieri sera. È un 2-0 netto subito in casa da un Belgio, tra l'altro un Belgio neanche poi così stellare ieri sera, neanche, forse che ha giocato al 50-60%. L'Italia, al di là di Pio Esposito che ha colpito un palo e ha creato due occasioni, insomma, e finisce lì.
1: È un Belgio che, insomma, ti ha messo parecchio in difficoltà, ti è andato subito a recuperare i palloni, ci hai messo del tuo perché ho visto dei passaggi sbagliati veramente anche a un metro o due metri. Bisogna lavorare un pochino di più. La prossima c'è la Turchia, è un'Italia che deve arrivarci sicuramente con un po' più di grinta, sì, perché quella abbiamo visto ieri, insomma, non era proprio emozionante.
0: Ecco, ma infatti lo dicevamo anche ieri, al di là del divario tecnico, proprio il divario di grinta, di entusiasmo. Napoleone,
1: Cucù, Marie.

0: E questo è l'ISO Chubilova, I am ready, su RTL 125 alle 15.20. Tommy, dobbiamo fare un saluto,
1: certo,
0: all'amica Benedetta che a 11 anni ci sta ascoltando con suo papà. Ciao Benedetta, ah, e ciao anche al papà, ciao, che insomma pensa, io lo so cosa vuol dire. Va bene, allora,
1: cosa
0: no, so
1: dicendo?
0: Cosa vuol dire, insomma, comunque il sabato pomeriggio bellissimo, bellissimo andare in giro con le figlie, con i figli, poi comunque insomma ancora belle giornate, poi non bisogna pensare allo sport in questa settimana,
1: Esatto, cioè,
0: papà,
1: oddio, no, lo
0: magari
1: sport
0: che
1: ci
0: ne
1: si
0: sai,
1: deve pensare.
0: È un tifoso della Juve Stabia, è un tifoso del Campobasso, che ne so, un tifoso del Venezia, dell'Inter, della Roma, del Milan, non giocano, puoi finalmente dedicare il tuo tempo ai bambini. Lo dedichiamo anche noi, Tommy, Sì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
13: Expert. Gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: E questi sono i The Colors. Pronto? Come va qui su RTL 102.5? Va sempre benissimo, va sempre,
1: sempre
0: benissimo.
1: Bene, signora mia.
0: Fortunatamente noi non siamo in nazionale, ce la seguiamo molto bene anche ieri sera con lo speciale, però se non ho modo di parlare ampiamente, bisogna vedere adesso cosa cambierà lunedì nella trasferta in Turchia. Quello che noi vogliamo che cambia è il risultato, siamo d'accordo? Almeno un pareggio, almeno un bello 0-0, che fa sempre un bello 0-0.
1: Andrea, siamo riusciti a evitarci gli 0-0 almeno per queste prime 5 giorni di campionato. Cerchiamo di essere propositivi anche in Nations League, che non sarebbe male.
0: Allora, nel frattempo un new hit bellissimo, Olivia Rodrigo.

0: Questa era la dolce vita con Fedez, Tananai e Mara Sattei. Confesso senza vergogna, sì, che è uno dei miei dischi preferiti degli ultimi anni, con una bella melodia insomma che resta in testa, eh?
1: Assolutamente. Sì, intanto caro Andrea Salvati, tu devi sapere che in questo momento a Napoli c'è un evento importante che sono le regate preliminari di America's Cup, poi le finali ci saranno dal 10 al 18 luglio con Luna Rossa in questo momento nell'ultima regata, che ha ricevuto una penalità ed è ultima, mentre invece il team Youth and Women sempre di Luna Rossa è quarto al momento.
0: Vabbè, quindi insomma, vabbè, c'è vento, perché so che non c'era vento, c'era troppo vento gli altri.
1: Ieri c'era troppo vento.
0: Oggi meglio. Va bene. Bruno Mars, Oh My Soul.

0: Galway Girl, canta Ed Sheeran qui su RTL 102.5, 15.43. Allora, se voglio parlare anche di Formula 1 poi fra poco, perché oggi un gran premio interessante a Baku in Azerbaigian. Sai dov'è l'Azerbaigian? Di là.
1: Eh sì, è quello là, che sta sotto il Caucaso. Allora,
0: sotto il Caucaso,
1: sì, sotto il Caucaso, vicino alla Georgia.
0: Dove oggi si è corso di sabato e non di domenica. Il nostro Tommy Angelini spiega a tutti, anche a me, il perché.
1: Vabbè, molto rapidamente, sì. In Azerbaigian domani è l'anniversario della guerra del Nagorno-Karabakh, sì. Ok, e quindi non si poteva correre essendo giorno di festa, è stata anticipata la gara a oggi.
0: Ma la guerra del Nagorno-Karabakh chi la vinse?
1: Su questa domanda mi trova.
0: La domanda è: la vinse qualcuno?
1: No, non la vinse nessuno.
0: 0-0, 1-1, 2-2.
1: Non la vinse nessuno.
0: Meno male.
1: Purtroppo, ogni tanto può succedere.
2: Cosa

0: partigiano reggiano, lui è Zucchero qui su RTL 102.5. Allora, ci vorrebbe un partigiano reggiano anche tra le file della nazionale, eh?
1: In che senso?
0: No, perché insomma ci vuole uno pronto a lottare proprio fino alla morsa, proprio lì fino allo stremo. È che è un po' quello che manca, ne parlavamo anche ieri sera in cronaca, insomma, al di là della grande differenza tattico-tecnica tra i belgi, si dice sempre belgi, sì,
1: sì, sì,
0: e
1: sempre
0: gli italiani, a mio giudizio anche una grande mancanza di carattere. Insomma, speriamo, sì, che da qui nei prossimi giorni si risveglino almeno sotto questo punto di vista.
1: Almeno fino a lunedì, che insomma, c'è la Turchia, proprio in Turchia, tra l'altro. Sì. Quindi speriamo di poter poterci riprendere anche in quell'occasione. Servirebbe un po' più di grinta, soprattutto lì contro Vincenzo Montella, che sta facendo molto bene con i turchi.
0: Allora sentiamoci Madonna, Density Ria.

0: E con gli Spandau Ballet, Through the Barricade. Sai che negli anni 80 c'era la grande diatriba, serie per gli Spandau Ballet o per i Duran Duran, giusto?
1: E tu che...
0: Io Duran Duran, sì, Duran, il grande... Duran. Il grande Simon Le Bon. Avevo fatto anche un film, Sposerò Simon Le Bon, che secondo me la nostra Valentina Iannicelli, che fra poco andrà a leggerci le notizie, ha visto più volte, secondo me anche lei, insomma, sognava di poter sposare, di poter vivere insieme ad uno come Simon Le Bon. Ecco, l'ha trovato, ma il Simon Le Bon di adesso, non il Simon Le Bon di una volta.
2: Io ho sognato solo te, Salvati, dai.
1: Attenzione, dichiarazioni importanti.
0: Io qua. Va bene, amici, allora, come abbiamo sentito, abbiamo parlato bene di Nazionale, c'era poco da dire che differisse dall'obrobrio. Nella seconda ora parleremo poi ancora di Nazionale, di Formula 1 e di tante altre cose. Prima
1: l'informazione, state lì. Anche a Savelli, in provincia di Crotone, le 16 in punto. Buon pomeriggio.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In apertura una notizia di cronaca: un ragazzino di 15 anni è morto folgorato su un traliccio nel Lodigiano. Forse una sfida social. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
4: Di Jacopo Rossi Trabattoni con accanto il cellulare è stato trovato ieri sera a piedi di un traliccio alto oltre 20 metri, 5 km a est di Lodi, a pochi passi dalla tenuta Bottedo, un'antica cascina della zona. Sul cadavere del quindicenne sono stati riscontrati segni di traumi e bruciature dovuti al contatto con i cavi dell'alta tensione. Gli investigatori ipotizzano che dietro la tragica fine dell'adolescente ci possa essere una sfida social. Jacopo, in base a quanto si è appreso, avrebbe scattato un'ultima foto con il telefonino dalla sommità del traliccio, foto che potrebbe essere stata postata dal ragazzo in risposta a una delle tante challenge lanciate sui canali social. In base a una prima ricostruzione, il quindicenne nella fase di discesa dal traliccio sarebbe scivolato e poi finito sui cavi dell'alta tensione ricevendo una letale scarica ad alto voltaggio. La mamma di Jacopo, quando è stato trovato il corpo di Jacopo, aveva appena denunciato la scomparsa del figlio.
2: Grazie. Il tetto fissato dall'ENI al prezzo dei carburanti è una vittoria politica di Forza Italia, lo ha detto il vice premier Antonio Tajani dopo che l'azienda ha comunicato il price cap alla benzina a 1,99 euro al litro e al diesel a 2,19 euro dal lunedì 28 settembre. Intanto si dimezza lo sconto sul gasolio approvato dal governo, che passa da 12 a 6 centesimi al litro fino a lunedì 5 ottobre. Adesso la Formula 1, George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio della Azerbaigian precedendo Max Verstappen, quarto Leclerc con la Ferrari, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli, sesto l'altro ferrarista Hamilton. Adesso invece andiamo a Napoli per le regate preliminari dell'America's Cup, ci aggiorna Enzo Tamborra.
5: Buon pomeriggio. Nello splendido Golfo di Napoli sta per iniziare la sesta regata, quarta ed ultima per quel che riguarda la giornata di oggi. Sì, da questo momento si sono disputate tre regate, la terza è stata nel segno di Luna Rossa che per l'appunto ha vinto per distacco, la quarta invece ha visto la fermazione dei francesi di La Roche-Posay che stavano vincendo anche la quinta ma si sono ribaltati sul più bello, e quindi la quinta regata è andata a New Zealand 2 davanti a Luna Rossa che continua ad andare avanti con grande continuità e comanda in classifica con 43 punti più 9 su Alinghi e su New Zealand 1. Ricordiamo che bisogna arrivare a 8 regate, poi si tireranno le somme. Tutto per ora, nello studio.
2: Grazie, adesso la viabilità.
3: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto scorrevole all'interno della nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché un incidente sta causando un chilometro di coda tra Orvieto ed Attigliano per chi viaggia verso Roma. Ci spostiamo poi in A9 Lanate Como-Chiasso dove c'è coda di 2 km per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. La coda è per chi esce dai nostri confini nazionali. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione della 14 Adriatica a Borgo Panigale per chi va verso Bologna fino al 27 novembre. Stessa situazione in A8 Milano Varese dove per lavori è chiusa in entrata la stazione di Castellanza per chi viaggia verso Milano. La riapertura è prevista per domani 27 settembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le

0: cinture di sicurezza, non usate lo smartphone alla guida e vi auguro un buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, ci risentiamo tra un'ora circa, più tardi, grazie per l'ascolto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ed eccoci qua, allora, grazie alla nostra Valentina Iannicelli, qui su RTL 102.5 in Mai Visto la Radio, 16.4 minuti, il 26 settembre, abbiamo detto tutto, Tommy è cominciato l'autunno e comincia la grande malinconia di tutti. C'è a chi piace molto l'inverno, l'autunno, io invece faccio parte, insomma,
4: della tastiera. Ma
3: perché è iniziato
4: quest'autunno?
3: Il 23 settembre a una determinata ora, sai che ogni anno...
4: Ma perché a livello di tempo e meteo, insomma, non ancora... mi sembra di temperature e di meteo, non mi sembra proprio che siamo ancora in autunno, mi sembra che siamo anche in una estate ancora un po' tardiva, però ce la stiamo godendo. C'è chi magari va al mare, c'è chi va a fare aperitivi in giro, c'è chi parte per andare in località marittime, quindi evidentemente
3: ci sarà anche chi torna invece.
4: Poi prima o poi devi anche tornare.
3: Beh, insomma, non è detto, c'è chi parte e poi non torna più, ne conosco tanti.
4: Tipo Marco.
3: Chi è Marco?
4: Marco se n'è andato e non ritorna
3: bravo,
4: più.
3: Bravo, vedi. Lo sta ancora cercando lei, secondo me. Nessuno gliel'ha mai chiesto. Vabbè, glielo
4: chiederemo. Dovremmo chiederglielo.

0: Every Breaking Wave, YouTube, qui su RTL 105, che tradotta in italiano è una canzone che potresti usare anche per usare frasi che non si possono dire, capisci?
1: Tipo?
0: No? È ogni rottura di...
1: Ah.
0: Esatto, una roba di Every Breaking Wave, no? Cioè ogni cosa, insomma, che poi ti scopoci, sentirà un po'. Qual è la tua peggiore rottura, Breaking Wave, Tommy?
1: La mia peggiore rottura di scatole...
0: Caterina, si
1: no,
0: chiama
1: traffico,
0: Caterina,
1: ragazzi.
0: Salutiamo
1: no,
0: Caterina,
1: no,
0: traffico,
1: no,
0: traffico.
1: Mio,
0: sì,
1: no.
0: Sì.
1: Il traffico di Roma credo che, soprattutto nell'ora di punta,
0: sì,
1: cioè quando esci
0: cioè,
1: magari alle 19
0: vita,
1: da lavori...
0: La cosa più, proprio peggiore è il...
1: Dai, oh, il traffico è,
0: sì, è vero, il traffico,
1: di quelle
0: sì,
1: cose piccole, perché altre cose grandi che possiamo dire.
0: Anche perché poi con quello che costa adesso la benzina, il diesel, cioè, oltretutto c'hai anche che quando sei lì fermo, che la macchina è accesa, comunque consuma per niente, no? Se ci
1: capito?
0: Pensi, pensate...
1: Stai fermo lì nel traffico, in balia di altre persone che stanno come te.
0: Beh,
1: è quello il problema.
0: Tutti in Breaking Wave. Arriva Ligabue!
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiudi.

0: serata, Serena Brancale insieme ad Alessandra Amoroso. Che disco, che ritmo, che sound. Alle 16.20 qui su RTL 102.5, caro Tommy. Allora oggi si è corso anche il Gran Premio dell'Azerbaigian, l'abbiamo detto prima, grande vittoria di George Russell sulla sua Mercedes, però che gara che ha fatto anche il buon Max Verstappen, rischiando poi con la sua solita astuzia, furbizia e dovizia di provare anche a vincere. Ecco, credo un po' che la nazionale, secondo me, dovrebbe avere il sangue negli occhi che ha Max Verstappen ogni volta che corre, anche con un mezzo assolutamente inferiore della Ferrari. Evitiamo di parlarne.
1: Stendiamo un velo pietoso. Restate con noi.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
13: Ma dai, è Luca Argentero.
14: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
15: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
14: Amici illimitati.
15: Ma qui è tutto illimitato.
14: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
15: Ma allora, selfie illimitati.
16: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Oh, finalmente un po' di relax.
19: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Bastille con Pompei, con due I, due I. Come vai secondo te due I? Per dare più tono, cioè per sottolineare Pompei.
1: Per sottolineare, sì. Sì, per sottolineare, sì, molto, sì. Oh, probabilmente era per quello. Comunque, usciamo da questo impasso.
0: Vabbè, potrebbe essere interessante.
1: No, non lo so, la prossima volta lo chiamiamo. Ce l'hai il numero? Di tu chi? Hai il numero di tutti.
0: No, di Pompei Bastiglia. Ce l'ho, il numero di Pompei se vuoi ce l'ho. Una I sola però.
1: Lasciamo stare Pompei. Comunque, allora, c'è questo Manchester City che sembrerebbe, da alcune indiscrezioni, sia stato punito dalla Premier League per le famose 115 violazioni, anche se non ci sono ancora conferme. Non rischierebbe però di perdere i titoli vinti, né europei né quelli nazionali, però dopo ne parliamo meglio.

Pancale a grade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Pharrell Williams, questo RTL 102.5 alle 16.36. Allora parlavamo di queste ipotesi per il Manchester City, però si è capito bene quali sono queste 102.5 infrazioni.
1: Sono un pochino di più. Ci sono varie violazioni a livello finanziario, a livello anche di introiti pubblicitari e non solo, che insomma ricevo i soldi che ha ricevuto il Manchester City per comprare giocatori e non solo. E insomma, l'indiscrezione è che queste 115 violazioni sarebbero state giudicate da un tribunale indipendente e che quindi il Manchester City dovrà pagare, come mistero, non si sa, c'è il rischio di
0: facendo
1: una penalizzazione,
0: altre violazioni, giustamente, facendo... se devi pagare come pago faccio altre violazioni
1: al momento non ci sono i trofei in palio, nel senso che non verranno riassegnati caso di punizione al Manchester City. Laura Pausini.

0: Cuoricini, coma cose qui su RTL 102.5, è arrivata la Mario in studio e quindi fa
1: è arrivata
0: poco,
1: la Mario, è
0: sì, la nostra trasformista la Mario.
1: Esatto. Esatto. Dopo vedrai la Mario.
0: La sentirò.
1: La vedranno anche i nostri amici al 36 del digitale terrestre 736 di Sky. Contentissima perché non ci sono le partite della Serie A che lei ogni tanto deve seguire, soprattutto il sabato e la domenica. Noi invece siamo un po' più orfani di questa Serie A.
0: Sì. Poi questa è una pausa molto lunga, però insomma darà tempo di riorganizzarsi un po' a tutti.
1: Cazzà.

0: Luna piena in Negramaro qui su RTL 102.5. A proposito di luna, non è piena ma è rossa, vero Tommy, all'America's Cup?
1: Eh sì, perché la classifica generale dopo sei regate vede Luna Rossa Senior, la prima, a 51 punti, poi seconda Emirates New Zealand Senior con 43, Alinghi con 38, quarto invece c'è l'altra Luna Rossa, quella formata dal gruppo Women's and Youth con 35 punti.
0: Cioè perché c'è la Senior, quelli un po' più anziani sopra, invece Women and Youth sono i ragazzi giovani.
1: Esatto, con la seconda squadra, chiamiamola così. Domani ultimo giorno di regate preliminari e poi dal 10 al 18 luglio si correrà lì a Napoli, sul Golfo di Napoli.
0: Beati loro. Allora intanto ascoltiamoci questa, White Girl Wasted.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: E allora parte il jingle del Millennium Hit. Oggi la nostra programmazione, caro Tommy, ne ha scelto uno meraviglioso, un pezzo di Dire Straits. Dire Straits con questo titolo che io mi sento anche oggi, ma oggi in particolar modo di dedicare alla nostra Mario, che fra poco arriva col suo Pop Around the Clock. Esatto, questo è Tunnel of Love, perché secondo me se uno si innamora della Mario si mette in un tunnel dal quale è difficile uscire, ma anche vedere l'uscita. Sei d'accordo?
1: È un bel tunnel, però un bel tunnel.

0: problema è trovare qualcuno, insomma, che resista. E quindi arriva Pop Around the Clock, eh? Grande Mario, grande Mario. Grazie al nostro Tommy Angelini.
1: Grazie al nostro Andrea Salvati, oggi poetico.
0: Alla nostra regia Angelo Vicari, Christian Alberton. Grazie a tutti i veri normal people. E viva RTL!
2: RTL!
1: Anche a Davoli, in provincia di Catanzaro, sono le 17 in punto. Buon pomeriggio.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Subito a Torino, dove l'uomo fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro ha confessato, ci racconta tutto Alessandra Giannoli. Forse abbiamo un problema con il collegamento, aspetto indicazioni dalla regia.
5: Accusato dell'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere fatto a pezzi e nascosto in sacchi neri è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì nell'alloggio della docente Nicole Formichetti alla periferia nord di Torino. Il 26enne, che ha chiamato il 112 dopo essersi reso conto dell'accaduto, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, pur ricordando in modo confuso il festino a base di sostanze stupefacenti e alcol. La docente Nicole Formichetti, accusata di favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere, nella cui casa alla periferia di Torino è stato trovato il corpo smembrato di Colapietro, nell'interrogatorio di convalida del fermo si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere. Kit Butik, 22 anni, la terza persona coinvolta nel delitto, avrebbe ammesso solo di aver comprato i sacchi neri usati per occultare il cadavere.
4: Donald Trump ha affermato che Zelensky e Putin potrebbero trovare un accordo prima dell'inverno, poi ha confermato le indiscrezioni secondo cui aveva rifiatato la tregua di 7 giorni in Iran proposta da Teheran. Cambiamo argomento, bagno di folla da 700.000 fedeli a Place de la Concorde a Parigi per la messa del Papa, durante la quale il pontefice ha invitato i francesi a non tenere la fede per sé. Il Santo Padre questa sera celebrerà la funzione a Lourdes. Formula 1, George Russell su Mercedes trionfa al premio dell'Azerbaigian, conquistando a Baku la vittoria. Sul podio le Red Bull con Verstappen e Hajar, quarto Leclerc con Ferrari, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli, sesto l'altro ferrarista Lewis Hamilton. E adesso torniamo a Napoli per le regate preliminari di America's Cup con Enzo Tamborra. Buon pomeriggio.
6: Sì, buon pomeriggio. Anche la quarta e ultima regata di oggi è andata ai francesi di La Roche-Posay, che oggi fanno doppiette, poteva essere addirittura una tripletta se l'imbarcazione francese non si fosse ribaltata al termine della quinta regata, quando erano abbondantemente in vantaggio. Dunque La Roche-Posay grandi protagonisti oggi, ma Luna Rossa tiene un successo oggi, così come Alinghi, e allora l'imbarcazione italiana chiude questa seconda giornata con 51 punti, 8 lunghezze di vantaggio su New Zealand. Ricordiamo che domani si disputeranno le ultime due regate e poi ci sarà la match race tra la prima e la seconda classificata. È tutto per ora, linea allo studio.
4: Adesso il traffico.
3: Via radio.
7: Bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, sono poche le eccezioni, ma importanti. Partiamo da quella principale che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché un incidente sta causando traffico bloccato in entrambe le direzioni tra Orvieto ed Attigliano. Ci sono poi 4 km di coda tra Orvieto ed Attigliano per chi viaggia verso Roma e 2 km in senso opposto di marcia. I soccorsi sono comunque sul posto. Ci spostiamo in A9 Lanate Como Chiasso, dove c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. La coda è per chi esce dai nostri confini nazionali. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione della 14 Adriatica a Borgo Panigale per chi va verso Bologna fino al 27 di novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture, non usate lo smartphone alla guida e fate un buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, ci risentiamo tra un'ora circa, grazie per l'ascolto, tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Come? Eccomi, ho saltato un giro ieri e voglio ringraziare ovviamente i miei colleghi che mi hanno sostituito al comando, al timone di Pop Around the Clock nella versione di un'ora del venerdì, ma adesso sono ritornata. Mi fate salutare il reparto di ginecologia che mi ha operata giovedì alla Santa Scolastica di Cassino. Grazie ragazzi, siete stati meravigliosi, tant'è vero che dopo un'operazione sono già in piedi e non vedo l'ora di trascorrere con voi le prossime due ore in diretta dagli studi di Roma di RTL 102.5 17.04. Sono la Mario, se volete controllare

trovate anche sul canale 36 del Digitale Terrestre. Allora, mi sono fatta un po' di discorsi mentre tornavo dall'ospedale, ho detto ma di cosa si parla oggi? Ero indecisa perché Tajani mi ha dato comunque degli spunti. Allora facciamo così, 378 378 1025, proviamo a ragionare su questa cosa. La prima impressione è davvero quella che conta, oppure ogni tanto la prima impressione ci racconta qualcosa di sbagliato? Come sono state le vostre esperienze? Aspetta un vocale.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Lei è Jess Glynn, All I Am, adesso in diretta su RTL 102.5, Pop Around the Clock, 17.12. Certo, se fosse davvero così semplice riuscire a comprendere le persone, individuarle, a scannerizzarle attraverso la prima impressione, il ministro Tajani ci avrebbe rivelato, no? Quale grande verità, la gonna lunga è una roba, la minigonna è un'altra roba, quello che va in palestra è una roba poco seria, giacca e cravatta invece l'uomo per bene, l'angelo al maschile del focolare. Ma non è così, ministro, caro mio, le cose funzionano diversamente. Vi siete mai sbagliati con la vostra prima impressione? 378 378 1025. Genova e Napoli.

0: 5 la Mario, voi Very Normal People del mio cuore, ma soprattutto le vostre voci sulla prima impressione, conta o non conta? Sentiamo.
1: Sì. La prima impressione è quella che conta.
0: Dai, proviamo a sentire anche un'altra voce.
2: Secondo me la prima impressione è quella che conta. Per esempio, io ho questa capacità di valutare la persona subito per quello che è e quello che potrebbe essere.
0: Ma che ne so, vi è mai capitato di avere una prima impressione su un collega di lavoro che pareva il secchione o magari un po' il lecchino e ad un certo punto è diventato il migliore compare di brigata? Secondo me si può approfondire. 378-378-1025.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: house.fileni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
11: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
12: Hai già provato Buono Premium?
13: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Never Felt So Good, Michael Jackson, Justin Timberlake, adesso su RTL 102.5, ma soprattutto le vostre storie, sentiamo una voce.
1: Sì, è successo sì. Anche a me di cosa? Sbagliare nella prima impressione.
0: Sì,
1: quelli cioè? Che credevo amici si sono rivelati falsi,
0: okay.
1: Quelli che pensavo che non lo fossero se lo sono rivelati proprio dei veri amici.
0: È un grande classico, qualcuno mi scrive: mi fido molto del mio istinto che raramente sbaglia nel giudicare le persone e di certo però non per quello che indossano. Comunque do sempre un'altra chance perché mi riservo il giudizio di conoscere meglio la persona.

0: Canzone scritta velocissimamente per stupire la ragazza di allora, passata nelle mani poi di Joan Osborne, diventato un grande successo. One of Us, adesso su Retti alle 102.5. Un racconto, sentiamolo.
1: Sono Cinzia. Io Ciao. Nel corso della mia vita mi è capitato di ricredermi su una carissima amica, ma all'epoca la reputavo antipatica e chi più ne ha più ne metta. Poi praticamente al viaggio di nozze sono venuti a stare qualche giorno.

0: giorno da noi. E, beh, ti dico solo che dopo quattro giorni che sono stati a casa mia, praticamente non finivamo più né di raccontarci né soprattutto di ridere insieme.
1: Succede, a volte succede anche questo, amica mia.
2: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: magica, dice Giovanotti. Le suocere forse la pensano diversamente. Ad ogni modo l'abbiamo ritrovato su Retti alle 102.5. Un po' di vocalini sulla prima impressione, grazie regia.
1: Ma no, non può essere la prima impressione quello che conta.
0: No?
1: Mi definiscono da buon capricorno un burbero.
0: Anch'io. Anche a me.
1: Uno scontroso.
0: Anche a me.
1: Quando mi conoscono puntualmente mi dicono che sono tutto l'opposto, no?
0: No, pensavo che concludessi dicendomi quando poi vi conoscono dicono che sei peggio, perché a me ogni tanto qualche ex suocera ha avuto il barbaro coraggio di dirmi una cosa del genere. Ad ogni modo, very normal people del mio cuore, ma voi lo sapevate che il cervello impiegherebbe circa 7 secondi, solo 7 secondi, per farsi l'impressione legata ad una persona? Eh sì, l'espressione, l'abbigliamento, il portamento è un'ingiustizia, Olivia Tin.

0: Vabbè, quando uno vuole proprio tonnellate e tonnellate di romanticismo arriva Bryan Adams con I Do It For You. L'abbiamo sentita adesso in diretta su RTL 102.5, 17.58. Stiamo anche per ascoltarci le news. Devo dire, per i normal people del mio cuore, che parlando di prime impressioni, fortunatamente nessuno di voi mi ha scritto: ma lo sai, Mario, che pensavo che una piena di tatuaggi come te, anche tatuata sulle doppie punte, fosse una un po' così antipatica, stronzetta. Invece no, mi avete scritto un sacco di cose belle, faccio il piano, ringrazio e porto a casa. Riano News.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
2: tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
3: preferendo quelle alternative rinnovabili.

0: Durante 3 giorni a base di cocktail micidiali di droghe e superalcolici, quanto raccontato nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo Cristian Mateus de Oliveira Morando, confessando l'omicidio di Fabio Colapietro, il cui cadavere fatto a pezzi e nascosto in sacchi neri è stato trovato alla periferia di Torino nella notte tra giovedì e venerdì nell'alloggio della docente Nicolò Formichetti. La colluttazione sfociata nell'uccisione di Colapietro, morto per strangolamento, sarebbe scoppiata al rientro della vittima uscita dall'abitazione per acquistare sostanze stupefacenti. De Oliveira lo avrebbe aggredito pensando che il 39enne stesse rubando qualcosa. Nicole Formichetti, accusata di favoreggiamento e concorso in soppressione di cadaveri, si è avvalsa della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida del fermo. Kit Buttig, 22 anni, la terza persona coinvolta nel delitto, avrebbe ammesso solo di avere comprato i sacchi neri usati per occultare il cadavere.
1: Il vice premier Antonio Tajani torna sul tema della sicurezza, sostenendo che chi viene arrestato in flagranza non dovrebbe essere rimesso subito in libertà. In un post su X, Tajani critica i magistrati che a suo giudizio favorirebbero la reiterazione dei reati e ribadisce la necessità di applicare pienamente la legge. Cambiamo argomento, ora andiamo a Catania. Voli sospesi fino a domani a causa della cenere dell'Etna. Massimiliano Mantiloni.
2: È slittata alle 12 di domani la possibile riapertura dell'aeroporto di Catania, le cui attività sono bloccate dalla cenere dell'Etna. La SAC, la società che gestisce lo scalo Bellini, ha comunicato che a causa dell'emissione di cenere vulcanica nell'atmosfera e dell'attuale direzione dei venti è stata disposta la sospensione di decolli e atterraggi. Lo stop era stato inizialmente previsto fino alle 16 di oggi, ma la nube lavica alta alcuni chilometri rende impossibile l'operatività dell'aeroporto Fontana Rossa. Sull'Etna è in vigore l'avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. I sindacati di categoria parlano di situazioni di totale caos e chiedono un piano per le emergenze, visto che l'attività vulcanica dell'Etna e le sue ripercussioni sullo scalo non possono più essere trattate come un evento imprevedibile.
1: Infine lo sport, parliamo di vela. Luna Rossa resta al comando dopo la seconda giornata di regate preliminari di America's Cup a Napoli, disputate finora 6 delle 8 fleet race previste. Sorprendente la Roche-Posay, capace di ottenere 2 vittorie ma anche 2 scuffiate che ne compromettono il percorso. Domani l'ultima giornata di regate. È tutto, il traffico.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West. Via Radio.
6: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla notizia più importante, che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché un incidente ora risolto sta comunque causando 7 km di coda tra Orvieto ed Attigliano in direzione di Roma. Il traffico scorre su tutte le corsie, ma comunque vi invitiamo ad uscire ad Orvieto e fare rientro in autostrada direttamente ad Orte. Rimaniamo poi in A1 perché si viaggia in colonnati per il traffico intenso anche tra la tangenziale Ovest e San Giuliano in direzione di Milano. Ci spostiamo poi nei pressi della capitale, più precisamente sul tronco urbano della 24 Roma-Teramo, dove il traffico è intenso tra Portonaccio e la tangenziale Est per chi va in direzione della città. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Vi auguro un piacevole viaggio.
1: È tutto anche per noi, vi lascio con la Mario, a più tardi.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
9: Io invece vi sto aspettando qua in studio, sono a Roma, sono la Mario, questa RTL 102.5 e noi insieme stiamo ascoltando e guardando i video e ci stiamo raccontando un sacco di cose. Questo è Pop Around the Clock e voi siete lì sul 36 che cercate di capire come sto, che cosa faccio, magari che cosa penso mentre vanno in onda i brani. Niente, sono dedicata a voi totalmente, facciamo così, non l'abbiamo fatto ieri, lo facciamo oggi. 378 378 102.5, concludete questa frase: che sabato di

0: non sono altro che lui.
1: Volevo essere un duro, è ritornato anche Lucio Corsi, neanche a farlo apposta, proprio in apertura di Pop Around the Clock alle 17. Un'amica mi scriveva: Mario, ma è da un sacco di tempo che non sento Lucio Corsi, per favore me lo metti. Allora chiariamolo subito per i normal people del mio cuore: io non sono quel jukebox lì che fate la richiesta e parte la canzone. È successo, è stato il destino. La programmazione musicale, vi assicuro che non si consulta quella sottoscritta quando prepariamo la selezione di Pop Around the Clock, però oggi, come si direbbe nella bassa Sassonia, come direbbe una principessa e quindi una persona per bene, sicuramente tanto cara al ministro Tajani, ci è andata di culo, abbiamo ritrovato anche Lucio Corsi. Si continua però con la grande musica. Al momento devo dire che lei è una delle mie voci preferite, Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Tornare a casa e struccarsi con il pianto mi riporta improvvisamente agli anni dolorosi dal punto di vista amoroso del liceo. Poi ho capito che era il caso di far piangere gli altri. Quando tornavano a casa io mi sarei potuta struccare in un altro modo. Sorriso, Milano da Teo, lui è Calcutta adesso su RTL 102.5. Peraltro ricordo di aver letto un articolo sul sorriso legato alla famosa storia della prima impressione. Attenzione a tutti quei furbetti che adesso stanno ascoltando RTL 102.5. Non è che se la prima volta che incontrate qualcuno fate un sorriso con la bocca senza far sorridere poi gli occhi per davvero lasciate una buona prima impressione. Non è così. Gli occhi sono il sorriso più importante.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19€.
12: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
13: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
14: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
15: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV LED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
17: Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere! Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
21: C'è il nuovo vicino.
22: Ma dai, è Luca Argentero.
23: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
24: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
23: Amici illimitati.
24: Ah, ma qui è tutto illimitato.
23: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
24: Ma allora, selfie illimitati.
25: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
26: Ah,
0: finalmente un po' di relax.
1: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

artisti più discussi del momento, ma già da diversi momenti, sta Walking Lil Nas X adesso su RTL 102.5. Ovviamente questo è il nome d'arte di questo artista. Anzi, a proposito di nomi, il suo vero nome è Montero, quello che ha scelto la mamma al tempo, credo nel 1999, dovrebbe essere il 99, Lil Nas, e la mamma l'ha scelto perché era il nome di un modello di auto che al tempo le piaceva, e mi ricordo che in un'intervista disse anche: in effetti, insomma, io avrei preferito come auto la Ferrari, però a disposizione Mitsubishi Montero, e quindi è venuto fuori il nome Montero. Ora riflettevo su questa cosa, no? Che mia mamma al tempo, quando sono nata, era un'appassionata come macchina del Maggiolino. Ecco, meno male, meno male.

Pezzo molto bello da ritrovare su Rete La 102.5 Passenger con Letter Go, Very Normal People del mio cuore. Voi lo sapete che io vi racconto tutto quello che mi passa per la testa, tutto quello che succede in studio. Devo dire che vi adoro quando vi mettete nella posizione di essere in qualche modo rimproverati, perché andate ad istigare il mio spirito guerrafondaio. 378-378-1025. Un amico, un'amica mi scrive: troppo comodo leggere le notizie, Dondoni le sapeva a memoria, parlando di Lil Nas X. Vi stavo raccontando insomma del suo nome di battesimo, dell'idea che aveva la mamma, l'ha chiamato come un'auto ma ne voleva un'altra, eccetera eccetera. Amico mio o amica mia, ma è ovvio che la notizia la so a memoria pure io, e che in precedenza devo averla letta da qualche parte, perché l'onniscienza, diciamo, che non appartiene a questo ambito della mia vita terrena. Ma che problemi hai? It's the

0: Rimane una delle coppie più divertenti dell'estate per me. Noemi, Car Brave con la loro Macumba adesso su RTL 102.5 Pop Around the Clock. Avete ragione, merito io di essere rimproverata adesso che sono la Mario. Non mi sto più occupando di com'è il vostro sabato, ve l'ho chiesto e non vi sto ascoltando, quindi tento di recuperare, grazie regia.
1: È stato un bellissimo sabato pomeriggio, sì. Siamo andati a vedere l'America's Cup io e mio figlio. Abbiamo trascorso una grandissima giornata insieme. Ciao Gaetano da Napoli.
0: Ciao Gaetano da Napoli, 378-378-1025. Visto che ieri ho skippato la diretta del venerdì, non l'abbiamo fatto, lo facciamo oggi. Che sabato di, terminate questa frase.

0: What do you mean? Justin Bieber, altrimenti detto il titolo di questo singolo. Capito quando uno senti? Sentiamo un vocale che è meglio noi di RTL 105. Ci stiamo raccontando il sabato.
1: Sono Monica da Salerno. Sì. A me capita spesso di entusiasmarmi quando conosco persone affini. Forse troppo, perché poi dopo scopro che invece erano un po' fasulle.
0: Non era amore, era un calesse. Molto spesso queste cose succedono anche di sabato, non è vero?

0: fun. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Prima di sbloccare il ricordo, very normal people, se state guardando TikTok, la diretta, sapete, io devo mandare un bacio, un abbraccio, un saluto a quella gnocca di Giorgia Surina che ha appena raggiunto lo studio, perché tra pochissimo con Carocci mi parte con Shaker. Perché sei bella come il sole, Giorgia, e adoro un casino la tua giacca. Vi ho incuriositi, andate a vedere subito la Surina, che si merita di ballare con me questo singolo che ha fatto veramente il giro del mondo più e più volte, utilizzato in un casino di serie TV, soprattutto ultimamente quando si recupera il vintage, si dice così, è sempre una gioia. La cantiamo anche se siamo stonati, ma chi se ne frega, c'è Gloria di Tozzi.

0: cioè quante cose possono succedere durante una notte. Nel mio caso, siccome dormo poco e dormo male, conto infinite pecore, e nel caso invece di Umberto Tozzi viene fuori questo testo Gloria, poi la donna non esiste, insomma il nome è stato, beh, era quello giusto, con il riff suonava bene, quindi inutile continuare ancora oggi a pensare e ripensare nelle interviste. C'è ancora qualcuno che domanda, ma poi scusa un po', quella Gloria che c'era davvero? No, non c'era, però ci piace pensare che esista una gloria della vita di qualcuno. Intanto è arrivato Carocci, che è pronto, ho già salutato Surina, saluto anche te Carocci, sei meno buono della Surina, però insieme siete veramente eccezionali. Grazie regia di Milano, torno domani con Pop Around the Clock, baci dalla Mario, ciao. E anche a Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. In primo piano il tetto sui prezzi dei carburanti fissati.

0: La pressione dopo l'attuale dimezzamento del taglio alle accise stabilito dal governo, che ha programmato il termine della misura per il 6 ottobre con l'intento di non replicarla, la decisione di Eni è stata apprezzata da Palazzo Chigi, che ha ringraziato il colosso petrolifero auspicando un effetto emulazione da parte delle altre compagnie, una decisione lodevole che è il frutto della politica di Forza Italia, così il vice premier Azzurro Tajani. Ora in legge di bilancio ci aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche, si legge in una nota della Lega. L'Eni ha deciso di calmierare i prezzi, ma in tutto questo l'esecutivo dov'è? A commentare il leader dei 5 Stelle Conte.
1: Parliamo ora delle ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. Ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
2: Il presidente americano ha parlato di molti argomenti cruciali prima e durante il suo viaggio verso il Tennessee, dalla convinzione che Russia e Ucraina troveranno un accordo all'esclusione di alcune emittenti dal pool presidenziale, passando per la conferma del rifiuto di un accordo per la tregua in Iran. Dunque Trump ha nuovamente escluso la CNN dal pool della stampa al seguito del presidente, accusando il canale di annunciare pericolose fake news, nonostante un giudice ne avesse sospeso l'allontanamento. Poi il tycoon ha detto che è possibile un accordo tra Putin e Zelensky prima dell'arrivo dell'inverno, nonostante la ricrudescenza della guerra sul campo. Inoltre il capo della Casa Bianca ha confermato le indiscrezioni dei giorni scorsi, che parlavano di un rigetto della proposta di tregua formulata da Teheran. Vogliono trattare perché si trovano in svantaggio, avrebbe detto il presidente, nonostante abbia affermato di essere disposto a cercare un accordo, ma non alle condizioni iraniane. La tregua prevedeva la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, ma al presidente non è bastato.
1: Ora la cronaca: un ragazzino di 15 anni è morto folgorato su un traliccio nel Lodigiano, forse per una sfida social. Tommaso Angelini.
3: Aveva 15 anni Jacopo Trabattoni, il ragazzo morto folgorato dall'alta tensione nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio. Era uscito di casa venerdì pomeriggio in bicicletta e aveva raggiunto la zona di Cascina Bottedo, vicino alla facoltà di medicina veterinaria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio fino a circa 20 metri d'altezza, venendo poi colpito dalla scarica elettrica e precipitando al suolo. L'ipotesi è che lo abbia fatto per scattare un selfie, forse nell'ambito di una sfida social. Il corpo è stato trovato in serata ai piedi della struttura dopo che i tecnici di Terna avevano rilevato un'anomalia sulla rete. Accanto al cadavere è stato recuperato anche lo smartphone, ora al vaglio degli investigatori. La procura di Lodi e la questura stanno ricostruendo le ultime ore di vita del quindicenne e la dinamica dell'incidente.
1: Siamo allo sport, iniziamo dalla Formula 1 con la vittoria della Mercedes di George Russell nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Enzo Tamborra.
4: Pole position, vittoria più giro veloce. Più di così non avrebbe potuto fare George Russell a Baku. Impeccabile l'inglese della Mercedes anche quando, dopo aver dominato per più di metà gara, ha dovuto ricostruire la vittoria dopo l'ingresso in pista della safety car. Verstappen ci ha provato, ma Russell non ha tremato. Sul podio anche l'altra Red Bull di Ajar, giunto terzo per la quinta gara consecutiva, giù dal podio la Ferrari. Leclerc quarto, Hamilton sesto. Tra le due rosse, Kimi Antonelli, quinto dopo essere partito dalla 16ª posizione della griglia di partenza. Russell accorcia le distanze, ma resta lontano 66 punti dal ventenne bolognese. Nel prossimo weekend si corre a Sepang.
1: La vela, Luna Rossa resta al comando dopo la seconda giornata delle regate preliminari di America's Cup a Napoli, disputate finora 6 delle 8 fleet race.
5: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
6: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sul nostro territorio grazie all'anticiclone subtropicale che sarà dominante. Tempo stabile, ben assolato, con temperature massime in rialzo. Generalmente si arriveranno a toccare i 26-27 gradi, qualche grado in più sulla Sardegna. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
6: Via Radio.
8: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con l'inizio della Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano per chi è diretto verso Milano, coda per un veicolo, fermo in avaria. Rimaniamo in Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Brescia, code causate dal traffico intenso. Sulla 8 Milano-Varese ricordo che per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Castellanza è chiusa. chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 20 del 17 di settembre. Uno sguardo a qualche chiusura notturna per lavori sulla 1 Milano-Napoli per lavori alle barriere di sicurezza.

0: dalle 22 alle 8, alle 6 sarà chiuso il tratto Chiusi Val di Chiana in direzione Firenze e in direzione di Roma per lavori della terza corsia. Con lo stesso orario sarà chiuso il tratto Firenze Sud in Cisareggello. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Eccoci qui, 19:06 minuti di questo sabato 26 settembre 2026. Quante volte 26?
3: Vai.
2: Lo so. Dovremmo giocarceli questi nomi. Comunque, Giorgia Surina e Emanuele Carocci, queste Shaker, benvenuti.
3: Bentrovati amici, Roma e Milano unite un'altra volta qui su RTL 105. In questi giorni di Fashion Week lo si evince in radiovisione, sì, quando la bellezza chiama. Sì. Devo dire che tu rispondi da una vita. Io ci provo. Oggi ho messo la giacchetta.
2: Fammi vedere la giacchetta. Bella,
3: perché
2: bella,
3: pensa, perché mi immagino lì a Milano tutti vestiti bene.
2: Guarda,
3: oggi,
2: cioè, è incredibile, tu vai in giro per le strade, vedi veramente come se fossero tutti usciti da una copertina di Vogue, per esempio, no? Sì. Diavolo Esse Prada. Molto molto divertente, peccato che non ci si muove, perché è un po' di traffico, ecco.
3: Quindi signori, sfogatevi, momento sfogato, anche perché in generale in tutta Italia a quest'ora c'è un bordello. Se sì, volete offriamo anche questo servizio gratuitamente.
2: Ah,
3: sfogatevi,
2: sì?
3: Vi leggiamo, vi ascoltiamo.
2: Va bene, va bene. Intanto, benvenuti a Shake.
4: LTL 102.5 Power Hit. Let's go.

dato che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: insieme alla Zata, Kaji e Ketra per i suoni, 19:14 minuti, Shaker, buon sabato 26 settembre, vero, con Carocci e la Surina a parlare così in apertura un po' della Fashion Weeks.
1: Allora c'è un messaggio subito che dice: Surina elegantissima, grazie. Carocci, ti devi milanesizzare,
0: cioè
1: sarebbe.
0: Dovrei parlare un po' più con l'accento,
1: comincia
0: così
1: a mettere l'articolo determinativo, la Surina,
0: la Surina,
1: il Carocci,
0: il Carocci. Sentite, no? Oltre a mettere l'articolo ci sono anche dei vocali che inviate, però dobbiamo subito tirarvi le orecchie, Giorgia, se sei d'accordo. Dobbiamo raccontare la verità, perché la radio è vera, e quindi
1: è
0: cosa
1: verità
0: è successo?
1: Possiamo raccontare?
0: Dillo, ce lo dici, dici. Sì.
1: Ma non doveva dirlo, Carocci, ci sveli tutto. Allora, un ascoltatore simpaticissimo ci ha mandato un vocale, purtroppo registrando con le cuffiette in macchina non si sente bene, quindi non possiamo mandare un audio che non si sente bene. L'abbiamo chiamato, sgridato da parte del regista, gli abbiamo detto riregistralo, che poi lo mandiamo in onda.
0: Forse, tra poco forse.

0: mamma mia, in Måneskin su RTL 105, 19, 20 minuti. Allora abbiamo il messaggio del nostro amico che l'ha riregistrato solo per noi, sentiamo.
1: Tina, con la giacca che ha, Tina, mi fa ricordare molto la prof di inglese. È quella che tutti i ragazzi si innamoravano. Però top la giacca, eh.
0: Ah, top, cioè, ma non hai detto niente.

0: nome? Irina? Surina? Irina. La signorina? Irina. Cos'era?
1: Oppure Irina l'attrice? Non lo so, non comunque è. La Surina,
2: però,
1: secondo me voleva
2: però
1: dire.
2: Ero però... io, ero io.
1: Il tema però di quella volta che vi siete innamorati della prof mi trova d'accordo. Io aprirei questo tema.
2: Assolutamente. 378 378 105 per i vostri vocali scatenati.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia, movement that inspires.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
1: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
0: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
0: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
0: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402€. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su A2A.it. A2A, Life Company.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Incoscienti giovani, Achille Lauro. Guarda, sembra quasi perfetta questa canzone, perché stiamo parlando appunto degli amori incoscienti e giovani di quando eravamo bambini, magari ci eravamo innamorati della professoressa o del prof. Sentiamo un vocale a proposito.
1: Io faccio il professore da quando ho 26 anni e vi posso raccontare l'esperienza al contrario, nel senso che io so per certo che ho decine di ex studentesse che hanno avuto una cotta adolescenziale per me. Insomma, mi fa sempre molto sorridere, perché spero di aver lasciato almeno un bel ricordo. Ciao, buona serata, Emanuele.
2: Emanuele, come me poi? Il bomber, professore bomber proprio.
0: Decine.

0: Gemelli diversi alle 19.38 su RTL 105. Shaker, Giorgia, ti voglio dire che a proposito di scuole e di innamoramenti con i prof, io in terza media mi ero scritto il testo di questa canzone sul diario. Così, un momento.
1: Tatino.
0: Ciao.
1: E quindi la sapevi bene, la cantavi. Ed è dedicata a chi?
0: È dedicata a Rosemary, dalla quale ho preso il primo 2 di picche di una lunga storia. Diciamo, è iniziato tutto.
1: Quella è la prima sberla.
0: Beh, quella sì. Poi se ti racconto, no, se abbiamo.
1: Sei, no, nel senso che hai ripreso bene poi, nel senso che sei, no?
0: Beh, perché poi esistono i miracoli, quindi prima o poi qualcuno la trova. Detto questo, però, vi stiamo chiedendo: vi siete innamorati di un prof o di una prof? A quanto pare ci sono i professori di italiano sono quelli che vanno più di moda.
1: Esatto, io mi ricordo, non mi ero innamorata. Però questo professore italiano aveva fatto proprio sbarellare la gran parte della scuola. E mi ricordo ancora il signor Mazzone. Era veramente un gran bel giovane. Alto, bello,
0: ti è rimasto,
1: bello, bello, bello.

0: Allora Gio, se vuoi ti porto alla Fashion Week con i vari club, con i Medusa, se ti fa piacere ballare.
1: Ah, sì? Cadenza. Sei sicuro?
0: No, ci sto provando, ma ho capito che è un 2DP, che è l'ennesimo. 19.46, RTL 105.
1: In effetti.

0: Innamoramenti che uno ha avuto con i professori, ma attenzione perché la scienza ci dice che ci sono tre fasi dell'amore, cioè nella nostra vita ci innamoriamo al massimo tre volte, Gio.
1: Tre, solo?
0: Solo tre volte. La prima è il primo amore e poi col passare degli anni ci sono le altre fasi. Se ti piace la notizia, tra poco te la dico meglio. Va bene?
1: Sì. Ok.

0: 19.52 RTL 125. Gio, c'è grande attesa per le fasi dell'amore. Se vuoi te le dico.
1: Sì, per forza, siamo qua tutti in attesa. Le tre fasi dell'amore. Allora,
0: La prima è quando idealizzi l'amore, che non va quasi mai bene.
1: Okay.
0: La seconda è il secondo amore o la tempesta.
1: Mamma mia, quella è proprio la trambata che ti prende.
0: Bravo,
1: ecco.
0: E poi i più fortunati hanno il terzo amore, l'inaspettato, lo chiamano così, ma è quando tu sei risolto e sai esattamente chi vuoi avere a fianco.
1: Quindi un pochino più adulto, un pochino più, no, con calma, ecco, più razionale, diciamo, anche purtroppo.
0: Poi i più fortunati hanno anche la quarta fase, cioè l'innamoramento del DJ alla radio. Quindi Giorgia, se tu per ipotesi sei nella quarta fase, chiamami, era quello.

0: Have a nice day, Bon Jovi su Rete alle 105, 19, 59 minuti. Abbiamo ancora veramente una manciata di secondi per dire che stasera c'è la luna piena, giusto? La luna piena del raccolto. Mia mamma mi ha appena mandato una foto perché è già sorta, soprattutto in alcuni punti si vede molto molto bene, ed è una luna che ha insomma dei poteri speciali, secondo me. Io ci credo molto, tu?
1: Beh, guarda, se a te piace, cioè, in generale poi aspetta, proprio per questo, visto che prima parlavamo di innamoramento, ti hanno mai portato a vedere la luna, Gio?
0: La luna, le stelle, guarda lì.
1: Perché io ho fatto già la ricerca su Google dove si vede bene la luna dalle parti di Milano, leggo.
0: Cologno Monzese, per
1: Cologno, infatti, vicino alla radio, quindi lì, oppure sulla montagnetta di San Siro.
0: Bella, non so dove sia, ce l'ho, assolutamente.
1: Ah, ce l'hai?
0: Sì,
2: in Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
3: tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
0: E anche a Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone, sono le 20 in punto.
10: RTL 102.5, giornale orario.
11: Buona serata da Sergio Gadda, interrogatorio per il...

0: Il 26enne accusato dell'omicidio di un uomo fatto a pezzi e trovato in alcuni sacchi in un appartamento alla periferia di Torino, Alessandra Giannoli.
1: Il 26enne che ha chiamato il 112 dopo essersi reso conto dell'accaduto

0: ammesso solo di aver comprato i sacchi neri usati per occultare il cadavere.
1: Papa Leone è arrivato a Lourdes, nuova tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Stasera si recherà alla Grotta delle Apparizioni per una preghiera alla Madonna. Scatterà invece domani lo sconto sui carburanti annunciato da Eni. Intanto oggi è stato tagliato lo sconto sulle accise. Tommaso Angelini.
2: Aumentano i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, proprio nel giorno in cui viene dimezzato il taglio delle accise deciso dal governo per contenere il caro carburanti. Il diesel sale a oltre 2,35 euro al litro sulla rete stradale, mentre la benzina supera i 2,15 euro. Il rincaro del gasolio però resta inferiore all'effetto prodotto dalla riduzione dello sconto fiscale. A contenere gli aumenti è arrivata ieri la mossa di Eni, colosso italiano dell'energia, il cui controllo è pubblico. Da lunedì la società fisserà un tetto massimo ai prezzi nelle sue stazioni, con il diesel non oltre i 2,19 euro al litro e la benzina 1,99. Il price cap potrà essere prorogato fino alla fine dell'anno.
1: E adesso parliamo di calcio. Gli azzurri voltano pagina dopo la sconfitta di ieri all'Olimpico con il Belgio e preparano la trasferta in Turchia per la Nations League. Andrea Salvati.
3: I bilanci dopo la sconfitta contro il Belgio per gli azzurri sono impietosi: mancanza di gioco, mancanza di carattere, errori lapalissiani. C'è chi si chiede se Mancini sia stata la scelta giusta, c'è chi si chiede se non proseguire con Baldini sia stata la scelta sbagliata. Ora arriva un doppio impegno contro la Turchia e una sfida contro la Francia. Se contro la Turchia, fra l'altro, priva di Yıldız, potrebbero esserci speranze per provare a raccogliere punti preziosi. Quella contro la Francia sembra già uno scoglio insormontabile. Mancini ha ora qualche giorno per trovare il bandolo della matassa, che nella partita contro il Belgio è però sembrata già irrimediabilmente persa.
1: Grazie anche ad Andrea Salvati, è tutto per questa edizione. Adesso meteo e le ultime notizie sul traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Questo vuol dire tempo stabile ed assolato, con temperature massime in rialzo, contesto climatico estivo, con temperature massime in generale comprese fra i 23 e i 28 gradi, con picchi fino ai 30 gradi localmente sulla Sardegna. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Due le segnalazioni del traffico attive al momento. Andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Brescia, code a tratti per il traffico. E in Campania sulla tangenziale di Napoli, tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda sempre causata dal traffico intenso. Ricordo che sulla 8 Milano-Varese, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Castellanza è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 20 del 27 di settembre. Uno sguardo alle chiusure notturne per lavori. Sulla 1 Milano-Napoli, per lavori alle barriere di sicurezza, dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Chiusi-Valdichiana verso Firenze. Queste al momento sono le principali notizie. Quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: E 4 minuti di questo sabato sera, sabato 26 settembre, Giorgio Surina insieme ad Emanuele Carocci, Milano-Roma unite, yes. No?
8: Come... unite sotto questa luna,
7: sì,
8: direi.
7: Sì, esatto, sì. Esatto, mazza. Perché abbiamo appena detto insomma che c'è la luna piena questa sera, sì, tra l'altro sì. Si chiama la luna piena del raccolto, ha un significato molto, molto speciale e quindi tra pochissimo andremo ad elencare tutti i benefici, sì. No, che porterà.
8: Abbiamo capito che Giorgia è innamorata del mondo della luna.
7: Sì, ha capito che tra poco.
8: Curiosità, tra poco.

0: Le 20 e 12 minuti, tutto va bene qui su RTL 125, Shaker, ma va bene soprattutto perché abbiamo scoperto di avere l'astronoma, l'esperta, l'esperta sulla luna piena di questa sera. Io veramente voglio sentire cosa hai da raccontare.
1: Attenzione, perché leggo direttamente da Instagram, che è una fonte orribile. Allora, questa sera, il 26 settembre, ci sarà, c'è già la luna piena, guardate fuori, è tra noi. È la luna del raccolto che arriva appunto a settembre, ti farà guardare il raccolto, quindi cosa è maturato davvero in questi mesi, cosa hai lasciato marcire nel tuo campo per paura di tagliarlo, le relazioni, i progetti, le versioni di te che da tempo non danno nessun frutto. Quindi oggi è un momento davvero importante per chi ci crede, per chi sente l'influenza della luna. Quindi magari, che ne so, cominciate magari a riordinare un angolino di casa che è sempre lì incasinato, cominciate a mettere ordine. Tutto quello che è disordinato fuori te lo ritrovi dentro, capisci? Questo è il problema.

0: War Republic Sunday 20:19 minuti. Allora, cosa va fatto oggi? Compiti a casa by Giorgia.
1: Questa sera, la sera del 26, accendi una candela e prendi due fogli. Sul primo scrivi tutto quello che hai raccolto quest'anno, anche ciò che ti è costato delle lacrime. Sul secondo scrivi quello che scegli invece di lasciare prima di entrare nel buio. Ringrazia il primo e brucia il secondo. Poi esci, vai a vedere questa luna e lasciati guidare chiaramente dalla luna piena di questa sera, perché da domani sarà una luna nuova.
0: Signori, da domani la vita migliora, questo è quello che ha detto Giorgia, quindi son sereno, da domani sarà una bellissima
1: tutta un'altra
0: vita,
1: storia.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie

0: servizio.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium?
10: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
12: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
13: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
12: Fiorentini è così. Una ne pensa

0: 20:30 RTL 102.5. Ciao amici, siamo in diretta. Buon sabato. Sono uscito fuori dallo studio qui a Roma e ho fatto una foto alla luna piena. Che sì. Oggi è detto. Allora, apriamo il tema di come vengono bene le foto su Instagram della luna.
1: Allora, no, perché poi ci sono quelli che ti dicono: vuoi fare bene le foto alla luna? Fai questi 8532 passaggi. E io non sono mai riuscita. Infatti, la foto che mi ha mandato mamma della luna è bellissima. Ecco, però, come la mia, uguale, insomma. Allora, non si vede
0: oggi
1: niente.
0: L'hashtag di questa sera è foto brutte alla luna. Se volete, le vediamo anche le vostre.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: 20:37 minuti di questo sabato sera arrivano foto delle lune che vedete fuori dalle vostre finestre. È molto bello perché appunto stiamo parlando di questa luna di questa sera, che è la luna del raccolto. Allora, parlando anche sia di luna ma di fotografie, perché il problema è proprio saperla fare, fotografare, no?
1: Diciamo che ne è arrivata una che sembra un lampione più che la luna, quindi
0: un'altra sembra giorno.
1: Cioè, diciamo che non è che vengono benissimo, però a tal proposito c'è uno dei grandi problemi di questi ultimi anni, e cioè miliardi di foto che abbiamo sul cellulare, quindi dovremmo capire cosa
0: fare. Un decluttering digitale, no? Tutte da eliminare, cose che non ci servono.
1: Bravo.

0: Senko Paranoia, Samurai J su Rete Tele 105, 20 e 43 minuti. È arrivato quel periodo dell'anno in cui si fa un po' di decluttering, pulizia dell'armadio, cambio stagione, ma sì, perché non fare anche un decluttering digitale, cioè eliminare tutte quelle cose, file, app, documenti, eccetera, che foto che ci intasano magari anche i dispositivi elettronici.
1: Ma che bella idea che mi hai dato, guarda. Quindi oltre a fare tutto l'armadio, adesso anche 40.000 foto sul cellulare che devo fare.
0: Perché spesso ci sono i doppioni, quelle che sono venute male, ma le tieni lo stesso, no? Quelle che magari ormai non rappresentano un po' più niente, ma ce le hai lì che ti guardano sempre.
1: Sì, devo dire che Giorgia ha il dente avvelenato su sta roba delle foto. Tra poco lo speciale di lei che sbrocca perché ha troppe foto doppione.
0: Troppe foto.

0: Chop 2052 RTL 105. Bravi che avete scelto Shaker anche questa sera. Ci risentiamo poi domani. Ma prima di andare via, cara Giorgia, consigli a proposito di decluttering, quindi sì, fare un po' di pulizia, mettiamola così. La pulizia delle fotografie, risponde l'esperto. Ok, sarei io in questo caso. Fidati di me. Okay. Fidati di me. Consigli sono tre: create tutto un archivio di tutte le foto.
1: Fatto.
0: Procedi a piccoli passi, cioè al massimo un quarto d'ora, mezz'ora, sennò poi impazzisci. E soprattutto parti da quelle nuove, non da quelle vecchie, perché se parti da quelle vecchie inizi a dire: signora mia, come sta?
1: guarda che capelli che avevo!
0: Come stavo bene, qui ero magro, ero molto magro.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora Gio, abbiamo un compito per questo weekend, quindi capito, dobbiamo tagliare tutte quante le fotografie che abbiamo sul cellulare.
3: Allora,
2: quindi,
3: ecco, prima di tutto partendo dai doppioni, che proprio non li sopporto, sì, e poi magari quelle che si sono un po' sfocate, così, che non sono venute bene, no?

0: Il nostro Millennium Hit, Staying Alive, Bee Gees, è gloriosa questa canzone, quindi felice di averla riascoltata qui su RTL 105. Allora, veramente mancano una manciata di secondi prima di salutarci. Carocci, è stato molto bello anche questa sera, l'appuntamento è per domani, sempre 19:21 con Shaker.
1: Sì, ecco, sentite che Giorgia ha un po' di fretta, perché deve uscire a fare la foto alla luna, quindi se vogliamo, lo so.
0: Vediamo come mi viene, eh?
1: Allora, allora, vediamo se... tutti sul profilo di Giorgia, vedrete la foto, bellissima,
0: fatta, ci metterò, prego, fino a stanotte, domani mattina.
1: Vabbè. Vabbè. Amici, domani torniamo.
0: A domani, fate i bravi. Ciao, ciao,
2: ciao. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Ed anche a Orbetello, in provincia di Grosseto, sono le 21 in punto.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona serata da Sergio Gadda. Si fa largo l'ipotesi della sfida social dietro la morte di un 15enne trovato senza vita sotto un traliccio dell'alta tensione nell'Odigiano. Tommaso Angelini.
10: Aveva 15 anni Jacopo Trabattoni, il ragazzo morto folgorato dall'alta tensione nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio. Era uscito di casa venerdì pomeriggio in bicicletta e aveva raggiunto la zona di Cascina Bottedo, vicino alla facoltà di medicina veterinaria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio fino a circa 20 metri d'altezza.

altezza, venendo poi colpito dalla scarica elettrica e precipitando al suolo. L'ipotesi è che lo abbia fatto per scattare un selfie, forse nell'ambito di una sfida social. Il corpo è stato trovato

0: Vengano per sempre le logiche della guerra. La sottosegretaria ai rapporti col Parlamento Matilde Siracusano accusa il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci di averla spogliata con l'intelligenza artificiale in una foto. Lo denuncio, ha detto la deputata di Forza Italia. Accuse contro di me senza concretezza, ribadisce Vannacci, che pubblica il link del blog con l'immagine che ha destato polemiche. Lo sport, notizie di poco fa, ciclismo. Elisa Longo Borghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova su strada elite femminile del mondiale a Montreal. La gara è stata vinta dall'olandese Demi Vollering. La Formula 1, a Baku invece vince Giorgio Russell, male le Ferrari. Enzo Tamborra.
1: Pole position, vittoria più giro veloce. Più di così non avrebbe potuto fare George Russell a Baku. Impeccabile l'inglese della Mercedes anche quando, dopo aver dominato per più di metà gara, ha dovuto ricostruire la vittoria dopo l'ingresso in pista della safety car. Verstappen ci ha provato, ma Russell non ha tremato. Sul podio anche l'altra Red Bull di Hajar, giunto terzo. Per la quinta gara consecutiva giù dal podio la Ferrari. Leclerc quarto, Hamilton sesto. Tra le due rosse, Kimi Antonelli, quinto dopo essere partito dalla sedicesima posizione della griglia di partenza. Russell accorcia le distanze, ma resta lontano 66 punti dal ventenne bolognese. Nel prossimo weekend si corre a Sepang.
2: Via Radio.
3: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Attualmente un'unica segnalazione di traffico. Andiamo a Napoli in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Coda causata dal traffico intenso. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori alle barriere di sicurezza dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto. Chiusi Val di Chianna per chi viaggia verso Firenze. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia. È tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Popolo di RTL 102.5. Oh, ma com'è? È passata meno di una settimana e siamo ancora vivi, è incredibile!
5: Sì, meno male!
4: Signori e signori, the Princess of My Castle, la signorina Silvia Sione!
5: Ed è lui, il mio principe azzurro, che è venuto qui per salvarmi dalla torre, dal cattivo. No, Sei tu, Mauro Corvino?
4: Sì, sono io, senz'altro, però non proprio azzurro, diciamo un verdino, non so, si
5: però
4: tende all'azzurro.
5: Però ce l'hai i capelli da principe azzurro.
4: Ah, pensavo i capelli azzurri.
5: No,
4: bene. Suite 102.5, come ogni sabato e ogni domenica ci siamo noi due. Oggi sabato 26 settembre 2026. Perché non ci raccontate il vostro weekend?
5: No, non hai visto che c'ho il maglioncino?
4: Sì, ma io non ero
5: sono un po' vecchietta.
4: Sì, ma
5: fa
4: no,
5: freddo, sta arrivando il primo fresco.
4: Lo sai
5: fresco.
4: Che io non mi concentro sui maglioncini, ma sui décolleté. Dicevo, com'è che trascorrete il vostro weekend? 378 378 1025. Cominciamo con il nostro Power It.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Offenbach, Be Mine.
1: Certo, sarò sempre tuo, non ti preoccupare, Silvia.
0: Ti
1: signore,
0: piacerebbe.
1: Certo, figurati, puoi fare di me quello che vuoi. C'è da salutare un amico o un'amica, purtroppo non si è fermato, che ci racconta il suo weekend.
0: E Lovely!
1: No, Lovely penso che sia con amore.
0: No, si fa chiamare Lovely.
1: Ah, si fa chiamare Lovely. Quindi sì, già conosci, è anche stato un nottambulo forse, per questo lo conosci.
0: Esatto.
1: Ok, perché ci scrive: buon sabato RTL, sono felice, la risonanza è negativa. Oh, che bello.
0: Ecco, dateci queste bellissime notizie al

0: È vero, siamo maleducati, ce lo ricordano al 378-378-1025, perché ci arriva questo messaggio fantastico, unico, insuperabile, Stefano Mungi e l'ottimo Beppe, il Batman e Robin della situazione. Bravissimi, buon lavoro. Ce lo scrive Lovely. Giustamente non li abbiamo salutati.
1: Ciao, i nostri registi.
0: Ciao noi, perché non li abbiamo salutati. Ecco. Poi al volo Ettore ci scrive: come passi il weekend? Volevo chiedere a una tipa di uscire. Bella, sexy, elegante, si chiama Paola, ma niente, anche stasera il massimo che sono riuscito a dirle è buonasera. Dai, non posso mica perdermi Corvino e la mia Silvia preferita?
1: Ho capito, ma queste sono scuse. Allora, a noi donne piacciono gli uomini forti, ma non è intraprendenti.
0: Allora, io per esempio.
1: Che ci prendono e ci danno un bacio,
0: vieni
1: così
0: qua,
1: non ci fanno capire niente.
0: Dammi un bacio, dammi un bacio, dammi un bacio.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
5: 2 verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Giants, Calvin Harris insieme a Rag & Bone Man, le 21:31 di sabato 26 settembre 2026. Questa è la suite con Silvia Signore, Mauro Corvino, fino a mezzanotte. Allora, abbiamo aperto la parentesi Ettore, che ci ha scritto che non ha tanto il coraggio di comunicare con una tipa che le piace.
1: Sì, ma chi è Ettore?
0: È un nostro aficionados.
1: Esatto.
0: E però Silvia a un certo punto ha detto, sì, però ti devi lanciare perché a noi donne piace l'uomo che prende l'iniziativa.
1: Sì.
0: In realtà magari non tutte sono così. E non solo, devi far emergere quelle che sono le tue qualità.
1: No, quello sicuro, però... da che storia noi donne amiamo sentirci protette dal nostro uomo, quindi comunque vogliamo un uomo forte, vogliamo un uomo intraprendente, e quindi anche il primo passo vorremmo che lo facesse l'uomo,
0: perché
1: ci piace essere corteggiate. Poi magari io ho esagerato, non bisogna per forza metterci una lingua in bocca subito
0: come ho fatto io prima con te, però voglio dire, ognuno c'ha

0: The Game of Love su RTL 102.5 all'interno della suite con Silvia Signore e Mauro Corvino.
1: Allora Mauro, ho una domanda per te.
0: Ecco.
1: Ma secondo te perché più quando una persona ci piace, più ci piace e più quella persona ci ignora e scappa da noi? Perché?
0: Perché sei sfigato.
1: No,
0: no,
1: perché noi diventiamo ossessionati da chi non ci vuole.
0: Ah, ho capito.
1: Perché il rifiuto attiva nel cervello dei circuiti che sono simili a quelli della ricompensa. Okay. È un po' tipo come il gioco d'azzardo.
0: Certo, certo. No, non è il mio caso. Cioè, nel senso, io vado da chi mi apprezza. Non sei
1: ossessionato da quello che magari ti dice no, scappa, è un po' sfuggente.
0: Sono solo ed esclusivamente ossessionato da te, amore
1: mio. Vabbè, ma io infatti
0: scappi?
1: Esatto.
0: No.
2: Già comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: nostri Mamute e Blanco, naturalmente, sono Stefano Mungi e Beppe Di Dio.
1: Esatto. Comunque, a proposito di brividi, a me vengono i brividi leggendo il messaggio che ci è arrivato al 378-378-1025 di questi due amici che stanno per partire per una camminata di 30 km sotto la luna piena in montagna e hanno bisogno del nostro in bocca al lupo, Mauro.
0: Sì, ma in che senso? Perché volete, cioè, provate a ritornare vivi a casa? E questo è lo scopo, poi? Perché
1: volete in bocca al lupo? Magari sarà una cosa stancante, faticosa, anche un po' pericolosa, non credi?
0: Ma ragazzi, ma perché?
1: Esatto.
0: La domanda è perché?
1: Bella domanda.
2: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World. Non voglio!

0: Essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo?
4: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
5: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
14: Hai già provato Buono Premium?
15: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Prima Silvia vi ha raccontato di come le persone sono molto attratte da quelli che scappano fondamentalmente.
1: Esatto, perché qualcuno più ti piace e più scappa e più ti ignora.
0: Ma questa è la teoria tutta tua, perché vabbè, ognuno pensa quel che vuole.
1: No, non è la mia teoria.
0: No, ci mancherebbe.
1: Tu perché... cosa pensi?
0: Allora, io penso che vado da chi mi dà, insomma, spago, se no mollo subito. Cioè, ok, non c'è trippa per gatti, quindi lascio
1: non
0: stare.
1: Non ti piace un po' il gioco? No, desiderare, no. Allora, conquistare, non sei un predatore.
0: No, ma si è fatto apposta e quindi fa parte del gioco. Poco sì, volentieri. Se capisco veramente non c'è niente da fare, lascio stare e passo a, eventualmente alla prossima. Ci scrive Claudio, io che sono cresciuto con Teorema di Marco Ferradini, non funziona più? Che ne pensi? Prendi una donna, trattala male?
1: Vabbè, no, trattarla male adesso è un argomento molto delicato.
0: No, male nel
1: però
0: senso...
1: Però farsi desiderare, ecco, bisogna farsi desiderare, bisogna essere un po' sfuggenti.
0: Ma io lo so perché dietro le quinte le noto queste cose, da parte
1: sì.
0: tua.

0: Once Upon a Time, i Simple Minds su RTL 102.5. C'era una volta.
1: Perché iniziano, iniziano tutte così.
0: Perché? Cioè, te lo sei mai chiesto? Perché io
1: perché
0: una volta.
1: Perché c'è stata solo una volta e mai più nella vita. Cioè, che arriva l'amore, il principe azzurro. C'era una volta.
0: Ma che spiegazione è? Scusami. Io cercherei da te un appoggio e cercare di capire scientificamente perché tutte le favole iniziano non c'era una volta.
1: Perché c'era una volta, è stata solo quella volta, non ma, è mai più capitato. No, una volta va Biancaneve dai nani. Ma,
0: una volta va, poi se ne va. Va solo quella volta lì. No, ma una volta nel senso c'era in passato. Vabbè, ciao.
1: Anche a Conversano, in provincia di Bari, sono le 22 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. E bufera politica dopo la foto della sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, modificata con l'intelligenza artificiale e pubblicata da Roberto Vannacci. Alessandra Giannoli.
4: Chi mi critica rispondo di cercare meglio e di rivolgere le accuse a chi di dovere, così in serata Roberto Vannacci dopo le polemiche scatenate da una foto ritoccata con intelligenza artificiale diffusa alla vigilia del voto per le suppletive alla Camera nel collegio Reggio Calabria Locri, foto ripresa a suo dire da un sito calabrese generale per attaccare il presidente della Regione Calabria, vice segretario nazionale di Forza Italia Roberto Chiuto, ha pubblicato un'immagine della compagna del governatore, la sottosegretaria Matilde Siracusano, con una profonda scollatura creata con la I. La diretta interessata ha commentato: spogliato una donna come strumento di propaganda, una scelta perversa e squallida. Occhiuto ha chiesto a Vannacci di confrontarsi sui contenuti, se ne è capace, gesto volgare inaccettabile. Così il segretario di Forza Italia Tajani, ma non solo Forza Italia, si è schierata al fianco della propria

0: il canale di annunciare pericolose fake news nonostante un giudice ne avesse sospeso l'allontanamento. Poi il tycoon ha detto che è possibile un accordo tra Putin e Zelensky prima dell'arrivo dell'inverno nonostante la ricrudescenza della guerra sul campo. Inoltre il capo della Casa Bianca ha confermato le indiscrezioni dei giorni scorsi che parlavano di un rigetto della proposta di tregua formulata da Teheran. Vogliono trattare perché si trovano in svantaggio, avrebbe detto il presidente, nonostante abbia affermato di essere disposto a cercare un accordo ma non alle condizioni iraniane. La tregua prevedeva la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, ma al presidente non è bastato.
1: Nicolò Zaniolo lascia il ritiro della nazionale e non prenderà parte alle prossime sfide di Nations League degli Azzurri. Il trequartista dell'Udinese infatti ha un problema muscolare. Dopo due giornate e sei regate di flotta, l'equipaggio di Luna Rossa Senior è saldamente al comando della classifica generale delle regate preliminari dell'America's Cup in corso a Napoli. Domani l'epilogo è tutto, ora meteo e notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Questo vuol dire tempo stabile ed assolato, con temperature massime in rialzo, contesto climatico estivo, con temperature massime in generale comprese fra i 23 e i 28 gradi, con picchi fino ai 30 gradi localmente sulla Sardegna. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 sarà Valle Genova fino alle 6 di domani mattina e chiuso il tratto tra Bolzanete e il bivio per la 12 Genova Sesse Levante verso Genova. Stessa situazione sulla 4 Milano-Brescia, dove dalle 23 alle 5 sarà chiuso il tratto tra Seriate e Grumello in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
6: Signore e signori, il vostro comandante che vi parla, la fortuna di utilizzare quest'interfono tutto sbavato e sbausciato da Silvia Signore.
7: Tutto leccato.
6: Esatto, io sto limonando praticamente con lei, quindi io finirei che qui la suite, poi per il resto non c'è niente. Salutiamo e ringraziamo Stefano Mungi, Beppe Di Dio e anche Sergio Gatta, perché no.
7: Così, le nostre hostess.
6: Esatto,
7: comunque
6: esatto.
7: Tu continui a dire che quando una scappa non ti piace, ma non è vero.
6: Scappa, dai, scappa. Yeah.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: io, ma sono matta.
1: Allora, vogliamo questo uomo che ti travolga oppure no?
2: No, ma l'abbiamo, cioè, l'abbiamo capito che oggi è San Cosimo, ma li facciamo sti auguri di buon onomastico a Cosimo, perché...
1: Basta, così non ci invii più messaggi.

0: vogliamo veramente bene. Auguri Cosimo. Abbiamo un vocale, abbiamo un vocale, sentiamo.
1: Io invece sono attratto dalla donna forte, la donna manager, perché la vedo molto risoluta. Non è che le altre, non mi piacciono le altre ragazze, le altre donne, però mi dà un senso di sicurezza, un senso di non lo so. Ciao.

0: Lean On su RTL 102.5. Abbiamo letto prima il messaggio di un nostro ascoltatore che diceva se era ancora valida l'idea, il teorema di Ferradini, no? Prendi una donna, trattala male. Beh, ci scrive Ermanno, il nostro battutista preferito: quando il mio salumiere mi taglia 150 grammi di prosciutto invece di 100, fuori dal letto nessuna pietà.
1: Io non l'ho capita.
0: Fuori dal letto, letto, il peso.
1: Sì, capito? 100 grammi.
0: Quindi, fatto.
1: Ma che non capisco.
0: Allora, la canzone, fuori dal letto nessuna pietà. Dal salumiere, un no, etto.
1: Non l'ho capita. Non è.
0: Vabbè,
1: no.
0: Ciao.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
13: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300, valore futuro garantito €20.679, importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
14: Kia. Movement that inspires.

0: Allora si dice sarà sempre sì.
1: Pues sempre sì.
0: E okay, sarà è importante.
1: Sarà. Comunque l'abito che indossava Francesca Tocca durante il video musicale
0: sì.
1: è andato all'asta per 10.000 euro e sarà venduto per beneficenza.
0: Bene, beh, un applauso gesto. A Francesca Tocca.
1: No, veramente brava. Dobbiamo fare un applauso a Sal Da Vinci.
0: Ma io lo faccio a Francesca Tocca, brava,
1: bravissima. Ma perché?
0: Perché è una bravissima ballerina, certo. Ci mancherebbe. Una bellissima novità su RTL 102.5, Still.

0: RTL 102.5, la radio più ascoltata e più vista d'Italia, in diretta da Milano. Milano, la città della moda, questa è la Fashion Week questa settimana e vorrei sapere da te se sei stata invitata a qualche evento esclusivo, qualcosa insomma che è nelle tue corde. Io al massimo sono stato a Cernusco sul Naviglio e a Bussero.
1: No, guarda che siamo in due perché non mi ha invitato nessuno, non mi voleva nessuno mi vuole, io sì.
0: Ma se ti invitassero, tu ci andresti? Domanda importante questa.
1: Allora, quando io sono arrivata a Milano, sì, per me la Fashion Week era una delle cose, certo, che più desideravo fare. Un giorno mi sono vestita e sono uscita da sola.
0: Da Fashion Week ti sei vestita?
1: Avevo 18 anni, sono andata fuori a una sfilata, sono entrata e ho fatto di tutto.
0: Quindi ti sei divertita?
1: Tanto.

0: Adele, Set Fire to the Rain, è una canzone alla quale io sono particolarmente legato perché mi ricorda un momento fondamentale della mia carriera radiofonica. Tu ce l'hai una canzone che ti ricorda qualcosa di importante, al di là che sia una cosa amorosa, lavorativa o...
1: Io penso che questo sia proprio il bello della musica, riportarci nel momento esatto in cui ascoltavamo quella canzone, farci vivere le stesse emozioni.
0: Esatto, infatti non appena ho sentito questa canzone ho sorriso, perché comunque è un ricordo piacevole, nonostante la canzone non c'entri completamente nulla
1: con
0: quello che è successo.
1: Adesso siamo curiosi.
0: Ci scrivono: Mauro Corvino ha la stessa voce di Nicola Sabino, con la B però, non Nicola Sabino. Che salutiamo.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Broadway. La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, invece con me, Mauro Corvino, c'è la nuova stella di Cologno Monzese, ovvero Silvia Signore. Questa è la suite.
1: Bene. Io dovevo dire una cosa, me ne sono dimenticata.
0: Perfetto, è solo 28 anni, ragazzi. Vi rendete conto? Sì, no. Stavamo parlando tra amici in settimana e c'era questa proposta. Vorrei sapere la tua opinione. Mi hanno proposto di, poi non so se lo farò o meno, di aprire un profilo OnlyFans.
1: Che fai? I piedi?
0: I piedi per il mondo gay. Potrebbe funzionare, attenzione.
1: Però devi metterci la faccia,
0: E anche lo smalto.
1: E poi perdi il lavoro, però.
0: No.

0: Sweet Disposition, The Temper Trap su RTL 102.5, non solo in radio ma anche in TV sul canale 36 del digitale terrestre o attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, live in streaming oppure on demand. Ecco, però
1: quanto sei bravo.
0: Grazie, grazie mille. Però soffermandoci sulla radiovisione, probabilmente adesso avremo un calo d'ascolti.
1: Sì, perché ho messo il maglioncino. Vedi, ma perché c'è
0: sola.
1: Ancora l'aria condizionata? Qui bisogna accendere i riscaldamenti.
0: Amici, non mollate la radiovisione di RTL 102.5 perché adesso mostrerò io il mio décolleté. Adesso,
1: ecco.
0: Linea alle news.
2: RTL 102.5 Time.
3: Anche a Rocca Forzata, in provincia di Taranto, sono le 23 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona serata da Sergio Gadda. Cronaca in apertura: l'uomo ucciso e fatto a pezzi a Torino. Uno dei fermati ammette la presenza ad una festa ma nega la partecipazione al delitto. Massimiliano Mantiloni.
6: L'ho ucciso, ma involontariamente, non era programmato, era nell'ambito di un litigio durante un'assunzione di droghe da giorni. È quanto ha detto davanti al GIP il 26enne Cristian Mateus De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, trovato cadavere fatto a pezzi due notti fa in un alloggio di Torino. L'avvocato difensore ha riferito che il suo assistito non ricorda lo strangolamento e poi gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Il legale ha raccontato che hanno deciso di nascondere il cadavere, sono andati a comprare i sacchi, la candeggina, i guanti, il coltello e il cemento, l'hanno sezionato e lui dice che a un certo punto non ce la faceva più, è uscito e ha chiamato sua madre, l'ha fatta venire lì e hanno chiamato la polizia. Mio figlio era sconvolto, ha detto la madre, gli inquirenti indagano sul movente, quella sera festa con droghe, in carcere anche due donne, una è la proprietaria dell'appartamento affittato alla vittima.
5: Tragedia nell'Lodigiano, è morto molto probabilmente per un gioco, una sfida social, Jacopo Trabattoni, 15enne lodigiano, il cui cadavere è stato ritrovato la scorsa notte nei campi di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. Ora parliamo di confessione shock, quella di Roberto Carlos, che ha detto: ho perso il 99% di quanto guadagnato col calcio, ma ci sono problemi anche per un altro ex giocatore che ha militato in Serie A. Parliamo di Osvaldo Tommaso Angelini.
7: È ricoverato in terapia intensiva in Argentina. Pablo Daniel Osvaldo, 40 anni, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, a far scattare

L'allarme è stata la sorella che lo ha trovato in condizioni molto gravi e lo ha accompagnato d'urgenza in ospedale. Osvaldo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per trattare un

0: per l'Italia in Billie Jean King's Cup. Le azzurre hanno perso 2-0 con l'Ucraina, quindi cedono lo scettro dopo le vittorie del 2024 e 2025. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che interessa la 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: In diretta dal Very Normal Building di Cologno Monzese va ora in onda la terza e ultima ora della suite con Silvia Sione
4: e Mauro Corvino.
3: C'è un problema, che mi sono successo? Bucato un dito con una graffetta. Ce l'hai presente quelle della lavanderia?
4: Esatto, vabbè, capita, dai, sì, un buchetto.
3: Sto sanguinando, aiuto, sto sanguinando.
4: Vedete, non esistono più gli uomini di una volta.
3: Esatto, esatto. 378 378 1025, continuate pure a raccontarci il vostro weekend.

0: Gautier, Somebody that I used to know su RTL 102.5 in questo sabato 26 settembre alle 23:11 in questa splendida suite.
1: Sì, ma amici, ma come va?
2: Sì, va bene tutto. Sì. Il conflitto non va bene, l'amore va bene, giusto, se si vuole. Il resto rimane tutto un'entità. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Il resto è tutta un'entità.
1: Bene, bene, la pillola filosofica della suite. Sì, sì, perché comunque
0: gli
1: sapete.
0: Alieni.
1: Sì, ma sapete che il nostro programma è un programma di divulgazione scientifica e anche filosofica,
0: esatto,
1: come potete notare. Continuate con la vostra filosofia di vita al 378-378-1025. Le gabbie sono aperte.
0: Così, i messaggi a caso non ho senso, senza un filologico.
1: Esatto.
0: Che dici?
1: Ma perché del resto ha un filologico questo programma, scusami.
0: No.
1: Pure te, noi
0: no,
1: siamo l'esempio
0: lampante.

0: Bei tempi.
1: Tonight.
0: Bei tempi. Quando potevo dire we are young, ma non lo sono più, quindi
1: dai,
0: puoi parlare solo per te stessa. Questa è RTL 102.5.
1: Stavamo parlando di filosofia di vita e al 378-378-1025 ci scrivono: la mia filosofia di vita è happy wife, happy life.
0: Hai ragione, caro amico mio, se tua moglie è felice, è tutto più semplice.
1: È più semplice.
0: Molto
1: la
0: più
1: mia
0: semplice.
1: Filosofia è vivere la vita senza troppa fretta. Ecco, ed è quello che fanno in Olanda con il dusking. Ma adesso te lo racconto. Tra pochissimo.
0: Ah, tra poco?
1: Sì.
0: Allora rimango qui, dai.
1: Rimani lì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: The Chamber, Lenny Kravitz su RTL 102.5. Ti piacerebbe stare in una chamber con Lenny Kravitz, eh?
1: Nella suite,
0: nella suite, brava, brava. Ma senti, prima mi avevi promesso che mi avresti parlato di Dusking, che
1: sì,
0: non so cosa...
1: Stavamo parlando di filosofia di vita e fra la filosofia di vita dico magari vivere la vita senza fretta, più lentamente. Ed è quello che fanno in Olanda e si chiama dusting, ovvero l'arte di non avere fretta e cenare mentre tramonta il sole.
0: Sì, ma poi lì a nord tramonta ancora, cioè alle 4 del pomeriggio tramonta.
1: Sì, però è la questione di farlo lentamente, godendosi il momento.
0: Facciamolo lento.

il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, ve a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: This is what you are.
1: Uguale
0: a Mario Biondi. Questa è la suite di RTL 102.5. Un po' di messaggi per capire cosa state facendo. Tipo ci scrivono
1: Fabio.
0: No, aspetta, però prima c'è saluto Pietro che sta guidando.
1: Ciao Pietro. E poi ci scrive Fabio d'Altamura che ci saluta e dice che sono gli ultimi giorni di lavoro perché poi parte per le ferie.
0: Bene.
1: E farà 15 giorni nell'isola di Sal Capoverde.
0: Complimenti. Divertiti, dai, proprio 15.
1: E poi salutiamo Daniela, sì, che dice che siamo proprio una bella coppia radiofonica. Ma noi ci siamo anche sposati.
0: Esatto, ma perché devi puntualizzare radiofonica?
1: Perché sei sposato.
0: Coppia. Ma che c'entra? Sono dettagli.
1: Francesca, non è colpa mia, vabbè. Ha fatto tutto lui. Casomai che poi danno la colpa a me.
0: No, io sono in rovina famiglia.
1: Te la autorovini la famiglia.
0: Esatto. E poi aggiunge Daniela che è pronta per lo spritz di mezzanotte. Quindi mancano veramente pochi minuti.
1: È vero, perché lo spritz a mezzanotte ha un altro sapore.
0: Certo, soprattutto se prima ne hai bevuti altri tre.
1: Esatto.
0: E il quarto quello che conta. Baby Steps, Olivia Dean su RTL 102.5.

0: Mia cara Silvia, lo sai che io sono fortissimo a ballare la samba, perché per il sesso non se ne parla proprio. Bene, a proposito
1: Puoi provare a fare tutte e due. Contemporaneamente.
0: Dopo proviamo, no, mezzanotte e cinque.
1: Non
0: proviamo,
1: era un
0: dopo
1: invito.
0: La no, secondo me sì. Purtroppo ci sono state delle dichiarazioni infelici da parte di Tony F. A proposito di Tony F. e Gaia, in settimana, dove ha pubblicato questa storia, probabilmente su Instagram, TikTok, non lo so, dove ha dichiarato: siete schiavi del cibo, schiavi degli zuccheri. Guardate, io indosso la 26 di pantalone, come a dire che sia giusto essere magri. Poi ha chiesto scusa.
1: Non si fa.

0: Silvia, ma prima di tornare a casa, mi dai un ultimo bacio come canta Pink su RTL 102.5?
1: No.
0: Ok. Bene, quindi leggiamo questo messaggio. Ci è arrivato al 378-378-102.5. Hai ragione, si pretendono. No, sto scherzando, adesso se no poi uno comincia
1: si
0: a dire.
1: Si rubano.
0: Ma si scherza, è un
1: ma
0: gioco.
1: Hai visto cosa hanno fatto in, in Cina?
0: No,
1: hanno inventato un aggeggio a sì. forma di labbra
0: sì.
1: che se tu vuoi baciare il tuo fidanzato, lo baci e lui dall'altra parte del mondo, non lo so come
0: ma
1: funziona.
0: Si attacca al telefono, sta
1: non
0: stronza.
1: L'ho capito, sì, è una cosa tipo di gomma.
0: Stiamo facendo
1: morbida.
0: Una brutta fine, ragazzi, io vi vorrei avvisare.
1: No, se interessa mi approfondisco.
0: No, non approfondire, guarda, già è bastata la tua descrizione, anche se minimal, ho gradito già abbastanza. Non andiamo
1: prego.
0: Ad approfondire certe cose, per favore, grazie.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Chiudiamo con questo messaggio. Io sto andando in discoteca a fare serata fino alle 4 di mattina. La notte è giovane, ragazzi, ci scrive Giulio da Palermo. Ma certo, è giovanissimo, anche perché tra poco ci sarà la discoteca nazionale con Andrea De Sabato. Esatto. La discoteca tascabile in quel caso.
3: Mi chiedono, Silvia, questo aggeggio vale anche per i limoni?
2: Quale? Quello del bacio?
3: È ovvio.
2: Ma lascia stare.

0: baby.
1: Ooh,
0: I love your way.
2: Peter Frampton, il nostro Millennium Meet, a chiudere l'appuntamento della suite di sabato 26 2020.
1: Per favore, ripetimelo nello stesso modo.
0: Baby, I love your way. Eh?
2: Dai, ero
1: credibile. Dopo questa me ne vado.
2: Brava, brava.
1: Ce ne andiamo.
2: Ma non è che te ne vai perché te ne vuoi andare, perché sei obbligata ad andartene, devi cedere il microfono.
1: Sì, sì.
2: Finalmente
1: a
2: ai professionisti,
1: chi?
2: Ad Andrea De Sabato.
1: Ah, così vuoi dire che non sono una professionista, va bene.
2: Sei il mio amore, non ti preoccupare.
1: Va bene, va bene.
2: Salutiamo e ringraziamo Stefano Mungi, Beppe Di Dio. Tra poco le ultime news con Sergio Gada, dopodiché Andrea De Sabato con la Discoteca Nazionale. Ciao Silvia.
1: Ciao Mauro. Mua. Anche ad Amalfi, in provincia di Salerno, è mezzanotte in punto.
2: Brava!
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. La sottosegretaria ai rapporti col Parlamento, Matilde Siracusano, accusa il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, di averla spogliata con l'intelligenza artificiale in una foto. È polemica politica. Alessandra Giannoli.
5: Chi mi critica, rispondo di cercare meglio e di rivolgere le accuse a chi di dovere. Così in serata Roberto Vannacci, dopo le polemiche scatenate da una foto ritoccata con l'intelligenza artificiale diffusa alla vigilia del voto per le suppletive alla Camera nel collegio Reggio Calabria Locri, foto ripresa a suo dire da un sito calabrese, generale per attaccare il presidente della regione Calabria, vice segretario nazionale di Forza Italia Roberto Chiuto, ha pubblicato un'immagine della compagna del governatore, la sottosegretaria Matilde Siracusano, con una profonda scollatura creata con la I. La diretta interessata ha commentato: spogliare una donna come strumento di propaganda, una scelta perversa e squallida. Occhiuto ha chiesto a Vannacci di confrontarsi sui contenuti, se ne è capace, gesto volgare inaccettabile. Così il segretario di Forza Italia Tajani, ma non solo Forza Italia, si è schierata al fianco della propria deputata dalla Lega, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, tutti hanno condannato il gesto del leader di Futuro Nazionale.
4: Forse Putin e Zelensky faranno un accordo prima dell'inverno pieno, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando della situazione internazionale. Su Cuba, il numero uno della Casa Bianca ha sottolineato che forse non ci sarà bisogno dell'esercito. Troveremo un accordo, ha detto. Infine il tycoon ha ribadito di aver rifiutato la proposta iraniana sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Calcio alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l'Italia giocherà lunedì sera la seconda gara del girone di Nations League con la Turchia. Roberto Mancini perde Nicolò Zaniolo, che lascia il ritiro della nazionale a causa di un problema muscolare. Ora la Formula 1, vittoria di George Russell nel Gran Premio dell'Azerbaigian, male le Ferrari. Enzo Tamborra.
6: Pole position, vittoria, più giro veloce. Più di così non avrebbe potuto fare George Russell a Baku. Impeccabile l'inglese della Mercedes anche quando, dopo aver dominato per più di metà gara, ha dovuto ricostruire la vittoria dopo l'ingresso in pista della safety car. Verstappen ci ha provato, ma Russell non ha tremato. Sul podio anche l'altra Red Bull di Ajar, giunto terzo per la quinta gara consecutiva, giù dal podio la Ferrari. Leclerc quarto, Hamilton sesto. Tra le due rosse, Kimi Antonelli, quinto dopo essere partito dalla sedicesima posizione della griglia di partenza. Russell accorcia le distanze, ma resta lontano 66 punti dal ventenne

0: altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: 31 seconds and we're gone for auto sequence start. La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto la musica.
0: La musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Uè, uè. Vai, vai, non ti fermare. Aspetti, abbiamo appena cominciato. Mezzanotte e 4 minuti, ben ritrovati. Andrea del Sabato è con voi, ma chi se ne frega? In console tu già lo sao. C'è Miss DJ Sao to Fao. E questo ciò che conta è soprattutto la vostra partecipazione. Fateci sapere da dove godrete e da dove godete della nostra discoteca nazionale. 378 378 1025.
3: Pronti a decollare? È iniziata la discoteca nazionale!

0: Voilà, voilà, voilà. Maybe I can't wait for the weekend to begin. Ah, sì. Sabato, sabato, sabato, è sempre sabato. Perlomeno il sabato è sabato, eh. Noi lo festeggiamo alla grande come sempre sull'unica radio che conta RTL 102.5 da nord a sud, da est a ovest. C'è un unico programma che unisce l'Italia. Lo sentite belli? È la discoteca nazionale.
1: Buongiorno Andrea, siamo pronti per partire? E Ivano sempre pronto e sempre operativo.
0: Ciao bello. Here we go again.

0: Because I don't. Are you ready?
1: Because I don't want to hear it. Just get your shit and go.
2: Salutiamo gli amici del 900 di Ripalta Cremasca che stanno ballando con noi. Questo è il sabato di RTL 102.5. Andrea De Sabato al microfono, in console Mr. DJ Southfall. 378 378 1025, siate i nostri veri normal vocalist, come sempre ci aiutate a fare questo bel programmino che ci piace molto. Are you ready? Here we go.

0: show me, baby.
1: Volevo salutare Ciccio da Mondello, che anche la settimana scorsa ci ha scritto che era praticamente dalle parti, credo, di San Vito Locapo. Esatto, per il Couscous Fest. E mi sono detto, ma quanto cacchio dura il Couscous Fest? Figata, dura 10 giorni, hai capito? Pazzesco.
2: Andrea De Sabato, tanti auguri a Daniele Santini, numero uno. La sua prima pensione, ho offerto la cena a tutti quanti. Da Prato, Italia, saluti.
1: Grande, numero uno, quello lì. Però potevate invitare anche me.

0: Jack.
1: Sono tantissime le fiere, diciamo, le sagre sparse in lungo e largo in tutta Italia in questi giorni. Salutiamo quindi Luca ed Emilia che tornano da Cusano Mutri, sagra del fungo porcino. Ma dai, alla grandissima. 378 378 1025.

0: Serate quelle belle, quelle con RTL 102.5. Oh sì. Vi va se torniamo alla fine degli anni 70? Senti qua. Lo riconosci questo basso? È lui, NJ Michael! Vai Marchino DJ! Suona la questa sera alla Fashion Week.
1: Ma cos'è sta discoteca nazionale? Cos'è?

0: Ciao Edo, mamma mia ragazzi.
1: Vorrei fare un giro sulle tue corde vocali per capire quanto vibrano, perché veramente qualche giorno...
0: Mitico Edo, disco treno, vai!
1: Salutiamo anche Raffaele, anche lui uno dei tanti DJ che ci segue, lui si trova a Sora, direzione Follonica. E quindi ti farai un bel 5 ore di viaggio e intanto le prime 3 te le balli, eh? Perché questa è la discoteca nazionale.

RTL 105 suona forte anche in questo sabato notte con Andrea De Sabato al microfono, Sautufao in console. Ciao sabato 378 378 1025. Salutiamo gli amici che vivono in Germania, tantissimi italiani all'estero come Tina, Christian e Laura che ballano con noi proprio da Francoforte. E poi un saluto agli amici della ciociaria, quelli che stanno lavorando come quelli dalla padella alla brace, Steakhouse Pico Frosinone.

Sarracino, oh Sarracino, bello. Saltiamo gli amici della pizzeria Sarracino, Chivasso, Torino, proprio piemontesi doc. Ciao ragazzi, balla lì, 378-378-1025. E poi gli amici della pinzeria Pinsieri di Maglie, Lecce. Go! Rossella, Edoardo, Daniela stanno ballando con noi.

di Harry. Ah, vedi come balla Leo a bordo del suo disco truck Poggio Imperiale direzione casa. Ciao anche a tutti i camionisti e tutti quelli che sono all'ascolto della discoteca nazionale di RTL 105 mentre stanno viaggiando nei loro disco mezzi, disco mobili, disco truck, disco camper. Senti qua che sta arrivando, belli. La sentite l'estate?

0: 29 RTL 102.5, altri amici calabresi, Davide, Lucia, Paola e Alessandro che ballano con i Damantea.
1: Un saluto e tanti auguroni ancora al nostro amico Daniele per la sua tanto attesa pensione.
2: Ciao Daniele, grazie, grazie mille.

0: abbiamo il pubblico questa notte. abbiamo messo dei microfoni in un garage con due luci e via. Oh, ma sono 140 dentro un garage di 24 metri quadri, non so come fanno. E c'è anche il bar, eh? Il bar con le cubiste, cioè, non so come, un po' pazzesco. Sapore, sapore, sapore.
1: Ci siamo da Marco Sacco Martino DJ alla Fashion Week, eccoci qua, dai, pronti pronti per partire? La parola d'onore è sulle ascelle, ciao RTL.
0: Non ho capito, sulle ascelle o sulle mascelle, perché sulle mascelle faceva un po' ventennio, sulle ascelle meglio secondo me. Oh sì, lo senti il ritmo bello? Salutiamo anche gli amici della pizzeria Aurora di Colonia.

ma il volume si alza solo durante queste tre ore ogni sabato a mezzanotte tre sull'unica radio che conta, RTL 102.5. Belli. Oh. Salutiamo anche gli amici del Sosta e Gusto di Foggia, anche loro se la ballano con noi. Milena, Benedetta, Luca, Antonio, lo chef e Stefano. Baila lì. E poi ci sono da Pompei Lello e Rossella, Michele Giusi e Lello e Romina. Una bella compagnia. Leo è a Lendinara, provincia di Rovigo. E poi ciao agli amici della tabaccheria Palladino, Villa Ricca. Roberto e Maria stanno ballando con noi. Mimì e Coco da Rocca Imperiale. E ciao anche a Paolo che sta inaugurando la sua nuova casa. Non sappiamo dove si trovi, ma è una casa bella. Poi si è sintonizzato su RTL 105, tutto a posto. E vai, e vai. Non ti fermare mai.

alza il volume, alza. Va bene, salutiamo il vecchio leone Claudio che balla con noi da Ravenna e poi ancora Saf 67 invece che sta ballando con la sua bassotta Whisky in quel di Palermo. Sapete tutte le cose che noi facciamo, tipo è la musica, la musica, la musica, oppure forza, balliamo, sono tutte cose vostre, sono tutte cose che ci suggerite voi, oppure ma cos'è sta discoteca nazionale? Quindi 378 378 1025.

0: Tonight. Salutiamo anche Luca da Forlì, Walter e Stefano da Cosenza, gli amici del bar Tre Fontane di Offenbach. Da Offenbach ci seguono I'm Mine, Ben, ciao Riccardo, Cristian Cecchi, Tiziana Rossi, ciao.
1: Un saluto alla miglior radio del mondo, desde Argentina, Buenos Aires, Silvana e Walter.
0: Ehi, hey, ciao ragazzi, balla lì, anzi, baila lì. Ti ricordi quello che aveva detto? Forza, bailamos. Bellissimo. Vabbè, 378-378-1025. Chuck Sabat è in console, c'è South Park. Sadi Sax. Umbeleo, lo sembalao. Mantellando Gisamba.

Fratelli Aprea di Sorrento. Famoso per due cose Sorrento, eh? Il limoncello e il cantiere dei Fratelli Aprea.

Cosenza. E poi il Caffè Chantal, Creperia di Giardini Naxos. Lì ci sono Lucy, Barifa, che stanno ballando con noi. 378 378 1025.

0: conmigo. Salutiamo anche il Bounty Killer di Ortanova. Ciao Domenico, baila lì. Ciao anche a Fabio e Barbara da Roma. C'è un altro Fabio invece da Cattolica. E poi Calogero, Cristian, Carlo e Sergio che sono al Pezzi Pizza in Sea Cliff, Long Island, New York City.
1: DJ Mike B, finito il servizio matrimonio, si torna a casa in vostra compagnia. Ciao!
0: Ciao bello! Ma che nome era? Ho capito Mike B. No, non era Mike B, no, no, lo riconoscerei Mike B. Vabbè, intanto salutiamolo. Ciao Mike B. When I want to be. 378-378-1025. Siete pronti? Si va.

0: sì. 28:52 da noi, invece saranno quasi le 19 a New York City, dove probabilmente staranno facendo un aperitivo Enzo e Cristina e tanti amici che vivono, insomma, nella Grande Mela.
1: Buonasera a tutti, buonasera. Direzione Palermo. Appena vedo il concerto dei Piero Mancino, Isola delle Femmine, andiamo a riprendere la signorina, mia figlia. Un bacio.
0: La signorina, bello, bello, bella Isola delle Femmine, ragazzi. Pazzesco. Posti, luoghi incredibili in Italia. E intanto qualcuno ci scrive che ha finito.

che Fabiana, Ghedi, Brescia, Aosta, Massimo, cioè Massimo di Aosta. E poi Barbara, dalla Costa Azzurra, Monte Carlo.

tu di più, bello, tu di più. Salutiamo anche Difa, Romina, Simone, Bill, tornano da Catania, direzione Torino. Ditemi che tornate dalle vacanze.

Non li dimostri per niente, Sergio da Bari. Ciao anche agli amici del Bar Gazebo di Santa Caterina, Villa Ermosa, Caltanissetta. E poi ancora salutiamo Laura, Elisa, Lucia e tutti i loro boys che si trovano proprio lì al Bar Gazebo. E poi ancora Patri da Genova, principe marittima in assoluto, relax dal letto che non dorme mai. Ma non è il letto che deve dormire, sei tu che devi dormire, Patri. Mamma mia, come stai? 378-378-1025 è la musica, è la musica, è la musica, è la musica, e vai, vai, non ti fermare mai. Le serate quelle belle, quelle

0: Ciao anche a Pier da Siracusa. E poi ho visto a Calatafiumice Gesta c'è anche un altro bar che è il Bar Gioia. Vi salutiamo, ciao ragazzi, balla lì. Finalmente la stagione estiva è finita per la sua pizzeria. Va in vacanza Lorenzo da Lecce. Buone vacanze.
1: Un abbraccio e un saluto grande ai numero uno d'Italia RTL 102.5 direttamente da Mantea, Gianni, Manuela, William e Giulia

un sacco di persone che stanno andando in viaggio questa notte, perché molti cominciano le vacanze proprio in questi giorni, quindi auguriamo buone vacanze a Fabio e Katia. Divertitevi alla facciaccia nostra.

0: No, perché ma ci siamo noi, siamo presenti dalla discoteca nazionale, internazionale e mondiale.
1: Ciao. Interstellare. Ciao anche agli amici di Cerignola, Mario Madi, Adri e Lucio. Forza Gnola. Si dice così, Forza Gnola.

0: Oceanica. Anche Benedetta e Lorenzo stanno viaggiando disco mobile direzione Fiano Turinese.
1: Alla barda spaziale, discoteca nazionale, vai belli dal taxi, tutta la notte si balla.
0: E vai, forza balliamo. Ciao anche Peppe e Rossana, Palma di Montechiaro. Forse li avevo già salutati. Vabbè, doppi saluti, c'è più gusto. Can you feel it?

Un abbraccio e un saluto grande ai numero uno d'Italia RTL 102.5, direttamente di Amantea, Gianni, Manuela, William e Giulia augurano a tutta l'Italia forza RTL, Amantea, Italia. Ciao belli, casi di Cetra.

E poi un saluto a quelli che stanno lavorando, che sono tantissimi, come i due autisti di ritorno in Puglia, Cosimo e Tobia. Are you ready? Here we go.

setta. Lì ci sono Laura ed Elisa, Lucia e tutti i boys. Here we go. A Livorno invece ci sono Walter, Semile e Francesco. E poi ciao anche a Pasquale della Jenny's Pizzeria di Lazzise, Lago di Garda. E poi ci sono quelli come Enrico e Alessandro che in questo momento sono in vacanza, credo. Sono nel villaggio Emerald di Marsalam e ci seguono in radiovisione.

0: La musica. Salutiamo anche gli amici del kiosk Mellingen Svizzera Rustal. Io non lo so pronunciare il tedesco, quindi magari l'ho detta malissimo, anzi sicuro. 378 378 1025.
1: Buonasera da Colorno col gin tonic Colorno Beach, prego.
0: Ti ricordi manco dove sei? Dai, pure come sei messo? 378 378 1025. La musica vi accompagna ogni sabato da mezzanotte alle 3 sull'unica radio che conta, RTL 102.5. Sound to Vow is in the house. Salutiamo anche gli amici dell'host di Top.

Norman a un festone con musica e cocktail. Questo qualche anno fa era il disco Gigio, che salutiamo. Ciao Gigio.

parla con noi Daniele Spina, DJ, disco mobile di ritorno da un DJ set per un party a Palermo. E poi torniamo in Germania, pizzeria Peperoncino di Saalfeld, Germania, yeah. Tamara Andrea

0: le figlie Emma e Rachele. Da Pavia, direzione casa, oltre Popavese. Ragazzi, balla lì, ovunque siate. Il vostro cuore batte al ritmo della discoteca nazionale ogni sabato mezzanotte 3 su RTL 102.5. Sao Tufao is in the house.
1: Amore mio, ti amo! Manda questo messaggio!
0: Ciao! 378-378-1025 è la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica.
2: Le serate quelle belle, quelle come RTL.

0: E anche questa notte. E vai, vai, non ti fermare mai.
1: Un saluto da Luigi Leonardo da Castellaneta.
0: Ciao belli.
2: Ciao RTL, siamo di ritorno dai giochi del Titano. Non abbiamo vinto niente, ma ci siamo divertiti lo stesso. Ricordatevi di giocare responsabilmente, che il resto ci pensiamo noi. Buona serata.
0: Al resto ci pensiamo noi. Ma se avete perso, avete perso.

0: Anna, chiedo scusa, Mirko e Anna sono in disco mobile di rientro a casa dalla provincia di Arezzo. E poi c'è Corrado da Catania che sta lavorando servizio di vigilanza alla fiera a Catania. E poi ciao agli amici della pirotecnica guida di Cosenza. Are you ready? 378-378-1025.
1: Buonasera, buonasera RTL, sono la signorina appena recuperata e ora direzione...

0: Recuperata la signorina.
1: Ah, viva l'isola delle femmine. Ne abbiamo parlato prima, è un posto davvero bellissimo. Ciao anche a Kevin, Dario, Alessandro e Luca.

0: The Sun. Tantissimi ci scrivono dall'estero, però non sappiamo se è all'estero in questo momento o se è in Italia, ma ci scrive Iva e dice di essere brasiliana dall'Amazzonia, proprio dal Brasile.
1: Saluti da Prato, casa Daniele, auguri.
2: Un ringraziamento a Carmine per il contatto.
0: Ciao anche a Bruno e Flavia invece che ballano con noi ancora da Pioltello.
3: Ciao Discoteca Nazionale. Ciao. Finalmente sabato per Sao Tupao, un bacione dal Belgio, sono Salvatore.
0: Ciao Salvatore, salutiamo tutti gli italiani all'estero, ma anche gli esteri all'estero. Cioè nel senso che ci seguono anche per esempio molti brasiliani che sono proprio brasiliani e si connettono con noi. D'altronde qui è notte piena in Italia, ma nel resto del mondo, a seconda da dove ci stanno ascoltando, potrebbe essere ora aperitivo, pomeriggio, mattino. Un po' di ritmo, va! Con RTL 102.5.
4: Ciao Tufao, is in the house and check this out.
0: 378 378 1025.

0: male mai. Spingi, spingi, salto foul. Spingi, spingi, salto foul.
1: Thank you.
0: 1.50 RTL 102.5, Andrea De Sabato, microfono salto foul in console, voi al 378 378 102.5.
2: Il Lamino di sto pub di Grassano, sempre presente alla Discoteca Nazionale. Ciao belli!
3: Ciao! Forza Malamo!
1: Thank you.
4: 1975, we brought you an album with a song.
0: Oh sì! Ancora caldissima Messina, ci sono Giovanna, Mariola, Omar e Albino che ballano con noi. E poi ciao ad Alessandro che balla con noi da Arzignano, Vicenza. Ritorna dal raduno di camion più grande del Veneto, a Fontanaviva. No, Fontaniva, Padova.

0: musica, la musica, è la musica, la musica. E vai, vai, vai, non ti fermare mai. Salutiamo gli amici di Crotone, del convivio di Hera. Ciao Nicoletta. Ciao a Dario da Gerenzago Pavia. Enzo da Trapani, che è in turno questa notte, guardia giurata di pattuglia a Trapani. E anche Stefano, che è di Messina ma si trova a Firenze. Bella cosa.
1: Saluti da Messina, da Elisea, Paola e Martina.
0: L'ho detto che sono caldissime a Messina.

qui pelle d'oca, eh. Avete visto che luna meravigliosa c'è questa notte? La luna del raccolto. Wow. Sembra così grande, così luminosa. È il sabato notte di RTL 102.5.

0: I Feel Love. Sembra un po' I Feel Love di Donna Summer della fine degli anni 70, quella fatta da Giorgio Moroder, quella originale, vero? You call her Stephanie, I call her Redfany.
1: Ehi, Nino, te gusta la banda? Su RTL Discoteca Nazionale.
0: Allora no.
1: Si balla, si balla. Nino!
0: Ehi, Nino, te gusta la banda? Siamo al Bar Leone, giallo di Aragona, provincia di Agrigento. E poi ancora gli amici del Bar Enigma di Lago Negro, Potenza. È la musica, è la musica, è la musica, è la musica. Ogni sabato mezzanotte 3 sull'unica radio che conta, RTL 102.5.